0: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:29.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi, di anni, ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti

0: che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: La più grande e dettagliata immagine mai realizzata in luce visibile del centro della nostra galassia, la Via Lattea, è stata svelata dalla missione Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea. Con oltre 60 milioni di stelle, questa immagine apre la strada agli scienziati per confermare l'esistenza di eventuali esopianeti individuati in questa regione e misurarne la massa attraverso minuscole variazioni della luce stellare nel tempo. Progettata per osservare miliardi di galassie lontane, la fotocamera per la luce visibile del telescopio spaziale Euclid è sufficientemente sensibile da distinguere le singole stelle del nostro bulbo galattico, estremamente affollato, senza essere abbagliata. Questa rara capacità è fondamentale per lo scopo per cui gli scienziati intendono utilizzare questa immagine: studiare i pianeti attorno ad altre stelle utilizzando una tecnica speciale chiamata microlensing. Il Centro Studi Americani a Roma ha ospitato una consultazione a porte chiuse sull'AI nell'ambito di una delle iniziative nate con la presidenza italiana del G7 e ancorata al partenariato tra UNDP, Italia e il Piano Mattei per l'Africa. Presenti una delegazione bipartisan di funzionari della Commissione Affari Esteri della Camera, dei rappresentanti degli Stati Uniti, rappresentanti delle istituzioni italiane, partner transatlantici del settore privato e innovatori africani. La partecipazione ha riaffermato la centralità del Piano Mattei e dell'agenda italiana sull'intelligenza artificiale per lo sviluppo. La consultazione ha evidenziato un modello di partenariato orientato a mobilitare commercio, investimenti e cooperazione tecnologica a completamento degli aiuti tradizionali, individuando opportunità concrete di collaborazione su infrastrutture per l'IA, modelli linguistici nelle lingue locali e mobilitazione di capitale privato a sostegno dell'economia africana dell'intelligenza artificiale. È stato il robottino del tagliare il nastro dell'edizione 2026 di We Make Future, grande evento sull'innovazione ideato e organizzato da Search On Media Group. Quella di Bologna è stata la più ampia e ricca edizione della rassegna mai realizzata. 70.000 metri quadrati di area fieristica, 9 hall, 90 stage, oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, 3.000 tra startup, PMI e investitori, oltre 50 delegazioni internazionali, 20 padiglioni esteri e più di 40 eventi partner con realtà provenienti da oltre 90 paesi. Avevamo intuito che Bologna era la sede adatta anche perché la città sul tema dell'innovazione, a partire dal Tecnopolo, sta investendo molto, ha dichiarato il presidente della fiera Giampiero Calzolari. Questa è una bella manifestazione perché ci aiuta anche a individuare un linguaggio che è quello delle giovani generazioni e con cui bisogna inevitabilmente affrontare il tema dell'innovazione. Uno studio coordinato da ricercatori del campus di Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore mette in guardia da un mondo digitale in cui tutti i volti tendono ad assomigliarsi. Il rischio è che diventi più difficile ricordare ciò che ci rende unici. Nel mirino, in particolare, l'uso di Instagram, che potrebbe influenzare, sostengono i ricercatori, non solo il modo in cui vediamo il nostro corpo, ma anche il modo in cui il cervello percepisce il corpo che abitiamo, fino al punto di non riconoscersi più nel proprio corpo. In piattaforme come Instagram il volto e l'aspetto fisico vengono continuamente esposti, osservati, confrontati, modificati attraverso filtri e valutati attraverso like e commenti. Questo confronto costante con immagini idealizzate e standard estetici spesso irrealistici può aumentare la pressione percepita rispetto al proprio aspetto, contribuendo non solo a una maggiore insoddisfazione corporea, ma anche a un giudizio più critico del proprio corpo.

E quest'oggi iniziamo con due voci da brividi. Lei si chiama Nikki Janowski, come dice il cognome, di origini probabilmente polacche, ma è nata, vive ed è cresciuta in Canada, a Montreal, in Quebec. E questo era un grandissimo successo, Over the Rainbow, che abbiamo ascoltato miliardi di volte in diverse versioni. Adesso andiamo a sentire un rework, un lavoro, un rifacimento, per così dire, di un grande brano di Nina Simone. Nina Simone è nata nel 1933, è Eunice Kathleen Waymon, è una cantante, pianista, scrittrice e attivista per i diritti civili americana, della Carolina del Nord, per la precisione. Adesso andiamo ad ascoltarci uno dei suoi pezzi più famosi, però fatto con questo rework molto particolare di Madison Park and Lenny B, è un remix, e questa è The Look of Love, Nina Simone.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Sicuramente una delle più belle voci femminili che abbiamo in Italia, Simona Bencini, di Rotta su Cuba, qui in un grande pezzo di Lucio Battisti, Si viaggiare, arrangiato da Papic, Nerio Poggi, che noi abbiamo già conosciuto, intervistato diverse volte qui per Visionaire Production. E allora, noi dall'Italia ci rispostiamo un'altra volta negli States, per la precisione in Massachusetts, dove andiamo a trovare Nina Freelon, che ha pubblicato questo album molto bello, con diverse cover, una più bella dell'altra, ma questa secondo me è veramente fantastica. Un pezzo di Stevie Wonder, famosissimo, Overjoyed.

0: E questa era la Fragile di Norah Jones, non certo il pezzo di Sting che uno si aspetterebbe quando legge quel titolo, invece no, era il suo pezzo completamente suo originale. Noi siamo arrivati anche in fondo al nostro Ladies Man di questo incontro, ci risentiamo la prossima volta, come sempre da Franz Di Maggio, happy music and take care of you.
1: Insomma, c'è stato un sardo, va dal dottore, fa: dottore, non riesco a trattenere la pipì, me la faccio sempre sotto. E il dottore gli fa: è incontinente. No, veramente anche qua in Sardegna, mica.
2: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
3: Sono le 3:07.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

0: adesso.
1: Tentazione.
2: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calzedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calzedonia, le tue forme ancora più belle.
4: Sono le 3:13.
5: Music Clock.
6: Se te va, Digital Radio.
5: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: 2 minuti, un libro.
3: Carissimi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Codice Rosso, un mito antico sta diventando realtà. Una forza primordiale sepolta per millenni minaccia di cancellare il mondo moderno. E c'è una sola squadra in grado di fermarla, la Sigma Force. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro la biblioteca perduta di James Rollins. Un'esplosione di avventura, scienza e segreti dimenticati dove ogni pagina è una corsa contro il tempo. E se anche tu scrivi thriller che uniscono storia, azione e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi la radio, gli strumenti e uno spazio che crede nelle tue missioni impossibili. Siamo nel 1764 nell'arcipelago delle Svalbard. 9 cadaveri congelati in una caverna. È questo il macabro spettacolo che si presenta davanti al comandante Vasily Chichagov. Tuttavia la sua attenzione non è concentrata sui corpi, bensì su ciò che li circonda. La zanna di un mammut su cui sono scolpite misteriose piramidi e un monito inciso su una roccia. Non varcate quella soglia, non destate ciò che vi riposa. Andiamo a Mosca oggi. Monsignor Alessio Borrelli, membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra del Vaticano, non crede ai suoi occhi. In quella cripta appena riaperta sono state rinvenute alcune casse di libri rarissimi, forse addirittura parte della biblioteca d'oro, andata perduta dopo la morte di Ivan il Terribile, che si dice contenesse testi introvabili e pericolosi. Ma prima che possa capire, Borrelli cade vittima di un'imboscata, riuscendo solo a mandare una richiesta di aiuto alla Sigma Force. Toccherà quindi a Gray Pierce e ai suoi districare la matassa di indizi che legano il mito della Biblioteca d'Oro a quello di una misteriosa spedizione artica partita nel 1764 per ordine di Caterina la Grande. Di James Rollins, La Biblioteca Perduta, in libreria da Nord.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Serve tutto. Ieri è arrivato in Venezuela un carico di 47 tonnellate di aiuti umanitari dell'UNICEF a sostegno dei bambini e delle famiglie colpite. La spedizione, mobilitata dalle scorte dell'Unione Europea di UNICEF a Copenaghen, comprende kit sanitari di emergenza per cure mediche urgenti, tra cui aiuti per garantire parti sicuri, assistenza ai neonati e prevenzione e cura delle malattie. A Motoloro, sui giovani, la partecipazione e forum disuguaglianza e diversità, ha pubblicato il nuovo saggio di Fabrizio Barca e Caterina Manicardi, che ascoltiamo.
6: Quello che abbiamo poi anche indagato è effettivamente rispetto a come esse intendono mettersi in gioco per cambiare le cose, e quello che si vede è che c'è una presa di coscienza del fatto che loro stesse devono scendere in campo, ma preferiscono farlo con azioni prevalentemente individuali, come il boicottaggio di prodotti, il voto alle elezioni, anche se sappiamo che i numeri sono in calo, con le importanti eccezioni dei referendum.
5: La nuova sfida, 2 nuove reti territoriali copriranno il territorio da nord a sud con interventi educativi, psicologici, sociali e legali rivolti ai minori rimasti orfani a seguito di un omicidio del genitore. Con il primo bando a braccia aperte di Con i Bambini, per un contributo complessivo di 10 milioni di euro. In 5 anni siamo riusciti a prendere in carico circa 350 minori orfani, ha dichiarato il presidente Marco Rossi Doria. Protocollo Doris, a Napoli nasce un'alleanza per tutelare la genitorialità migrante e i diritti dei minori. Ascoltiamo Tania Castellaccio di Cooperativa Dedalus.
7: È stato siglato con il Tribunale per i minorenni di Napoli, l'ANCI Campania, e ci vede uniti come Dedalus a realtà straordinarie del terzo settore, come la Fondazione EOS, la Cooperativa Orsa Maggiore e l'Associazione Piano Terra. Il nome Doris omaggia una madre nigeriana. Grazie al lavoro coordinato di questa rete e a un supporto transculturale, Doris infatti ha riconquistato la sua autonomia e i suoi figli.
5: Idee in circolo. Il bando promosso dalle ACLI nazionali e sostenuto da Vittoria Assicurazioni favorisce il rilancio dei circoli associativi e la coesione sociale nei territori più fragili. Gli 11 progetti selezionati hanno saputo leggere i bisogni delle comunità, attivare reti collaborative e favorire soluzioni condivise, capaci di generare partecipazione, inclusione e sviluppo locale. Si chiama Mamanet, è l'unione tra pallavolo e basket che fa bene alle mamme e dall'esempio ai figli. Col CSI ha portato in Italia il movimento che coinvolge le donne e le madri nella pratica di una disciplina a metà tra volley e pallacanestro, molto divertente per le persone che partecipano. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
0: Von 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
8: From 7 Bar.fm Barra Alter Radio All Go Day.
9: From 7 Bar.fm Nautia Radio All Go Day.
10: From 7BA.fm/Alter Radio All Go Day.
11: From 7BA.fm/LT Radio.

0: dagli studi di Roma, Alice per Setevà.fm, Pocket Love.
1: Ciao, ciao a tutti da Alice e dagli studi di Roma e benvenuti a questo appuntamento del venerdì con Olgo Day. Pocket Love perché daremo delle piccole pillole, piccoli consigli, piccoli suggerimenti che potrete sempre tenere con voi in tasca da usare all'occorrenza quando più credete di averne bisogno. Siamo collegati con le oltre 80 alte radio e ovviamente con la redazione di 7va.fm e colgo subito l'occasione per ringraziarvi e ringraziare la redazione per avermi dato questa opportunità. Io ovviamente amo parlare d'amore, di emozione, di sensazioni, perché vedo che proprio sono queste che portano avanti la vita. E infatti bisognerebbe dargli la giusta importanza. Capisco che è importante il lavoro, magari fare carriera, capisco che bisogna impegnarsi per la crescita dei figli, però bisogna anche capire che la sfera amorosa, se va male, poi dopo le ripercussioni le ritrovate anche, ecco, sul lavoro, sulla vita di tutti i giorni. Quindi dobbiamo dare un po' più di attenzione a questo argomento, che forse a volte ci può sembrare un po' così troppo leggero, no? Di fronte a questi altri obiettivi così importanti, o forse ci può sembrare un po' da ragazzini, perché che stai a pensare all'amore, no? E invece no, ragazzi miei, dobbiamo pensarci giorno dopo giorno, perché se poi le storie d'amore finiscono, i matrimoni finiscono, dopo lì sono guai, dopo si ripercuote tutto anche sulla vostra vita lavorativa, sugli obiettivi che dovete raggiungere, è tutto più difficile dopo. Voglio darvi un numero di telefono così entriamo subito in contatto. Fatemi un WhatsApp al 331 80 80 415 oppure mi scrivete una mail pocketlove@7va.it. Cominciamo adesso a farvi ascoltare delle canzoni stupende d'amore, una selezione che farò soltanto per voi, e voglio cominciare con un brano che mi piace tantissimo di U2 e non potevo che non cominciare In the Name of Love. Quindi per voi Pride.

0: che chitarra incredibile, avete sentito? Un brano veramente fantastico, vabbè, io tu sono qualcosa di sensazionale. E anche nelle prossime volte che saremo qui su Pocket Love ascolteremo brani sia internazionali che italiani. Ovviamente dobbiamo portare alta la nostra bandiera, anche perché i brani italiani nel mondo sono super amati.
1: Alistair Seteva.fm Pocket Love.
0: Allora, dicevamo, dobbiamo dare un po' più di importanza all'amore. Spesso trascuriamo le attenzioni che potremmo invece dare al nostro partner, pensando, soprattutto quando le storie vanno avanti già da un po', pensando che ormai non servono più, non sono più necessarie. Beh, questo è uno dei più grandi errori che si fanno, e bisogna invece pensare sempre che, come ci hanno anche insegnato i proverbi, no? Che comunque l'amore è come un fiore che va annaffiato ogni giorno, e se proprio non riusciamo per motivi di tempo a farlo ogni giorno, insomma, ma nemmeno a dimenticarci a farlo una volta l'anno, soprattutto parlo ai maschietti, no? Che voglio dire, qualche volta potrebbero portare un fiore, un cioccolatino, non dico ecco un bigliettino, però ormai viaggiamo con i messaggi e potrebbero mandare un messaggio carino o semplicemente fare dei complimenti. Come stai bene con questo vestito? Come stai bene con questi capelli? Cose che magari a voi maschi possono sembrare banali, ma a noi ci fanno comunque sempre piacere, anche se ce le dite mille volte. I complimenti non sono mai troppi, non stancano mai, andate tranquilli. E poi invece ci sono quegli uomini che ne fanno tanti, sempre, tutti i giorni, e quelli magari, ecco, il troppo stroppia, quindi una cosa media. E adesso voglio farvi ascoltare un brano di Francesca Michelin che si intitola L'amore esiste, e su questo brano occhio bene al testo, perché ci fa proprio capire che l'amore nasce ovunque, anche se voi non lo volete, non ci pensate proprio, state in un posto che tutto volete tranne che iniziare una storia d'amore, no? E invece lì nasce qualcosa, succede qualcosa, basta uno sguardo, basta una parola detta in un certo modo, una riflessione fatta diversamente, basta essere soprattutto predisposti e

0: Beh, sempre emozionante la voce di Francesca Michelin, bravissima. Quindi, l'amore può nascere ovunque. È inutile stare a dire mi sono innamorata di un uomo di 20 anni più grande di me, com'è possibile? Oppure ho conosciuto una donna che abita 800 km da me, adesso sono perdutamente innamorato, ma non capisco come sia possibile. Ecco. In amore tutto è possibile. È inutile stupirsi perché l'amore non sta a guardare queste cose, non ha pregiudizi. All'improvviso arriva, brucia, arriva la passione, arriva l'intesa. Ah, ma come? Tante volte proprio non si vuole amare quella persona, no? Soprattutto magari in fase di tradimento, cioè non si vuole tradire e niente, l'amore fa tutto da sé, non si riesce a resistere perché la passione quando inizia poi fermarla è un disastro, ne parleremo insieme prossimamente. Allora, dobbiamo salutarci, l'appuntamento è fissato per venerdì prossimo con Pocket Love, io non posso che non ringraziare lo staff della vostra Radio del Cuore e soprattutto voi per essere stati qui con noi. Algo Day torna domani alla stessa ora. Vi ricordo di scrivermi, mi raccomando, io leggerò tutti i messaggi e cercherò di rispondere proprio a tutti i messaggi, anche se non riesco per motivi di tempo magari a farlo in onda, ma lo farò in un secondo momento. Quindi vi ridò il telefono 331 8080 415 e la mail pocketlove@7va.it e fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questa idea, di questo programma, oppure come vi sta andando la vostra storia d'amore in questo periodo. Va bene? Io vi abbraccio e spero di essere stata di compagnia. Ci vediamo venerdì prossimo. Un bacio dalla vostra Lise. E mi raccomando, attenzione, messaggini e date importanza all'amore.
1: Alice per 7va.fm Pocket Love.

0: Uma salva de palmas pra Deus, aí, gente! Ah, mulher!
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter, è un piacere essere di nuovo insieme per questo nuovo appuntamento tutto centrato su voce e melodia. Per il nostro primo ascolto di oggi ho scelto un brano che è un classico intramontabile, ma che vi presento in una veste completamente nuova e affascinante. Sto parlando di Close to You, nella superba interpretazione, che in realtà è una cover, fatta dall'artista armena Arpi Alto. Il suo vero nome è Arpin Mikhaeli Ter Petrosyan e lei è una cantante, cantautrice e musicista armena con un talento davvero unico. La sua voce è qualcosa di speciale, è rara, versatile, si posiziona fra il mezzo soprano e il contralto e le conferisce un timbro caldo, profondo e avvolgente. La musica poi è nel suo DNA. Sua madre era un'insegnante di piano, un'eccellente jazzista e Arpi stessa suona il pianoforte da quando aveva 3 anni. Uno strumento che poi usa anche per comporre. Oltre al jazz e alla bossa nova, generi che ha esplorato con grande successo, Arpi è diventata virale su internet con le cover eleganti e minimaliste che ripropongono grandi classici in chiave personale. Close to You, il brano originale si intitolava They Long to Be Close to You, è, lasciatemelo dire, ogni tanto mi permetto un giudizio, un capolavoro senza tempo, scritto dal leggendario duo Burt Bacharach e Hal David. Fu originariamente registrato da Richard Chamberlain nel lontano 1963, ma è diventato un successo internazionale solo dopo, nel 1970, grazie all'iconica versione dei The Carpenters. La cover di Arpi Alto, pubblicata nel 2020, rende omaggio a questa melodia, ma la trasforma completamente. Spogliata dagli arrangiamenti pop orchestrali originali, la sua versione è più intima, quasi sussurrata, spesso accompagnata solo dal piano. Questa scelta stilistica mette in risalto la pura emotività del testo e la bellezza della voce della cantante, creando un'atmosfera quasi magica e senza tempo. È una dimostrazione di come un grande classico possa vivere una seconda e intensa vita se interpretato con sensibilità e rispetto e grande talento. Un ascolto che ci culla, ci cullerà e ci farà sognare in questa nostra nuova puntata. E quindi stop alle chiacchiere, come dico sempre, e ascoltiamoci insieme Close to You, nell'interpretazione di Arpi Alto. Why?

0: Stai ascoltando Musical Chatter con Silvia Dini.
1: Ed eccoci di nuovo qui, amici, ecco, Musical Chatter, sempre in compagnia di voci femminili straordinarie, sempre con Silvia Dini, a completare questo appuntamento. Ci vuole un secondo ascolto. E ho trovato un brano che è diventato, ma lo dico senza esagerare, l'inno dell'amore eterno, una melodia che risuona in innumerevoli matrimoni in tutto il mondo. Parliamo di A Thousand Years di Christina Perri. Questo pezzo, pubblicato come singolo nell'ottobre 2011, ha una storia affascinante legata a doppio filo con il mondo del cinema. Christina Perri, cantautrice con origini italiane, lo ha scritto specificamente per la colonna sonora di The Twilight Saga Breaking Dawn, parte 1, la penultima puntata della celebre saga vampiresca. Da fan accanita di quei libri ha riversato tutto il sentimento della storia d'amore fra i protagonisti, Bella ed Edward, nel testo. È una ballata pop che parla della paura di innamorarsi, ma anche della rassicurante certezza di un amore che resiste al tempo. Un amore che dura 1000 anni e durerà per altri 1000. Ha avuto un successo incredibile, diventando il singolo più venduto di Christina e ottenendo la prestigiosa certificazione diamante negli Stati Uniti, un traguardo eccezionale per un artista. Inizialmente doveva essere usata durante la scena del matrimonio nel film, ma è finita saggiamente nei titoli di coda. Ironia della sorte, sono stati proprio i fan a renderla la canzone ufficiale dei loro matrimoni, trasformandola in un fenomeno virale e in un classico del genere romantico. Ne esiste anche una seconda versione, un duetto acustico a dimostrazione di quanto il pezzo sia bello e sia amato e gradito in tutte le sue manifestazioni e rappresentazioni. È un inno all'amore eterno, perfetto per chiudere in bellezza questo nostro appuntamento di chiacchiere di musica odierno. Ringrazio tutti per essere stati insieme a me all'ascolto. Vi aspetto alla prossima puntata per una nuova dose di chiacchiere di musica e, per finire, ci ascoltiamo insieme Christina Perri e Thousand Years.

Era Musical Chat. Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 3:55 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa mia.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Sadikon, DJ.

fuori dei confini oceanici, naturalmente tutte le trasmissioni in lingua italiana, perché insomma l'italiano è una delle migliori lingue al mondo, anche perché noi siamo abbastanza incapaci di condurre una trasmissione effettivamente del tutto in lingua straniera. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, super puntate estive della DJ K7, come sempre decisamente di forte interesse. In realtà siamo internazionali una volta di più, perché avevamo appuntamento con Super Atuna, che torna ad essere protagonista. Sapete che periodicamente in qualche maniera ascoltiamo le sue novità, però questa volta è in partenza per il Kosovo, si troverà dall'altra parte dell'Adriatico. Sapete che noi in qualche maniera vediamo l'Adriatico, perché siamo da questa parte a est dell'Italia, da Chieti in collina si vede il mare, non siamo proprio sul mare ma siamo vicinissimi, e più o meno, se non avessimo troppa foschia, potremmo riuscire anche a vedere il Kosovo, ma non conta molto se noi vediamo oppure no, perché abbiamo un'ambasciatrice particolare che è Atuna, che porterà tutta l'energia dell'estate ABB dedicata molto all'Adriatico, ma a tutte quante le spiagge del mondo, anche perché lei il mondo lo gira in lungo, in largo, tranquillamente, spesso e volentieri, quindi non ha sicuramente di questo genere di problemi. Quindi estate ABB di Atuna torna in classifica in questa versione remix 2026. Vediamo, o meglio sentiamo, se si sente il mare. Eccolo qui. E allora, in posizione 25 di questa settimana, estate ABB, un qualcosa che diventerà

chiamate a BB. Abbiamo cercato disperatamente dalla regia per poterla avere in linea, poco male, magari si farà proprio una corrispondenza dal Kosovo. Intanto incrociamo le dita perché si tratta di una bellissima competizione con tanti artisti, tutti quanti di gran valore. Quindi a Tuna con Estate ABB comunque torna in classifica con questo remix 2026, molto estivo, molto fresco, perché c'è bisogno di una certa dieta, ma anche di muoversi al ritmo, perché sennò che estate è senza movimento. Non bisogna fare soltanto i pigri sotto l'ombrellone, ok, ogni tanto sì, sulla sdraio, pennichella, uno fa finta di leggere, in realtà sta dormendo, però poi arriva il momento musicale e ritmico, magari più nelle ore fresche. Questo mi trova d'accordo, un concetto che condivido, però dobbiamo andare avanti in classifica. Ci portiamo subito in zona 22, dove c'è in salita dalla 24, nuovo ingresso di 7 giorni fa, il nuovo firmato Cassango e Alejandro Garrido, AIE, posizione 22, DJ K7, tutti i giorni on air su oltre 80 alte radio.

per sviscerare questo acronimo che sicuramente avrà un'importanza di una fondamentalità estrema. Comunque, posizione numero 20.

0: Atuna è tornata, siamo riusciti a rintracciarla, abbiamo anche le stelle, abbiamo anche la stella Atuna, lo abbiamo detto, si sposterà in Kosovo, mi ha detto Chico guarda che sono incasinata, non so se riusciamo, invece eccoci qua che l'abbiamo riagganciata. E allora c'è, pronto Atuna?
1: Sì, pronto, siamo pronto, sì, ciao.
0: Tu devi essere pronta col trolley, con le ruote giganti da fuori strada, perché possibilmente, possibilmente anche galleggianti, perché devi attraversare il mare Adriatico e arrivare dall'altra parte, in Kosovo.
1: È vero.
0: Grande competizione, però grandi possibilità di vittoria, comunque di piazzarti, comunque farai sentire questa incantevole estate a BB.
1: Va bene.
0: È davvero, sta andando forte, e quindi ci accompagnerà un po' per tutta l'estate. Già in classifica è segnalata, arrivano già i pollicioni, le freccette, i commenti, e quindi davvero è andata forte. La riaccendiamo un po' e ti lasciamo in pace, perché sapevo che devi partire. Va però bene. Grazie per aver accettato il nostro invito. Atuna, ok?
1: Ok, ciao,
0: grazie. Buon viaggio, incrociamo le dita per te, ciao, alla prossima estate.

hai dubbi, Caterina di Gemma ci prende tutti in giro, perché chi è che non vorrebbe, Caterina? Ai se te pego, io rispondo al suo inglese, sicuramente in portoghese, se la prendo, se la prendo. Ma è particolarmente imprendibile perché in giro tra i suoi impegni nella categoria bikini di bodybuilding, quindi ragazze bellissime, avrà filo da torcere, ma siccome lei è incantevole, incrociamo le dita per lei, sicuramente andrà tutto quanto alla grande. Ma è anche richiesta perché i suoi piatti della console girano ancora più vorticosi, già che siamo in piena estate, quindi aumentano le richieste, va in su e in giù, a destra e a sinistra per tutta l'Italia, ma come sapete ha anche puntate all'estero, decisamente. Questa comunque, Do You Want Me, che guadagna ancora 3 posizioni, dalla numero 16 va alla 13ª piazza. Ci spostiamo adesso un po' più avanti e alla 10ª Camel Fat con Josh Gigante, in featuring c'è Chiuda, questa è So Good.

ascoltare questo come primo disco. Intanto però dobbiamo chiudere questa settimana, questa puntata, scusate, infrasettimanale, perché siamo veramente bollitissimi, ma soprattutto siamo fuori orario quasi. Giusto il tempo di ascoltare l'apertura di Zona Poker, ancora David Guetta, questa volta con...

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: e rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi!
0: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Come? Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
3: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Due minuti, un libro.
11: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è Due Minuti Un Libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro, www.dueminutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lone ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lone segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
12: Il GR Cultura dell'Agenzia Dina.
13: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera, dal 7 luglio all'8 novembre, accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendal Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia e Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente

0: a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Agustín Cardenat, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.
1: La farmacia del paesino, il dottore del paese, il dottore deve astentarsi un attimo, ci lascia artilucinanti. Dicevo, mi raccomando, cercate a San Campana. Dice sì, non si preoccupi, dottore. Dopo una mezz'ora ritorna, dice allora com'è andata? Dice guardi, dottore, tutto tranquillo, è venuta la signora Maria a fruttivendola, c'aveva un po' l'occhio arrossato, gli ho dato il collirio. Dice poi è venuto il panettiere, gli faceva male il dente, gli ho dato un moment. E poi è venuto il signor Giovanni, mi ha detto se gli potevo dare un calmante per la dissenteria e gli ho fatto prendere 30 gocce di valium. 30 gocce di valium e va la dissenteria. Scusa, ma che cazzo c'entra il valium? Dice, ma perché? Ma non è un calmante? Sì, è un calmante, ma quello c'ha la dissenteria. Te posso proprio lasciare solo, vabbè, lasciamo perdere, meno male che non è niente che gli può far male. Il giorno dopo il farmacista, mentre io va al lavoro, incontra il signor Giovanni. Guarda, gli fa, signor Giovanni, come va? Mi cago ancora addosso, però non mi importa niente.

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 4 e 42 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

su 16 Radio, DJ K presenta, Non è la Trap.

Jesus.

0: C'è un tizio ricchissimo che ha passato tutta la vita a fare dei safari, è un grandissimo cacciatore e c'ha casa piena di trofei, no? Ma un giorno invita un suo conoscente, questo come entra lo porta nel salone e gli fa vedere tutti sti trofei e attaccati al muro c'ha teste di tutte le razze, dei gnu, dei giraffe, dei ippopotami, di antilope, dei alci, no? E questo con gli occhi sgranati sbalordito le sta osservando tutte. A un certo punto la sua attenzione viene catturata da una testa un po' particolare, no? E questo si fissa a guardarla così fino a che si gira verso il padrone di casa e fa: scusa, Mantò, ma quella non è la testa di una donna? E lui fa: sì, sì. Ma è una testa di una donna, che ride pure. E lui fa: sì, pensa, è la testa di mia suocera. Oh, fino all'ultimo si pensava che gli stava a fare una foto.
1: Su 16 Radio, state ascoltando Non è la Trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: Un uomo passa l'intero pomeriggio in un motel con l'amante. Fanno l'amore tutto il pomeriggio. Mo a un certo punto se stanno rivestendo, lui si fa una bella doccia. Quando si rimette la camicia, si guarda allo specchio e si accorge che lei ha fatto un succhiotto enorme sul collo. Capirai, gli prende in colpo. Mo mentre va a casa comincia a pensare come può giustificarsi, no? Non appena arriva a casa, apre la porta, come spalanca la porta, questo c'è un bel pastore tedesco che prende e fa le feste, gli esalta addosso. Lui, capirai, prende l'occasione al balzo, come si butta per terra e comincia a far finta di combattere col cane. A un certo punto si stacca e fa: no, Rocky! Se gira verso la moglie e fa: amore, guarda che mi ha fatto il cane sul collo. Lei si gira e fa: sì, guarda a me che mi ha fatto su Essin.
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la Trap, DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
2: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
3: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Sono le 5 e 9 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Pois é, gente, a nossa festa da música Tupiniquim estourando aqui os nossos 30 minutinhos. E a gente não vai estourar, não. Obrigado, viu, gente? Obrigado, obrigado, obrigado. Até a próxima. Fiquem todos na paz. E não esquece, não, hein? Quer ser feliz? Faça alguém feliz. Tchau, tchau. Fui.
1: 2 minuti, 1 libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno, da qualche parte, ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e rivalità inconfessabili. In un romanzo scopertamente e ironicamente autobiografico, Vilas infrange il velo di mistero che spesso circonda il lavoro di chi scrive, offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione, sul dialogo con gli autori di riferimento sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 5 e 53 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
4: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Benché non sia importante, con i suoni dei prossimi 27-28, volgarmente 30 minuti, non sia importante guardare le lancette, questo è comunque l'orario che va osservato. In qualche maniera in palinsesto, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Ma a quest'ora va in onda Next Generation, sì, è questo l'orario, non ha, ripeto, importanza la posizione delle lancette,

0: Sink. Catch the beat.
1: Eccolo qua il disco, rimettiamolo, dobbiamo però aspettare il weekend e poi andrà sicuramente sotto laser di

0: Benissimo, come sorprendere la tua immaginazione.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 26 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
4: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
3: Francesco, dove ci porti?
4: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
3: E Jenny?
4: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto, un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
5: Il GR politico dell'agenzia DIR.
6: Svolta in Egitto per Nessy Guerra, la 25enne bloccata nel paese per una contesa con l'ex marito e condannata per adulterio, è stata prelevata nella notte dalla polizia del Cairo. Il rischio di un imminente arresto ha fatto scattare l'allarme. Dopo qualche ora la donna è stata liberata. Il ministro degli esteri Antonio Tajani spiega che il governo si è attivato al massimo livello per tutelare la connazionale e la bambina. Continuiamo a lavorare per riportarle in Italia. Io voglio votare fuori sede. I rappresentanti di The Good Lobby Italia, organizzazione non profit che da tempo si batte per il diritto al voto degli studenti e dei lavoratori che vivono in un'altra città, ha organizzato un presidio a Montecitorio per chiedere ai parlamentari di maggioranza e opposizione di presentare un emendamento alla legge elettorale. Hanno firmato la petizione, tra gli altri, Riccardo Maggi, Più Europa, Fabio Roscani, Fratelli d'Italia, Vittorio Baldino, Movimento 5 Stelle, Marianna Madia, Italia Viva, Rachele Scarpa, PD, Luana Zanella, AVS, Giulia Pastorella, Azione. L'ipotesi è consentire ai fuorisede di votare nel collegio della città in cui vivono, anche senza residenza. Dal 1 luglio entra in vigore l'adesione automatica dei nuovi assunti del settore privato alla previdenza complementare. La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2026, prevede per chi inizia a lavorare la possibilità di rifiuto esplicito entro 60 giorni dall'assunzione. Finora l'iscrizione automatica

0: registrando una temperatura record di 20,86 gradi centigradi. Si prevedono conseguenze sugli andamenti meteorologici, sul clima e gli ecosistemi marini. Le temperature oceaniche più elevate forniscono energia alle tempeste e aumentano l'evaporazione, accrescendo il rischio di precipitazioni estreme e inondazioni. Il riscaldamento degli oceani contribuisce infine all'innalzamento del livello del mare e allo scioglimento dei ghiacci.
1: Vom 7 FM Alter Radio All Go Day.
2: From 7va.fm/Alter Radio All Go Day.
3: From 7va.fm Alter Radio All Go Day.
4: From 7va.fm/Alter Radio All Go Day. From 7va.fm/Alter Radio.

0: dagli studi di Roma, alispersetva.fm, Pocket Love.
1: Ciao, ciao a tutti da Alice e dagli studi di Roma e benvenuti a questo appuntamento del venerdì con Olgo Day. Pocket Love perché daremo delle piccole pillole, piccoli consigli, piccoli suggerimenti che potrete sempre tenere con voi in tasca da usare all'occorrenza quando credete di averne bisogno. Siamo collegati con le oltre 80 alte radio e ovviamente con la redazione di 7va.fm e colgo subito l'occasione per ringraziarvi e ringraziare la redazione per avermi dato questa opportunità. Io ovviamente amo parlare d'amore, di emozione, di sensazioni, perché vedo che proprio sono queste che portano avanti la vita. E infatti bisognerebbe dargli la giusta importanza. Capisco che è importante il lavoro, magari fare carriera, capisco che bisogna impegnarsi per la crescita dei figli, però bisogna anche capire che la sfera amorosa, se va male, poi dopo le ripercussioni le ritrovate anche, ecco, sul lavoro, sulla vita di tutti i giorni. Quindi dobbiamo dare un po' più di attenzione a questo argomento, che forse a volte ci può sembrare un po' così troppo leggero, no? Di fronte a questi altri obiettivi così importanti, o forse ci può sembrare un po' da ragazzini, perché che stai a pensare all'amore, no? E invece no, ragazzi miei, dobbiamo pensarci giorno dopo giorno, perché se poi le storie d'amore finiscono, i matrimoni finiscono, dopo lì sono guai, dopo si ripercuote tutto anche sulla vostra vita lavorativa, sugli obiettivi che dovete raggiungere, è tutto più difficile dopo. Voglio darvi un numero di telefono così entriamo subito in contatto. Fatemi un WhatsApp al 331 80 80 415 oppure mi scrivete una mail pocketlove@7va.it. Cominciamo adesso a farvi ascoltare delle canzoni stupende d'amore, una selezione che farò soltanto per voi, e voglio cominciare con un brano che mi piace tantissimo di U2 e non potevo che non cominciare In the Name of Love. Quindi per voi Pride.

0: L'avete sentito? Un brano veramente fantastico, vabbè, io tu sono qualcosa di sensazionale. E anche nelle prossime volte che saremo qui su Pocket Love ascolteremo brani sia internazionali che italiani. Ovviamente dobbiamo portare alta la nostra bandiera, anche perché i brani italiani nel mondo sono super amati.
1: Alistair Setteva.fm Pocket Love.
0: Allora, dicevamo, dobbiamo dare un po' più di importanza all'amore. Spesso trascuriamo le attenzioni che potremmo invece dare al nostro partner, pensando, soprattutto quando le storie vanno avanti già da un po', pensando che ormai non servono più, non sono più necessarie. Beh, questo è uno dei più grandi errori che si fanno, e bisogna invece pensare sempre che, come ci hanno anche insegnato i proverbi, no? Che comunque l'amore è come un fiore che va annaffiato ogni giorno, e se proprio non riusciamo per motivi di tempo a farlo ogni giorno, insomma, ma nemmeno a dimenticarci a farlo una volta l'anno, soprattutto parlo ai maschietti, no? Che voglio dire, qualche volta potrebbero portare un fiore, un cioccolatino, non dico ecco un bigliettino, però ormai viaggiamo con i messaggi e potrebbero mandare un messaggio carino o semplicemente fare dei complimenti. Come stai bene con questo vestito, come stai bene con questi capelli? Cose che magari a voi maschi possono sembrare banali, ma a noi ci fanno comunque sempre piacere, anche se ce le dite mille volte. I complimenti non sono mai troppi, non stancano mai, andate tranquilli. E poi invece ci sono quegli uomini che ne fanno tanti, sempre, tutti i giorni, e quelli magari, ecco, il troppo stroppia, quindi una cosa media. E adesso voglio farvi ascoltare un brano di Francesca Michelin che si intitola L'amore esiste, e su questo brano occhio bene al testo, perché ci fa proprio capire che l'amore nasce ovunque, anche se voi non lo volete, non ci pensate proprio, state in un posto che tutto volete tranne che iniziare una storia d'amore, no? E invece lì nasce qualcosa, succede qualcosa, basta uno sguardo, basta una parola detta in un certo modo, una riflessione fatta diversamente, basta essere soprattutto predisposti e può nascere l'amore. Ascoltiamoci questo bellissimo brano, L'amore esiste.

0: Beh, sempre emozionante la voce di Francesca Michelin, bravissima. Quindi, l'amore può nascere ovunque. È inutile stare a dire mi sono innamorata di un uomo di 20 anni più grande di me, com'è possibile? Oppure ho conosciuto una donna che abita 800 km da me, adesso sono perdutamente innamorato, ma non capisco come sia possibile. Ecco. In amore tutto è possibile. È inutile stupirsi perché l'amore non sta a guardare queste cose, non ha pregiudizi. All'improvviso arriva, brucia, arriva la passione, arriva l'intesa. Ah, ma come? Tante volte proprio non si vuole amare quella persona, no? Soprattutto magari in fase di tradimento, cioè non si vuole tradire e niente, l'amore fa tutto da sé, non si riesce a resistere perché la passione quando inizia poi fermarla è un disastro. Ne parleremo insieme prossimamente. Allora, dobbiamo salutarci. L'appuntamento è fissato per venerdì prossimo con Pocket Love. Io non posso che non ringraziare lo staff della vostra Radio del Cuore e soprattutto voi per essere stati qui con noi. Algo Day torna domani alla stessa ora. Vi ricordo di scrivermi, mi raccomando, io leggerò tutti i messaggi e cercherò di rispondere proprio a tutti i messaggi, anche se non riesco per motivi di tempo magari a farlo in onda, ma lo farò in un secondo momento. Quindi vi ridò il telefono 331 8080 415 e la mail pocketlove@7va.it, e fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questa idea, di questo programma, oppure come vi sta andando la vostra storia d'amore in questo periodo. Va bene? Io vi abbraccio e spero di essere stata di compagnia. Ci vediamo venerdì prossimo. Un bacio dalla vostra Liz. E mi raccomando, attenzione, messaggini e date importanza all'amore.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All go day. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/LT Radio.
3: So perché sto ingrassando. È colpa dello shampoo. Oggi ho notato che sull'etichetta c'è scritto per dare corpo e volume. Da domani farò il bagno con il sapone per piatti, che dice di sciogliere anche il grasso più difficile.
4: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
5: Bentrovati amici di Musical Chatter con Silvia Dini per una nuova puntata di chiacchiere e musica, stavolta un po' più pazzerella del solito. Parleremo di mezzi di trasporto. Il primo ascolto che ho previsto è Crazy Train di Ozzy Osbourne, una delle canzoni heavy metal più amate in assoluto. È stata la prima grande hit della sua carriera di solista, lanciando Ozzy Osbourne verso una nuova era, appunto, della sua carriera. Quante cose da dire su questo pezzo! L'assolo di chitarra di Randy Rhoads è diventato un classico dell'heavy metal, tanto da essere classificato fra i migliori assoli nella storia da Guitar World. La sua abilità è dimostrata dal fatto che dovette registrare l'assolo due volte e la seconda volta dovette suonare esattamente le stesse note della prima per poterle poi unire e sovrapporre e ottenere quel suono distintivo che caratterizza la canzone. Il testo della canzone, che è una sorta di messaggio pacifista ma disilluso, riflette la tensione e la paura di annientamento legate ai tempi della Guerra Fredda. Il brano trasmette un senso di smarrimento e di ansia per il futuro, un sentimento molto diffuso nel 1980, e include un messaggio registrato da un ingegnere del suono che ride dicendo "an egg", un uovo, poiché Ozzy aveva chiesto a quest'ultimo che cosa avesse mangiato per colazione. Il compianto John Michael Osborne, detto Ozzy appunto, scomparso nel 2025, era divenuto famoso negli anni 70, prima come frontman dei Black Sabbath e poi con una carriera solista di grande successo. E lui viene spesso definito il padrino dell'heavy metal, per la sua musica, e per il suo carisma sul palcoscenico, e anche stato un innovatore e uno dei padri fondatori del genere. Nel 2006 la rivista Hit Parade lo ha inserito nella lista dei 100 migliori cantanti metal di tutti i tempi, ma alla posizione numero 8. E allora che ci resta? Ozzy Osbourne, Crazy Train.

0: Stai ascoltando Musical Chatter con Silvia Dini.
1: Rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Scesi dal treno pazzo di Ozzy, saliamo sulla metropolitana con The Subway di Chappell Roan, una canzone che esprime i sentimenti contrastanti dell'artista per New York City, un misto fra apprezzamento ma anche disagio e dolore. È diventata una canzone molto popolare fra i fan dopo essere stata eseguita per la prima volta al Governors Ball Music Festival nel giugno del 2024. Ma Chappell Roan ha ammesso di essere stata molto incerta riguardo alla pubblicazione di questa canzone, data la sua natura un po' diversa rispetto al suo stile abituale. Ha descritto la realizzazione del brano, con parole sue, come strapparsi i capelli per trovare la giusta combinazione musicale ed emotiva, quindi qualcosa di veramente faticoso, doloroso. Lei collega al concetto di metropolitana la speranza e al contempo il cuore spezzato e la fantasiosa possibilità di rinascere appunto nel movimento, sotto le rotaie o dentro un vagone. The Subway è liricamente uno dei brani più vulnerabili del suo repertorio, con una performance vocale potente che spazia fra sicurezza e fragilità per restituire il senso di chi oscilla appunto fra le crepe dell'anima e la forza della verità. Il brano rappresenta comunque un ulteriore tassello della sua carriera che è sempre in costante ascesa e non finisce qui. Per gli amanti del vinile sarà disponibile anche il 45 giri in edizione color rame metallizzato, con oltre 4 miliardi di stream su Spotify e 42 milioni di ascoltatori mensili. Chappell Roan non è più una giovane promessa emergente, ma è ormai un'artista internazionale matura che sfida i canoni del pop e canta l'identità queer con fierezza e ironia. La puntata deve fermarsi. Appuntamento con Silvia Dini alla prossima e nel frattempo un giretto sulla metro con The Subway di Chappell Roan.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Bellezza italiana, non chiamarmi Bellita, sogniamo insieme su Radio Bellezza.
3: La prima volta, ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci, la prima volta che piangi, la prima volta che riesci a farcela da solo, la prima volta che voli, la prima volta che ami, la prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Avis.it.
4: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
6: Sono le 7:06.
7: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
8: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Attenzione.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso, apostolo e santo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresse Avisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim, in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motorwagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto 8° presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota 4 volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli, per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita, e quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga. Perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia.

comodamente e chiudete gli occhi. Immaginatevi in una stanza ampia, seduti davanti a una grande vetrata che dà su un giardino. Fuori piove. Visualizzate la pioggia che cade leggera, lambisce i vetri, scivola sulla vetrata e disegna forme leggere. Sempre ad occhi chiusi, immaginate il tracciato della pioggia sul vetro. Che cosa vedete? Che cosa vi evoca il disegno della pioggia? La temperatura fuori è fredda, ma voi siete al caldo e al riparo. Ascoltate il ticchettio della pioggia sulla vetrata. Vi parla? Che cosa vi dice? Fuori è tutto grigio. La pioggia comincia a cadere più fitta. Tutto è avvolto da un turbine d'acqua. L'acqua ha una sua vita propria, un suo linguaggio. L'acqua ha una sua memoria. Cade e forma pozze, rigagnoli. Cambia il colore delle cose che tocca. L'acqua è una creatura viva. Dona la vita, ma la può anche togliere. Senz'altro la ridisegna. In questa meditazione, provate a pensare che cosa vorreste ridisegnare della vostra vita. Che cosa vorreste eliminare e, più importante di tutto, che cosa vorreste far nascere? Sappiate che tutto è possibile. Infatti, nulla è veramente impossibile all'essere divino quale voi siete. Sappiate anche che nella luce del bene sarete sempre aiutati a far sì che tutto rinasca. A volte, se vi capita di sentirvi soli, significa solamente che Dio ritiene che dobbiate crescere, continuare il vostro cammino per un po' senza aiuti, perché siete in grado di capire e di agire da soli. La pioggia diviene ora sottile, si dirada sempre di più. I disegni sui vetri svaniscono, ma voi li avete memorizzati. Ricordate sempre che tutto è meraviglioso nella creazione. Tutto è stato creato per voi, per donarvi gioia. Sappiate che l'unico desiderio del divino è che voi ritroviate quella gioia antica nel vostro risveglio. Aprite gli occhi e restate nella sicurezza che siete molto amati. Annotate le sensazioni che avete provato e che cosa vorreste ricreare, ridisegnare.

Non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

Bene, a questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 3 luglio. Ariete, arriva una giornata interessante in cui sarete molto abili a stabilire rapporti personali e professionali. In serata vi divertirete grazie all'amore. Toro, vi sentite stanchi, preoccupati da quello che accade intorno a voi e svogliati. Cercate di uscire dall'apatia. Venere rende i rapporti di coppia spigolosi. Gemelli, alcuni successi sul lavoro in giornata vi restituiranno l'ottimismo e la fiducia nel futuro che avevate perso nelle ultime settimane. Marte parla anche di soldi. Cancro, l'amore continua a riempire la vostra vita con tanta passione, sono invece un po' complicati i nuovi incontri. Dovete necessariamente uscire dal guscio. Leone, la luna difficile potrebbe innescare qualche polemica nella coppia. Il vostro atteggiamento arrogante non è apprezzato. Sul lavoro siete molto più efficaci. Vergine, anche oggi non riuscirete a vivere con serenità. Ci sono troppi problemi che vi assillano. L'amore vi sostiene nonostante tutto. Bilancia, arriva una giornata davvero positiva con la luna vivace e chiacchierona che vi mette al centro dell'attenzione in amore. Sul lavoro potete affrontare meglio i problemi. Scorpione, cercate di svolgere il vostro lavoro con la massima precisione. Quando avete la luna di traverso, diventate distratti. L'amore comunque vi emoziona. Sagittario, Venere favolosa rende piacevole la vostra presenza. L'atmosfera che si respira quando ci siete voi è di leggerezza e simpatia. L'amore vi regala una giornata piena di emozioni. Capricorno, la luna in acquario vi aiuta nella gestione degli impegni quotidiani. Sarete efficaci in tutto ciò che farete. Anche i piccoli problemi quotidiani saranno risolti facilmente. Acquario, una giornata che promette davvero bene grazie alla luna nel vostro segno e il lavoro sarà vivace. Pace ricco di avvenimenti positivi. L'amore è un po' freddo, ma oggi sarete più in sintonia con il partner. Pesci, sarà una giornata monotona in cui sarete costretti ad occuparvi dei problemi quotidiani che riguardano lavoro e famiglia. In amore rischiate di illudervi e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
2: Sia lodato Gesù Cristo, ciao amici miei, eccoci qui nella comunità del Vangelo di oggi con Fra Stefano e il Vangelo del giorno venerdì 3 luglio, San Tommaso Apostolo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Esulti la tua Chiesa, Dio Onnipotente, nella festa del Santo Apostolo Tommaso. Ci sostenga la sua protezione. Perché credendo abbiamo vita nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio, che egli riconobbe come suo Signore e suo Dio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri apostoli, abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse. Stette in mezzo e disse, pace a voi. Poi disse a Tommaso, metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse, perché mi hai veduto, tu mi hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. C'è un momento nella vita in cui la fede non può più restare legata solo a quello che vediamo o sentiamo. All'inizio abbiamo bisogno di segni, di certezze, di qualcosa che ci rassicuri. È umano. Ma se restiamo lì, non cresciamo. E anzi, siamo destinati a cadere. La storia di Tommaso che voleva toccare per credere non è un rimprovero, è un cammino. È il passaggio da una fede fragile, che ha bisogno di prove, a una fede più matura, che si fida anche quando non ha tutto sotto controllo. Gesù non lo rifiuta, non lo allontana. Entra proprio nella sua fatica, incontra il suo dubbio, ma non si ferma lì. Lo accompagna oltre. Gli fa capire che c'è una gioia più grande. Credere senza dover vedere tutto, affidarsi senza avere tutte le risposte. E forse è proprio questo il punto. Dio non ci vuole lasciare bambini nella fede. Ci prende così come siamo, ma ci chiama a crescere, a non dipendere sempre dalle emozioni, dai segni, dalle conferme, ma a imparare a fidarci di Lui, perché la fede più forte non è quella che vede tutto, ma quella che continua a camminare anche quando non riesce a vedere. E allora non aver paura dei tuoi dubbi, delle tue fatiche. Possono diventare il luogo in cui la tua fede cresce davvero. E un giorno ti accorgerai che non hai più bisogno di toccare per credere, perché dentro di te è nata una fiducia matura che nulla può più spegnere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E do il benvenuto a chi ci segue da poco e a nome di tutta la nostra comunità ti invito a unirti a noi. Clicca per iscriverti perché condividere, così la condivisione favorisci la diffusione del Vangelo. Ti auguro di cuore una buona giornata e un carissimo saluto. Ciao ciao e abbi cura di te. Ciao Beppi. Bravo. Sei bravo, bravo, bravo, bravo.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: Il GR Commissioni dell'Agenzia Dire.
3: La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha votato il mandato ai relatori sulla legge elettorale. Il testo da venerdì 26 giugno è in aula per l'avvio della discussione generale. Il 1 luglio ci sarà una capigruppo per definire il calendario delle votazioni in assemblea. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Il tema è rimandato all'aula. Hanno votato a favore del testo Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni hanno protestato per la tagliola sulle proposte di modifica alla luce dell'esaurimento dei tempi rispetto al calendario deciso in commissione. Polemiche anche per la riformulazione di un emendamento ribattezzato Antivannacci e Salva Calenda sull'esonero dalla raccolta firme per le candidature. Il piano industriale di Stellantis non mette in sicurezza gli stabilimenti italiani e tutta la filiera della componentistica, lo ha detto Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGL, intervenendo alle commissioni attività produttive riunite di Camera e Senato. Secondo Lodi, l'intero settore è a rischio, è necessario che il governo ripristini il fondo Automotive, ha aggiunto il sindacalista. Sulla stessa linea il segretario generale della UILM,

0: Gianluca Ficco, che ha lanciato un appello per una profonda e urgente revisione delle normative europee che elimini il sistema delle multe ai costruttori e abbracci il principio della neutralità tecnologica. Lo scopo, ha concluso, è evitare il grave svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti extraeuropei, specialmente cinesi. Il Mediterraneo centrale non è solo una frontiera, ma uno spazio in cui si misura la credibilità democratica dell'Europa e dell'Italia. Le missioni internazionali non sono strumenti neutrali. Lo ha detto Aldo Ciani della ONG Mediterranea Saving Humans nel corso dell'audizione alle commissioni esteri e difesa della Camera. Secondo Ciani, quindi, la delega del controllo migratorio a soggetti terzi non elimina la responsabilità degli stati che contribuiscono materialmente a tale sistema. Per questo, ha concluso, ogni rifinanziamento delle attività connesse alla cooperazione marittima con la Libia deve essere subordinata alla piena trasparenza e alle verifiche pubbliche sui diritti umani. La presenza di alunni con disabilità nelle scuole è in costante aumento. In un decennio abbiamo registrato una crescita complessiva del 68%, soprattutto nella scuola dell'infanzia, con il più 146%, e nelle primarie con il più 83%. Lo ha detto la garante dei minori, Marina Terragni, durante l'audizione in commissione parlamentare infanzia, sottolineando che l'incremento è dovuto non solo a una maggiore capacità diagnostica. Come spiega una delle maggiori esperte del settore, Uta Fritt, che ha fatto sapere, Terragni sta invitando tutti ad una frenata e a fare marcia indietro. I veri casi di autismo, senza avere disabilità intellettive, dovrebbero essere ascritti non più ad autismo, ma ad ansia sociale e ipersensibilità. Centrale anche il ruolo dei genitori, per alcuni dei quali è molto più comodo dire mio figlio ha un disturbo nello spettro autistico, piuttosto che farlo dormire di più, parlarci di più o giocarci insieme.
1: 7:42. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Já, já.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti, un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
4: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
3: Music selection by Caterina.
4: By 16radio.it.
5: Sono le 7:47.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
6: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è Casa Antonio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: Ucraina, Zelensky minaccia Mosca dopo i raid russi e chiede aiuto agli alleati. Trump, nuovo attacco alla NATO, spendiamo più di tutti ma senza alcun beneficio. Meloni alla UIL rilancia la detassazione dei rinnovi dei contratti. Schlein, energia e investimenti europei sono emergenze. Mondiali, Spagna avanti, Austria spazzata via 3-0, il Portogallo supera la Croazia.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, in redazione Laura Supino. Kiev ancora alle prese con le conseguenze del gravissimo attacco russo di ieri notte. Il bilancio delle vittime e dei danni continua ad aggiornarsi. Zelensky promette una dura reazione e chiede più aiuti agli alleati. ONU ed Unione Europea condannano l'attacco, ma Mosca avverte: andremo avanti.
3: Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 morti, una novantina feriti, lanciati circa 500 droni e 74 missili. Per la capitale si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Bombe e vittime anche su altre città ucraine. A Kherson colpita un'auto civile. Un uomo è morto. A Sumi, raid su un complesso scolastico dove si svolgevano attività per bambini. Due insegnanti sono rimasti feriti. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà e ha chiesto agli alleati di fare di più per la difesa antiaerea. In particolare agli Stati Uniti chiede le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori, USA ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov. La pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Condanna dell'ONU e della UE con l'alta rappresentante Callas, che promette nuove sanzioni. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Da Trump ieri nuovo attacco agli alleati della NATO. Gli Stati Uniti spendono molto di più di tutti, ma senza alcun beneficio, ha scritto sul suo social. 999 miliardi di dollari contro i 90 del Regno Unito, 66 della Francia e 48,8 dell'Italia. E nonostante la nuova bordata di Trump contro il nostro paese, ieri sera clima cordiale a Villa Taverna, dove si tenevano i festeggiamenti per il 4 luglio, nei 250 anni dell'indipendenza americana. Presenti molti rappresentanti del governo e delle istituzioni, ma non Meloni. Incontro tra Tajani e l'ambasciatore americano a Roma, Fertitta. Tutto teso a chiudere le polemiche dei giorni scorsi tra Trump e la Premier. Con l'Italia rapporti ottimi come sempre, ha detto l'ambasciatore. Tra Italia e Stati Uniti rapporti di amicizia saldissimi, ha detto anche il ministro degli esteri. Il bilancio dei morti è salito a 2.595, lo ha annunciato la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, parlando del terremoto che il 24 giugno scorso ha devastato il paese. I feriti sono oltre 11.000, decine di migliaia ancora le persone ufficialmente disperse. Tolleranza zero verso il caporalato, la detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. Sentiamo un passaggio della Presidente del Consiglio.
4: La contrattazione collettiva, la contrattazione di qualità è lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione per far crescere le tutele, difendere i diritti, rafforzare le retribuzioni dei lavoratori. Ed è una scelta di campo, perché per la prima volta lo Stato afferma che la dignità di uno stipendio passa dalla qualità del contratto e non semplicemente da una cifra stabilita a tavolino.
2: Aspettiamo di vedere i fatti, replica il segretario generale della UIL, Bombardieri.
5: Aspettiamo di vedere i fatti concreti. È un impegno, è una rivendicazione che avevamo già fatto nella precedente manovra.
6: chiediamo che sia riconfermata per gli anni 27 e 28, perché è una missione importante, intanto che ridà più soldi in busta paga nel netto a lavoratori e lavoratrici, e poi perché probabilmente aiuterà il rinnovo dei contratti sulle piattaforme dove si stanno presentando.
2: Costo dell'energia e investimenti europei sono le priorità che dovrebbero essere affrontate in questo momento. Il governo segue i nostri suggerimenti, dice la leader del PD, Elly Schlein.
7: La prima è il costo dell'energia, che va ridotto, e per farlo bisogna scollegarlo dal prezzo del gas. Noi abbiamo il costo dell'energia più alto d'Europa, non lo dobbiamo accettare, si può cambiare. La seconda è far ripartire gli investimenti, prima quelli europei, proseguire gli investimenti comuni europei dopo il PNRR, dopo il Next Generation EU. E guardate che oggi ce n'è più bisogno di quando sono stati stanziati in mezzo alla pandemia.
2: La presidente Floridia e tutti i commissari di opposizione si sono dimessi dalla commissione di vigilanza RAI. Denunciamo lo stallo che dura da oltre un anno. Immediata la reazione del centrodestra, che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto Floridia. La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo, che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno. A Wimbledon, grande giornata ieri per la pattuglia azzurra. Promossi al terzo turno Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini. Oggi invece torna in campo Sinner, ma sentiamo le parole di Matteo Berrettini.
8: Non sono più dovuto passare dalla performance, ma sono dovuto passare dal godermi il processo per arrivare alla performance. Sono dovuto passare da curare determinate cose che mi stavano continuando a dare fastidio fisicamente, e quindi ci ho messo la testa, non ho messo solo una toppa, ma ho detto ok, la devo sistemare questa cosa. E poi da lì piano piano siamo ripartiti con grande fiducia, ma con l'obiettivo di non sentirsi più come l'anno scorso qui.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso, apostolo e santo. La luna è gibbous calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresse Avisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim, in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motorwagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto ottavo presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota quattro volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Avvicinatevi all'obiettivo di Loris Speciale, nostra prima firma fotografica. Proponete l'idea di essere in copertina su di una prossima uscita. Cercate su Instagram Sia Moda Magazine. Noi della redazione Fucsia di Sattevà, comunque a scanso di equivoci, anche in questo venerdì non ci allontaniamo dal microfono. Ben trovati in antenna da Mary Taracciatti. Venerdance, anche la puntata di oggi si apre con le sonorità sgraffignate dallo studio rosso di Sattevà, quello caratterizzato dalla K7.

Yves Miran consiglia di evitare gli istinti peggiori, spesso risultano inutili. Vuoi annegare i tuoi dispiaceri nell'alcol? Attenzione, sanno nuotare. Nessuna tempesta in bicchier d'acqua, piuttosto un tuffo in una bottiglia del Calvino della Torre dei Bianchi.

Fini Prot dovesse gestire un posto di blocco, non vi chiederebbe di esibire la carta d'identità, dato che le sue idee osservano che si è giovani una volta sola, ma si può essere immaturi per sempre.

Se a ognuna di loro chiedete quale sia la sua spice preferita, ognuna vi risponderà con quella a cui somiglia. Anche se da noi non sono mai diventate famosissime, in patria sono un fenomeno. Hanno ormai superato in successo le stesse Spice Girl, di cui restano fan. Miromax.

Anche oggi Almanacca mette in fila stelle e pianeti. Ariete, amore vero, siete in perfetta sintonia. Toro, sani e sereni. Gemelli, pappa e ciccia con il vostro lui o la vostra lei. Cancro, fortuna in arrivo. Leone, con la vostra energia ce la farete alla grande. Vergine, attenti alla dieta. Bilancia, affari a gonfie vene. Scorpione, periodo di grande carriera. Sagittario, vi sentirete in perfetta forma fisica. Capricorno, carichi di energia. Acquario, periodo positivo per voi. Pesci, ottimo periodo per curare la vostra immagine. Albert Einstein e la sua fissa sulla relatività. Prendi un ultracentenario che rompe uno specchio. Sarà facilissimo di sapere che ha ancora 7 anni di distanza.

Qualcuno forse l'avrà già sentita a noi una frase per accompagnare la tazzina di parabens di questa puntata, l'ha inviata Antonella. La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori informazioni per entrare attivamente nell'ingranaggio dell'Acto Caffè.

John Maxwell, qui in Guaribile Statistico. La vita è il 10% ciò che ti accade e per il 90% come tu reagisci alle cose.

Mary Wilson Eaton ha detto che il silenzio è una sola cosa d'oro che le donne detestano. Io mi permetto di aggiungere che in 7va.fm abbiamo il diamante rosa e si chiama Almanacca. Un diamante si sa è per sempre ed è per questo che andiamo in onda su una vostra radio del cuore anche di sabato. E così anche questo venerdì sono felice di darvi appuntamento a domani. Ancora un pezzo ed un bacio by Marjorie Maranca.

denuncia cruda di Arthur Schopenhauer, che gira per noi questo horror film. L'uomo ha fatto della terra l'inferno per gli animali. Anche nel prossimo aggiornamento una nuova parentesi dedicata alla natura. E ricordate che Settevà Wildlife è anche su Facebook. Chisse Miao da Simona Mattia.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
1: Sono le 8 e 31 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va. Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Sweat.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Psst. Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.

0: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio ti arriva il nostro grazie.
2: Il GR Sanità dell'Agenzia DIMA.
3: L'impatto del dolore cronico sulla qualità della vita è devastante. I dati sul fenomeno sono emersi dalla survey Vivere con il dolore cronico, impatto del dolore nella vita quotidiana, presentata a Roma al Senato. La ricerca ha indicato le criticità che riguardano circa 13 milioni di italiani: grave ritardo diagnostico, mancanza di presa in carico strutturata, sofferenza psicologica ignorata, isolamento sociale, oneri economici nascosti. Il profilo prevalente è quello di una donna, 83%, di età compresa tra i 46 e i 60 anni, che convive con il dolore cronico da oltre 5 anni, 75%. Le risposte alla survey mostrano una grande varietà di condizioni patologiche personali che comprendono fibromialgia, artrite, reumatoide, psoriasica, endometriosi, emicrania, cefalea cronica, patologie autoimmuni, LES, Sjogren, diabete, malattie croniche intestinali e neuropatie. I partecipanti hanno indicato poi quali aspetti della vita vengono percepiti come compromessi a causa del dolore: benessere emotivo 56%, attività fisica 54%, lavoro studio 51% e sonno 51%. Nell'ambito della vita affettiva ed intima, il 74% dei partecipanti alla ricerca ha dichiarato che il dolore ha influenzato negativamente la propria vita sessuale. Infine, la spesa mensile aggiuntiva provocata dal dolore cronico. Il 35% dei rispondenti alla survey spende 50-150 euro al mese, il 22% deve stanziare 151-300 euro al mese e l'11% affronta una spesa mensile superiore a 300 euro. Non sono solo macchie bianche, non è un problema di bellezza e non è nemmeno contagiosa. È una malattia infiammatoria cronica della pelle, caratterizzata dalla comparsa di chiazze depigmentate dovute alla perdita dei melanociti, le cellule che producono il pigmento. Si tratta della vitiligine, che in Italia colpisce circa 350.000 persone, tra adulti e bambini. Sebbene infatti l'esordio avvenga solitamente tra i 20 e i 30 anni, una parte significativa dei pazienti inizia a mostrare i primi segni della malattia proprio durante l'infanzia. Il 25 giugno è stata la giornata mondiale della vitiligine e APIAFCO, Associazione Psoriasiaci Italiani Amici della Fondazione Corazza, ha lanciato la campagna Pensavo Che, per sfatare tutti i pregiudizi sulla malattia e per informare in maniera accurata e valida. Sui canali Instagram e Facebook si possono quindi fare domande e ricevere risposte su questa patologia. L'associazione, ha poi rimarcato la presidente Valeria Corazza, è impegnata affinché la vitiligine non sia più considerata un mero difetto estetico, ma una patologia cronica con diverse comorbidità, che merita pieno accesso alle cure innovative e l'inserimento nei percorsi diagnostico-terapeutici regionali. Per le persone con malattia rara in Italia, la strada verso la diagnosi rimane un percorso straordinariamente lungo e incerto. In media, dal primo sintomo alla diagnosi definitiva trascorrono 5,5 anni, ma per le donne il percorso si allunga a 6 anni, mentre per gli uomini rimane a 4. È quanto contenuto nel libro bianco Da rara a riconosciuta, che raccoglie i risultati dell'indagine condotta per Women in Rare, il think tank ideato e promosso da Alexion, AstraZeneca Rare Disease, in partnership con UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare, e con la collaborazione di Fondazione Onda e di un comitato scientifico composto da esperti afferenti a diverse specializzazioni nell'ambito delle malattie rare e rappresentanti istituzionali. Il quadro è quello di un percorso diagnostico frammentato che rivela due fasi critiche. La prima, dalla percezione dei sintomi alla prima visita medica, impiega mediamente 2,5 anni. Ma emerge una differenza di genere. Le donne

0: attendono in media quasi 3 anni, mentre gli uomini 1,4 anni. Segue una seconda fase, dalla prima visita alla diagnosi definitiva, che richiede mediamente 3 anni. Risulta allarmante la frammentazione del percorso. Solo nel 23,2% dei casi il medico che effettua la prima visita coincide con quello che fornisce la diagnosi definitiva. Il 57,1% delle persone con malattia ha riscontrato difficoltà nel trovare il centro e lo specialista appropriato e il 66,2% segnala che il professionista consultato ha avuto difficoltà nell'interpretare i sintomi. Seguire per tutta la vita una dieta estremamente restrittiva che richiede attenzione costante, pianificazione e rinunce quotidiane. È quello che devono fare le persone con fenilchetonuria, PKU, per non mettere a rischio la loro salute, ma solo l'11% riesce a rimanere sempre fedele alla dieta con alimenti a fini medici speciali e il 56% dichiara che la malattia ha un impatto importante sul proprio rapporto con il cibo. Un quadro è tracciato in occasione della giornata mondiale della PKU, il 28 giugno, nell'ambito del progetto Libertà fenomenale, liberi di desiderare oltre le sfide della fenilchetonuria, promosso da Biomarin con il patrocinio di 8 associazioni di pazienti. Chi nasce con la PKU non riesce a metabolizzare correttamente la fenilalanina, un amminoacido presente nelle proteine contenute negli alimenti più comuni come carne, uova, latticini, cereali, legumi e frutta secca. Così, per evitare danni neurologici, le persone con PKU, fin dalla nascita, devono seguire un'alimentazione a base di alimenti a basso contenuto di proteine e di cibi preparati ad hoc. Le conseguenze vanno ben oltre l'alimentazione. Il 51% delle persone con PKU segnala un impatto elevato sulla vita sociale, il 44% su amicizie e relazioni sentimentali e il 41% riferisce difficoltà nelle relazioni. Il progetto Libertà Fenomenale mira a informare e sensibilizzare al dialogo con lo specialista di riferimento per nuovi spazi di libertà e risposte concrete a bisogni e desideri. La necessità di ripensare il modello di presa in carico delle persone affette da fenilchetonuria, ponendo al centro le comorbidità e la qualità della vita, è stata al centro dell'incontro ospitato a Roma al Senato e promosso da Orfeo Mazzella, presidente dell'intergruppo parlamentare per le malattie rare, con il contributo non condizionante di PTC Therapeutics. L'iniziativa dal titolo PKU, comorbidità e qualità della vita, l'urgenza di un cambio di paradigma, ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni dei pazienti. Tra le priorità emerse ci sono il rafforzamento della continuità assistenziale nella delicata fase di transizione dall'età pediatrica a quella adulta, integrazione strutturale della gestione delle comorbidità nei percorsi di cura attraverso equip multidisciplinari, il superamento delle disparità regionali nell'accesso ai servizi e alle terapie e alla promozione dell'innovazione terapeutica e organizzativa. L'obiettivo è costruire un modello di presa in carico capace non solo di migliorare gli esiti clinici, ma anche di garantire alle persone con fenilchetonuria una migliore qualità della vita, favorendone la piena partecipazione sociale, scolastica e lavorativa.
1: C'è stato uno che 3 volte a settimana va a correre nel parco e praticamente aveva puntato una che andava a correre tutti i giorni e questo gli dava sempre il pilotto. Una mattina praticamente la becca da sola, si mettevano lì a chiacchierare, correvano insieme, a un certo punto scoppia un temporale, questa gli fa, dice guarda tanto abito qui vicino al parco, andiamo a casa mia. Vanno a casa di questa e praticamente finiscono a letto. Mentre stanno sul più bello si sente rumore sotto al garage, ma questa qui fa, oddio mio marito, corri, scappa! Questo fa il tempo, si piace solo le scarpe e scappa tutto nudo, no? Ma ancora pioveva, si nasconde dentro un cespuglio di fuori. Diciamo che cazzo faccio tutto nudo così? A un certo punto comincia, smette da piovere, sente dei voci e ci stavano altri corridori, un gruppetto dei corridori, no? Che fa? Si infila le scarpe al volo, come gli passano vicino, comincia a correre pure lui e si mette ancora a fianco. A un certo punto uno se lo guarda e gli fa, ma lei viene sempre a correre qua a suo parco? Ah sì sì, io ma almeno 3 volte a settimana vengo a correre qua. Ah, e corre sempre tutto nudo. Beh sì, a me mi piace stare a contatto con la natura e poi è bello correre nudi, Vabbè, a me tolga una curiosità. Lei corre nudo però col preservativo infilato. Ah no, solo quando piove.
2: Le parole della nostra lingua danno forma al nostro pensiero. Custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una Parola al Giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note. Questa settimana raccontiamo parole poetiche. Oggi sorradere. Ci sono parole dalla costruzione semplice e che evocano moti noti, da cui tutti ci facciamo suggestionare volentieri, che possono essere comunque rare e di altissimo sapore poetico. Dopotutto, certe vette di poesia sono tutt'altro che inaccessibili. Anzi, sono pervie come il vialetto di casa. Sorradere, simpaticamente vicina al sorridere, anche se non c'entra nulla, è naturalmente collegata al verbo radere. Il radere, come sappiamo bene, ci parla di un tagliare col rasoio, affilato, pulito, agile, che preme a livello della pelle. E il sorradere, subradere l'originale latino, ci parla di un'azione così, ma meno intensa. Subradere, e che con la minore intensità cambia senso. Se vogliamo approssimare un parallelismo facile, possiamo mandare il pensiero alla differenza fra ridere e sorridere. Perde la pressione del radere. Perde il filo così tagliente, conservando una stretta vicinanza e tutta l'agilità dello scorrere. Certo, si può sorradere la superficie del legno con la mano guantata per assicurarci che non ci siano schegge, ma soprattutto il sorradere rasenta, sfiora, lambisce. Nella tuta alare il paracadutista sorrade, ardito, vette e speroni di roccia. Non diremmo familiarmente che gli fa il pelo? I raggi del primo sole sorradono orizzontali i tetti delle case, proiettando ombre infinite. La corrente del fiume mi sorrade mentre nel caldo assolato ci siedo a semicupio. E la beccaccia svanisce sorradendo le frasche di quercia in un rapido fruscio. Arriva fino a un percorrere lieve. E si può parlare di come si sorrade la striscia di strada appena asfaltata, di come la buona notizia ci fa sorradere marciapiedi e scale. Si intende bene perché questa sia una parola per chi scrive, per chi fa poesia. È potente e delicata. Eppure sceglie alcuni movimenti della realtà che ci sono così consueti. Il vento sull'erba, il fiume sul greto, il passo leggero sul legno, da renderlo un verbo vicino. E non sarà peregrino usarlo, una volta ogni tanto, per calzare le nostre parole sul bello e sul sottile della vita, come Linati e Montale.
3: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti, un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari!

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 8 e 51 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Eccoci qua, siamo pronti più o meno, ma ciò che ci avvantaggia è l'alta qualità musicale osservata dal protocollo di ammissione dei brani che possono entrare a far parte della graduatoria delle 25 tracce di Next Generation New Entry allora di Zona 24.
3: I breathe in too precisely.

24. New entry di 7 giorni fa dalla zona 23, il più alto nuovo ingresso, è stato firmato da Nova Lane in attivo di 2 livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer.

0: tra le posizioni in chart. Attenzione, perché ci spostiamo però adesso in quindicesima piazza, dove continua l'ascesa, pochissime settimane di permanenza, ma già la zona 15 è conquistata, ancora un più 4 sul rullino di marcia per Meg Foster, che conosciamo bene dall'inizio dell'anno. Ha tenuto battesimo anche la prima puntata di Next Generation. Meg Foster, che però è al nuovo singolo, eccolo qui, si tratta di Small Distance.
1: Your sleeve still warm.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 3 luglio. Ariete, arriva una giornata interessante in cui sarete molto abili a stabilire rapporti personali e professionali. In serata vi divertirete grazie all'amore. Toro, vi sentite stanchi, preoccupati da quello che accade intorno a voi e svogliati. Cercate di uscire dall'apatia. Venere rende i rapporti di coppia spigolosi. Gemelli, alcuni successi sul lavoro in giornata vi restituiranno l'ottimismo e la fiducia nel futuro che avevate perso nelle ultime settimane. Marte parla anche di soldi. Cancro, l'amore continua a riempire la vostra vita con tanta passione, sono invece un po' complicati i nuovi incontri. Dovete necessariamente uscire dal guscio. Leone, la luna difficile potrebbe innescare qualche polemica nella coppia. Il vostro atteggiamento arrogante non è apprezzato. Sul lavoro siete molto più efficaci. Vergine, anche oggi non riuscirete a vivere con serenità. Ci sono troppi problemi che vi assillano. L'amore vi sostiene nonostante tutto. Bilancia, arriva una giornata davvero positiva con la luna vivace e chiacchierona che vi mette al centro dell'attenzione in amore. Sul lavoro potete affrontare meglio i problemi. Scorpione, cercate di svolgere il vostro lavoro con la massima precisione. Quando avete la luna di traverso, diventate distratti. L'amore comunque vi emoziona. Sagittario, Venere favolosa rende piacevole la vostra presenza. L'atmosfera che si respira quando ci siete voi è di leggerezza e simpatia. L'amore vi regala una giornata piena di emozioni. Capricorno, la luna in acquario vi aiuta nella gestione degli impegni quotidiani. Sarete efficaci in tutto ciò che farete. Anche i piccoli problemi quotidiani saranno risolti facilmente. Acquario, una giornata che promette davvero bene grazie alla luna nel vostro segno e il lavoro sarà vivace. È ricco di avvenimenti positivi. L'amore è un po' freddo, ma oggi sarete più in sintonia con il partner. Pesci, sarà una giornata monotona in cui sarete costretti ad occuparvi dei problemi quotidiani che riguardano lavoro e famiglia. In amore rischiate di illudervi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
3: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 9:26.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il Filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli, vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei, insegnante seria e affidabile, lui, famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto, e un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma e mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa, nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare, ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro, perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire e che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini, edizioni Il Filo di Arianna. Cercatelo.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Serve tutto. Ieri è arrivato in Venezuela un carico di 47 tonnellate di aiuti umanitari dell'UNICEF a sostegno dei bambini e delle famiglie colpite. La spedizione, mobilitata dalle scorte dell'Unione Europea di UNICEF a Copenaghen, comprende kit sanitari di emergenza per cure mediche urgenti, tra cui aiuti per garantire parti sicuri, assistenza ai neonati e prevenzione e cura delle malattie. A moto loro sui giovani, la partecipazione, forum disuguaglianze e diversità, ha pubblicato il nuovo saggio di Fabrizio Barca e Caterina Manicardi, che ascoltiamo.
6: Quello che abbiamo poi anche indagato è effettivamente rispetto a come esse intendono mettersi in gioco per cambiare le cose, e quello che si vede è che c'è una presa di coscienza del fatto che loro stesse devono scendere in campo, ma preferiscono farlo con azioni prevalentemente individuali, come il boicottaggio di prodotti, il voto alle elezioni, anche se sappiamo che i numeri sono in calo, con le importanti eccezioni dei referendum.
5: La nuova sfida, due nuove reti territoriali copriranno il territorio da nord al sud con interventi educativi, psicologici, sociali e legali rivolti ai minori rimasti orfani a seguito di un omicidio del genitore, con il primo bando a braccia aperte di Con i Bambini per un contributo complessivo di 10 milioni di euro. In 5 anni siamo riusciti a prendere in carico circa 350 minori orfani, ha dichiarato il presidente Marco Rossi Doria. Protocollo Doris, a Napoli nasce un'alleanza per tutelare la genitorialità migrante e i diritti dei minori. Ascoltiamo Tania Castellaccio di Cooperativa Dedalus.
1: È stato siglato con il Tribunale per i minorenni di Napoli, l'ANCI Campania, e ci vede uniti come Dedalus a realtà straordinarie del terzo settore, come la Fondazione EOS, la Cooperativa Orsa Maggiore e l'Associazione Piano Terra. Il nome Doris omaggia una madre nigeriana. Grazie al lavoro coordinato di questa rete e a un supporto transculturale, Doris infatti ha riconquistato la sua autonomia e i suoi figli.

0: sociale.it.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: 9:37.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister. Jägermeister.

0: le 9:41.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
3: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: 7 va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 10 e 5 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'Agenzia Dire.
2: La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha votato il mandato ai relatori sulla legge elettorale. Il testo da venerdì 26 giugno è in aula per l'avvio della discussione generale. Il 1 luglio ci sarà una capigruppo per definire il calendario delle votazioni in assemblea. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Il tema è rimandato all'aula. Hanno votato a favore del testo Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni hanno protestato per la tagliola sulle proposte di modifica alla luce dell'esaurimento dei tempi rispetto al calendario deciso in commissione. Polemiche anche per la riformulazione di un emendamento ribattezzato Antivannacci e Salva Calenda sull'esonero dalla raccolta firme per le candidature. Il piano industriale di Stellantis non mette in sicurezza gli stabilimenti italiani e tutta la filiera della componentistica, lo ha detto Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGL, intervenendo alle commissioni attività produttive riunite di Camera e Senato. Secondo Lodi, l'intero settore è a rischio. È necessario che il governo ripristini il fondo Automotive, ha aggiunto il sindacalista. Sulla stessa linea il segretario generale della UILM Gianluca Ficco, che ha lanciato un appello per una profonda e urgente revisione delle normative europee che elimini il sistema delle multe ai costruttori e abbracci il principio della neutralità tecnologica. Lo scopo, ha concluso, è evitare il grave svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti extraeuropei, specialmente cinesi. Il Mediterraneo centrale non è solo una frontiera, ma uno spazio in cui si misura la credibilità democratica dell'Europa e dell'Italia. Le missioni internazionali non sono strumenti neutrali, lo ha detto Aldo Ciani della ONG Mediterranea Saving Humans nel corso dell'audizione alle commissioni esteri e difesa della Camera. Secondo Ciani, quindi, la delega del controllo migratorio a soggetti terzi non elimina la responsabilità degli stati che contribuiscono materialmente a tale sistema. Per questo, ha concluso, ogni rifinanziamento delle attività connesse alla cooperazione marittima con la Libia deve essere subordinata alla piena trasparenza e alle verifiche pubbliche sui diritti umani. La presenza di alunni con disabilità nelle scuole è in costante aumento. In un decennio abbiamo registrato una crescita complessiva del 68%, soprattutto nella scuola dell'infanzia, con il più 146%, e nelle primarie con il più 83%. Lo ha detto la garante dei minori, Marina Terragni, durante l'audizione in commissione parlamentare infanzia, sottolineando che l'incremento è dovuto non solo a una maggiore capacità diagnostica. Come spiega una delle maggiori esperte del settore, Uta Fritt, che ha fatto sapere, Terragni sta invitando tutti ad una frenata e a fare marcia indietro. I veri casi di autismo, senza avere disabilità intellettive, dovrebbero essere ascritti non più ad autismo, ma ad ansia sociale e ipersensibilità. Centrale anche il ruolo dei genitori, per alcuni dei quali è molto più comodo dire mio figlio ha un disturbo nello spettro autistico, piuttosto che farlo dormire di più, parlarci di più o giocarci insieme.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: alla famiglia, passata la giornata al mare, rientrano a casa, moglie, marito e ragazzino di 10 anni. Il padre se va a fare la doccia, a un certo punto ha finito, esce fuori dalla doccia, il bagno era aperto, il ragazzino lo vede tutto nudo, stava al padre, no? Si copre, fa papà, ma che è quello? E il padre, è una spazzola, e quanta l'ha pagata? Ma mi pare 5 euro, ammazza, bella, oh. E va via. Entra la madre a fa sta doccia, pure lei nuda, riesce, la porta sempre aperta, ragazzino, ma che è quella? La madre pure si copre, no? È una spazzola, pure quella è una spazzola, e quanta l'ha pagata? 10 euro, la madre hanno fregato, ha spazzolato il papà con 5 euro pure il manico, cioè. Alla famiglia.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: A una certa della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, mia. Pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Poco!
3: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 10:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di setteva.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo... Baila Tentación. Buona musica. Baila.

0: Station.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: Ucraina, raid russi senza sosta, almeno 30 i morti a Kiev, Iran ai funerali di Khamenei, attese milioni di persone, riappare il capo dei Pasdaran, vigilanza Rai, scontro frontale tra i poli, si dimettono tutti i commissari. A Wimbledon, Sinner alla caccia degli ottavi, sto bene, sono pronto, garantisce l'azzurro.
2: Giornale Radio News.
3: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, in redazione Laura Supino, per lo sport Jenny De Gaetano. Ancora raid russi sull'Ucraina, ancora vittime, mentre continua a salire il bilancio dei pesantissimi raid di ieri notte su Kiev. Il servizio.
4: L'Ucraina continua ad aggiornare il bilancio delle vittime degli ultimi due giorni di pesanti raid russi. A Sumy colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno, un morto anche a Kherson. E sale ancora il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti ora sono 30, una novantina i feriti. Per la capitale si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. 130 gli edifici colpiti, tra questi un hotel che ospitava diplomatici e giornalisti, e un deposito della Croce Rossa. In fumo aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà e ha chiesto agli alleati di fare di più per sostenere la difesa antiaerea. In particolare Zelensky chiede agli USA di rilasciare le licenze necessarie a produrre in proprio i Patriot antimissile. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov: la pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Condanna dell'ONU e della UE, con la numero uno della diplomazia europea Callas, che promette nuove sanzioni contro la Russia. Per Giornale Radio, Laura Supino.
3: A Teheran attese milioni di persone per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata degli attacchi statunitensi e israeliani sull'Iran. Le salme di Khamenei e quelle dei familiari morti con lui sono state esposte nella grande moschea di Mosalla a Teheran per l'omaggio del popolo e delle autorità. Ricomparso in pubblico per l'occasione Ahmad Wadi, capo delle guardie rivoluzionarie, è la prima volta da febbraio. Intanto i negoziati tra Stati Uniti e Iran proseguono. Ieri a Doha, nuova tornata di incontri separati tra le due delegazioni e i negoziatori di Qatar e Pakistan, che hanno parlato di sviluppi positivi. Il ministro degli esteri iraniano Arachki ha invece avuto un confronto con il segretario generale dell'ONU Guterres sullo stato delle trattative. A 8 giorni dal devastante terremoto che ha sconvolto il Venezuela, corsa contro il tempo per salvare un bimbo di 9 anni individuato ancora vivo sotto le macerie, il bilancio provvisorio è salito a quasi 2.600 morti e 11.000 feriti, decine di migliaia ancora le persone ufficialmente disperse. Ieri sera, clima cordiale a Villa Taverna, dove si tenevano i festeggiamenti per il 4 luglio, nei 250 anni dell'indipendenza americana, presenti molti rappresentanti

0: rappresentanti del governo e delle istituzioni, ma non la presidente del Consiglio Meloni. Incontro tra l'ambasciatore Fertitta e il ministro degli esteri Tajani.
1: L'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le frasi più o meno dialettiche, ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte e necessaria solidarietà transatlantica. Essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto. Ma anche quando emergono sensibilità diverse, l'importante è parlarsi come si fa tra amici, con franchezza, rispettandosi a vicenda.
0: Saranno i presidenti di Camera e Senato ad avviare le procedure per la ricostituzione della commissione di vigilanza RAI, scioltasi ieri dopo le dimissioni della presidente Floridia e dei commissari di opposizione. Successivamente anche i rappresentanti di maggioranza avevano deciso di lasciare gli incarichi. Sentiamo il forzista Gasparri e il leader 5 Stelle Conte.
2: Vogliamo smascherare questa manovra propagandistica della sinistra, che non ha voluto concorrere alla designazione di un presidente autonomo e qualificato della RAI, abusando della norma che richiede i due terzi. I due terzi non sono un diritto di veto infinito, vogliono dimetterti, ci siamo dimessi anche noi.
3: Non è mai successo nella storia repubblicana, neppure ai tempi di Berlusconi, che ci fosse un governo che potesse controllare direttamente e indirettamente al 90% quasi tutto il sistema dell'informazione. Parlo di stampa e TV. Hanno occupato la RAI in modo capillare.
0: Tutto pronto a Lampedusa per la visita di Papa Leone XIV. Domani il pontefice visiterà l'isola e incontrerà alcuni migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa. Intanto ieri il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la fraternità sacerdotale San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche comminate il 1 luglio. Anche la Svizzera approda agli ottavi di finale dei mondiali, Algeria battuta 2-0, promosse anche Spagna e Portogallo, che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Oggi in campo Australia-Egitto. A Wimbledon torna in campo Sinner, l'azzurro prova a mettersi alle spalle i timori che possa riaffacciarsi il problema fisico avuto a Parigi, la carica del numero uno del mondo. Il servizio.
4: Ha lottato contro Kecmanovic per 5-7 in tre partite, ha archiviato la pratica Borges. Non è ancora Jannik Sinner versione ET, è vero, ma l'indicatore dell'acclimatamento sull'erba è con la freccia in su. Preso atto del mese senza tennis, il malore misterioso quasi del Roland Garros. Abbiamo capito cos'è, si può riproporre. La confessione dell'azzurro che preoccupa un po' tutti, ma il penso positivo resta anche il suo primo comandamento.
5: Cerchiamo sicuramente di alzare il livello e il che devo fare, no? Perché contro Brooksby poi diventa molto tosto, sarà una partita fisica, sicuramente ci sono due o tre cose che posso migliorare. Mi sento bene, sono pronto per la prossima.
4: Oggi sull'erba londinese l'incrocio con Jenson Brooksby, 25enne californiano, 81 dell'ATP, nell'unico precedente successo di Sinner sul cemento di Washington DC. Brooksby nel 2023, allora 33 del mondo, fu squalificato 18 mesi per aver saltato tre test antidoping. Durante quel periodo raccontò di essere affetto da una grave forma di autismo, primo tennista del circuito professionistico a convivere con questa condizione. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso, apostolo e santo. La luna è gibbous calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresse Avisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim, in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motor Wagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto ottavo presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota quattro volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Avvicinatevi all'obiettivo di Loris Speciale, nostra prima firma fotografica. Proponete l'idea di essere in copertina su di una prossima uscita. Cercate su Instagram sia Moda Magazine. Noi della redazione Fucsia di Sateva, comunque a scanso di equivoci, anche in questo venerdì non ci allontaniamo dal microfono. Ben trovati in antenna da Mary Taracciatti. Venerdance. Anche la puntata di oggi si apre con le sonorità sgraffignate dallo studio rosso di Sateva, quello caratterizzato dalla K7.

Yves Miran consiglia di evitare gli istinti peggiori, spesso risultano inutili. Vuoi annegare i tuoi dispiaceri nell'alcol? Attenzione, sanno nuotare. Nessuna tempesta in bicchier d'acqua, piuttosto un tuffo in una bottiglia del Calvino della Torre dei Bianchi.

Training i Prot dovesse gestire un posto di blocco, non vi chiederebbe di esibire una carta d'identità, dato che le sue idee osservano che si è giovani una volta sola, ma si può essere immaturi per sempre.

Se a ognuna di loro chiedete quale sia la sua spice preferita, ognuna vi risponderà con quella cui somiglia. Anche se da noi non sono mai diventate famosissime, in patria sono un fenomeno. Hanno ormai superato in successo le stesse Spice Girl, di cui restano fan. Miro Max.

Anche oggi Almanacca mette in fila stelle e pianeti. Ariete, amore vero, siete in perfetta sintonia. Toro, sani e sereni. Gemelli, pappa e ciccia con il vostro lui o la vostra lei. Cancro, fortuna in arrivo. Leone, con la vostra energia ce la farete alla grande. Vergine, attenti alla dieta. Bilancia, affari a gonfie vene. Scorpione, periodo di grande carriera. Sagittario, vi sentirete in perfetta forma fisica. Capricorno, carichi di energia. Acquario, periodo positivo per voi. Pesci, ottimo periodo per curare la vostra immagine. Albert Einstein e la sua fissa sulla relatività. Prendi un ultracentenario che rompe uno specchio. Sarà facilissimo di sapere che ha ancora 7 anni di

Qualcuno forse l'avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di parabens di questa puntata, l'ha inviata Antonella. La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori informazioni per entrare attivamente nell'ingranaggio dell'Acto Caffè.

John Maxwell, qui in Guaribile Statistico. La vita è il 10% ciò che ti accade e per il 90% come tu reagisci alle cose che ti accadono.

Mary Wilson Litton ha detto che il silenzio è una sola cosa d'oro che le donne detestano. Io mi permetto di aggiungere che in 7va.fm abbiamo il diamante rosa e si chiama Almanacca. Un diamante si sa è per sempre ed è per questo che andiamo in onda sulla vostra radio del cuore anche di sabato. E così anche questo venerdì sono felice di darvi appuntamento a domani. Ancora un pezzo ed un bacio by Marjorie Maranca.

denuncia cruda di Arthur Schopenhauer, che gira per noi questo horror film. L'uomo ha fatto della terra l'inferno per gli animali. Anche nel prossimo aggiornamento una nuova parentesi dedicata alla natura. E ricordate che Se te va Wildlife è anche su Facebook. Kiss e Miau da Simona Mattia.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calcedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calcedonia, le tue forme ancora più belle.
3: Sono le 11:20.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Esteri dell'agenzia Dire.
2: Oltre alla bellezza del suo patrimonio storico e culturale, New Delhi è famosa per essere una città tra le più popolose e inquinate al mondo. Per questo, dal 1 luglio è scattato un piano che per ridurre le emissioni di CO2 punta tutto sui veicoli elettrici. Proposti incentivi fino a 100.000 rupie, oltre 1.000 euro per gli acquirenti che decidono di sostituire il loro veicolo a motore termico. Rekha Gupta, prima ministra del territorio speciale di Delhi, ha sottolineato che più cittadini sceglieranno i veicoli elettrici, più il governo supporterà e incentiverà la transizione verso una Delhi più pulita e pronta per il futuro. Cresce il movimento anti-immigrati in Sudafrica. Dopo una serie di violenze e almeno 4 vittime, oltre 25.000 persone hanno lasciato il paese. Di queste, 15.000 sono rientrate in Malawi, mentre altre 10.000 hanno fatto ritorno in Ghana, Mozambico, Nigeria e Zimbabwe. Ai giornalisti, le persone immigrate hanno detto di avere paura per la loro vita. Il movimento, attraverso diversi sit-in e cortei di protesta, chiede rimpatri di massa e ha indicato il 30 giugno come data ultima per gli stranieri per lasciare il Sudafrica. Il governo ha lanciato appelli alla calma e smentito la legittimità di questo ultimatum, ma questo non ha impedito a migliaia di stranieri di affollare la città di Durban in attesa di un pullman che li riportasse nei paesi d'origine. È crisi umanitaria in Venezuela, colpito il 25 giugno da un terremoto devastante con uno sciame sismico che non si arresta. Quasi 2.000 i morti già confermati. Nel paese si scava tra le macerie alla ricerca di superstiti, ancora decine di migliaia. A dare assistenza anche tante ONG, come Medici Senza Frontiere, come riferisce il responsabile programmi Andrea Spaet.
3: Over the last 4 days we served with our teams 8 hospitals.
4: Negli ultimi 4 giorni abbiamo prestato assistenza in 8 ospedali a Caracas e alla Guaira, prestando cure a oltre 3.500 pazienti. Siamo solo all'inizio e i bisogni non fanno che aumentare. Stiamo già pensando a come intervenire nelle prossime settimane perché continuiamo a vedere persone sfollate in luoghi improvvisati che vanno alla ricerca di cibo, di acqua e di ripari.
2: Il Burkina Faso ha interrotto i rapporti diplomatici con la Francia, accusando Parigi di agire contro i propri interessi nazionali. La decisione è un nuovo capitolo di un rapporto complicato tra il paese africano e l'ex potenza coloniale. Il peggioramento si è aggravato dopo il colpo di Stato che ha portato al potere il capitano Ibrahima Traoré. Il suo governo accusa Parigi di supportare gruppi armati che operano in diverse zone del Burkina Faso. Ambizioni neocoloniali, denuncia il governo, rese evidenti dall'attivo sostegno francese alle reti sovversive e ai terroristi.
0: GR7 punto top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Horas e 34 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Sette va, Déjà Vu torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Merge di Maranca.
1: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome, Ekaterina DJ on 16 radio.

0: Music selection by Ekaterina.
1: Sono le 11:43.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 3 luglio. Ariete, arriva una giornata interessante in cui sarete molto abili a stabilire rapporti personali e professionali. In serata vi divertirete grazie all'amore. Toro, vi sentite stanchi, preoccupati da quello che accade intorno a voi e svogliati, cercate di uscire dall'apatia. Venere rende i rapporti di coppia spigolosi. Gemelli, alcuni successi sul lavoro in giornata vi restituiranno l'ottimismo e la fiducia nel futuro che avevate perso nelle ultime settimane. Marte parla anche di soldi. Cancro, l'amore continua a riempire la vostra vita con tanta passione, sono invece un po' complicati i nuovi incontri. Dovete necessariamente uscire dal guscio. Leone, la luna difficile potrebbe innescare qualche polemica nella coppia. Il vostro atteggiamento arrogante non è apprezzato. Sul lavoro siete molto più efficaci. Vergine, anche oggi non riuscirete a vivere con serenità. Ci sono troppi problemi che vi assillano. L'amore vi sostiene nonostante tutto. Bilancia, arriva una giornata davvero positiva con la luna vivace e chiacchierona che vi mette al centro dell'attenzione in amore. Sul lavoro potete affrontare meglio i problemi. Scorpione, cercate di svolgere il vostro lavoro con la massima precisione. Quando avete la luna di traverso, diventate distratti. L'amore comunque vi emoziona. Sagittario, Venere favolosa rende piacevole la vostra presenza. L'atmosfera che si respira quando ci siete voi è di leggerezza e simpatia. L'amore vi regala una giornata piena di emozioni. Capricorno, la luna in acquario vi aiuta nella gestione degli impegni quotidiani. Sarete efficaci in tutto ciò che farete. Anche i piccoli problemi quotidiani saranno risolti facilmente. Acquario, una giornata che promette davvero bene grazie alla luna nel vostro segno e il lavoro sarà vivace. È ricco di avvenimenti positivi. L'amore è un po' freddo, ma oggi sarete più in sintonia con il partner. Pesci, sarà una giornata monotona in cui sarete costretti ad occuparvi dei problemi quotidiani che riguardano lavoro e famiglia. In amore rischiate di illudervi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Radio, comunichi di più.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Va a Perimix tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. A Perimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: Se dici radio, comunichi di più.
3: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
5: Sono le 12:07.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: 2 minuti. Estate! Un libro.
16: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
17: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
16: Francesco, dove ci porti?
17: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché è lui a modellare la nostra vita.
16: E Jenny?
17: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
16: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
18: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sicilia. Sulla strada statale 114, orientale Sicula, è attivo un divieto di transito ai mezzi diretti a Messina lungo la passerella sul fiume Agro, con altezza superiore ai 2,30 m. Percorso alternativo attraverso l'autostrada A18 Messina-Catania, fra gli svincoli di Taormina e Rocca Lumera. Sulla strada statale 117 Centrale Sicula è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Mistretta e del valico Colle del Contrasto in provincia di Messina. Sulla autostrada A29 DIR Alcamo-Trapani è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa in entrambe le direzioni all'altezza dello svincolo di Dattilo in provincia di Trapani. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
19: Il GR politico dell'agenzia DIR.
20: I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi 2 anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro del CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i 2/3 necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, spiega Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero in Venezuela della durata di 6 mesi. Il provvedimento, spiega il Governo, si è reso necessario d'intesa col Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in conseguenza della violenza degli eventi sismici che il 24 giugno scorso hanno colpito il territorio a ovest di Caracas, nella Repubblica Bolivariana. Per l'attuazione delle operazioni di assistenza e soccorso è stato disposto uno stanziamento di 3 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Intelligenza artificiale e sorveglianza massiva possono compromettere la libertà individuale, lo dice il garante della privacy che nella sua relazione annuale sottolinea i rischi di colonizzazione del pensiero legati alle nuove frontiere del digitale, il cui controllo è al centro di una nuova guerra fredda. Nel 2025 l'autorità ha riscosso sanzioni per oltre 37 milioni di euro e ha dato riscontro a 145.846 segnalazioni. Riguardanti tra l'altro il marketing, i dati online delle pubbliche amministrazioni, la sanità, la giustizia, il cyberbullismo e il revenge porn. La protezione dei dati svolge un ruolo centrale, dice il presidente Pasquale Stanzione. Il settore assicurativo è un pilastro essenziale del sistema Italia che offre tutele a famiglie e imprese, lo dice la Premier Giorgia Meloni in un messaggio all'Assemblea di Ania. Il presidente Giovanni Liverani propone l'obbligatorietà di polizza per le residenze private, quantomeno per quelle che hanno usufruito dei generosi incentivi fiscali o contributi per la ristrutturazione edilizia. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un messaggio invita le assicurazioni a non concentrarsi sui rischi redditizi per non lasciare scoperti quelli più difficili da apprezzare. L'algoritmo avverte deve aiutare e non sostituire l'assicuratore.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.
1: Insomma, due amici si incontrano da parecchio tempo che non si vedevano, e questo gli fa, dice, no, come te la passi? Come me la passo? Ho perso il lavoro. Dice, ah cazzo, mi dispiace. Dice, mo, come fai? No, beh, con i soldi che ho da parte posso campare pure senza lavorare. Ammazza, oh! Sì, l'importante è che moro entro dopo domani.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 12:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso Apostolo e Santo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresseavisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim, in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motorwagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi

per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019 il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022 una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota 4 volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Avvicinatevi all'obiettivo di Loris Speziale, nostra prima firma fotografica. Proponete l'idea di essere in copertina su di una prossima uscita. Cercate su Instagram sia Moda Magazine. Noi della redazione Fucsia di Sette Va, comunque a scanso di equivoci, anche in questo venerdì non ci allontaniamo dal microfono. Ben trovati in antenna da Mary Taracciatti. Venerdance. Anche la puntata di oggi si apre con le sonorità sgraffignate dallo studio rosso di Sette Va, quello caratterizzato dalla K7.

Ivis Miran consiglia di evitare gli istinti peggiori, spesso risultano inutili. Vuoi annegare i tuoi dispiaceri nell'alcol? Attenzione, sanno nuotare. Nessuna tempesta in bicchier d'acqua, piuttosto un tuffo in una bottiglia del Calvino della Torre dei Bianchi.

Bimini Prot dovesse gestire un posto di blocco, non vi chiederebbe di esibire la carta d'identità, dato che le sue idee osservano che si è giovani una volta sola, ma si può essere immaturi per sempre. Oh, wow.

Se a ognuna di loro chiedete quale sia la sua spice preferita, ognuna vi risponderà con quella cui somiglia. Anche se da noi non sono mai diventate famosissime, in patria sono un fenomeno. Hanno ormai superato in successo le stesse Spice Girl, di cui restano fan. Miro Max.

Anche oggi Almanacca mette in fila stelle e pianeti. Ariete, amore vero, siete in perfetta sintonia. Toro, sani e sereni. Gemelli, pappa e ciccia con il vostro lui o la vostra lei. Cancro, fortuna in arrivo. Leone, con la vostra energia ce la farete alla grande. Vergine, attenti alla dieta. Bilancia, affari a gonfie vene. Scorpione, periodo di grande carriera. Sagittario, vi sentirete in perfetta forma fisica. Capricorno, carichi di energia. Acquario, periodo positivo per voi. Pesci, ottimo periodo per curare la vostra immagine. Albert Einstein e la sua fissa sulla relatività. Prendi un ultracentenario che rompe uno specchio. Sarà facilissimo di sapere che ha ancora 7 anni di distanza.

Qualcuno forse l'avrà già sentita a noi una frase per accompagnare la tazzina di parabens di questa puntata, l'ha inviata Antonella. La vita è come il caffè, puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori informazioni per entrare attivamente nell'ingranaggio dell'Acto Caffè.

John Maxwell, qui in Guaribine Statistico. La vita è il 10% ciò che ti accade e per il 90% come tu reagisci alle cose.

Mary Wilson-Nitton ha detto che il silenzio è una sola cosa d'oro che le donne detestano. Io mi permetto di aggiungere che in 7va.fm abbiamo il diamante rosa e si chiama Almanacca. Un diamante si sa è per sempre ed è per questo che andiamo in onda sulla vostra radio del cuore anche di sabato. E così anche questo venerdì sono felice di darvi appuntamento a domani. Ancora un pezzo ed un bacio by Marjorie Maranca.

denuncia cruda di Arthur Schopenhauer, che gira per noi questo horror film. L'uomo ha fatto della terra l'inferno per gli animali. Anche nel prossimo aggiornamento una nuova parentesi dedicata alla natura. E ricordate che Se te va Wildlife è anche su Facebook. Kiss e miau da Simona Mattioli.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
2: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto, con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano.

0: Sono le 13 e 12 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'Agenzia Dire.
2: La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha votato il mandato ai relatori sulla legge elettorale. Il testo da venerdì 26 giugno è in aula per l'avvio della discussione generale. Il 1 luglio ci sarà una capigruppo per definire il calendario delle votazioni in assemblea. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Il tema è rimandato all'aula. Hanno votato a favore del testo Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni hanno protestato per la tagliola sulle proposte di modifica alla luce dell'esaurimento dei tempi rispetto al calendario deciso in commissione. Polemiche anche per la riformulazione di un emendamento ribattezzato Antivannacci e Salva Calenda sull'esonero dalla raccolta firme per le candidature. Il piano industriale di Stellantis non mette in sicurezza gli stabilimenti italiani e tutta la filiera della componentistica, lo ha detto Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGL, intervenendo alle commissioni attività produttive riunite di Camera e Senato. Secondo Lodi, l'intero settore è a rischio. È necessario che il governo ripristini il fondo Automotive, ha aggiunto il sindacalista. Sulla stessa linea il segretario generale della UILM Gianluca Ficco, che ha lanciato un appello per una profonda e urgente revisione delle normative europee che elimini il sistema delle multe ai costruttori e abbracci il principio della neutralità tecnologica. Lo scopo, ha concluso, è evitare il grave svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti extraeuropei, specialmente cinesi. Il Mediterraneo centrale non è solo una frontiera, ma uno spazio in cui si misura la credibilità democratica dell'Europa e dell'Italia. Le missioni internazionali non sono strumenti neutrali. Lo ha detto Aldo Ciani della ONG Mediterranea Saving Humans nel corso dell'audizione alle commissioni esteri e difesa della Camera. Secondo Ciani, quindi, la delega del controllo migratorio a soggetti terzi non elimina la responsabilità degli stati che contribuiscono materialmente a tale sistema. Per questo, ha concluso, ogni rifinanziamento delle attività connesse alla cooperazione marittima con la Libia deve essere subordinata alla piena trasparenza e alle verifiche pubbliche sui diritti umani. La presenza di alunni con disabilità nelle scuole è in costante aumento. In un decennio abbiamo registrato una crescita complessiva del 68%, soprattutto nella scuola dell'infanzia, con il più 146%, e nelle primarie con il più 83%. Lo ha detto la garante dei minori, Marina Terragni, durante l'audizione in commissione parlamentare infanzia, sottolineando che l'incremento è dovuto non solo a una maggiore capacità diagnostica. Come spiega una delle maggiori esperte del settore, Uta Frit, che ha fatto sapere, Terragni sta invitando tutti ad una frenata e a fare marcia indietro. I veri casi di autismo, senza avere disabilità intellettive, dovrebbero essere ascritti non più ad autismo, ma ad ansia sociale e ipersensibilità. Centrale anche il ruolo dei genitori, per alcuni dei quali è molto più comodo dire mio figlio ha un disturbo nello spettro autistico, piuttosto che farlo dormire di più, parlarci di più o giocarci insieme.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Horas e 23 minutos.
3: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
4: Tanto

0: aqui pro seu nego do Borel.
1: Ah, sai daí.
2: A una certura della notte.
3: Pronto.
4: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
3: Ah, è lei.
4: Al mixer Paolo Marchionne.
3: Ha sentito?
5: Oddio, mia. Pena. No, non vorrei che tu pensassi che io e...
3: Poco.
5: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
6: 16 Radio, comunichi di più.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 13:37.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
4: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita. Fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
1: Lucette tutte accese, ogni LED un emittente, ne sono oltre 80, ma di tanto, di qualche decina, però noi continuiamo a dire oltre 80 perché ormai siamo legati a questo numero e non vogliamo più cambiarlo. Pigrizia. Pigrizia assoluto, se no mettiti a rifare tutte le grafiche e tutto quanto. E vabbè, i mondiali ci hanno portato il sodalizio Italia-Brasile, allora

si manda in onda anche a Rio de Janeiro, e quindi cosa dire, grazie, obrigadão, come si usa ultimamente da quelle parti. Ci spostiamo in zona 21, dove c'è la 24 di 7 giorni fa, Piper, bonus track.

anche se ci sta bene con tutte quante le altre tracce, è una bonus, quindi un pezzo completamente inedito inserito in questa remastered version. New entry di settimana scorsa, zona 24, conquistati 3 gradini ed ecco qua la posizione 21 agguantata. Al 18 resiste ancora Linda Ronstadt con The Early Years, una sorta di cofanetto preziosissimo che non poteva non

Da grosso personaggio con questo pezzo davvero magistrale e un testo che commuove ogni volta. Più 3 sul rullino di marcia e posizione numero 6 conquistata. In attivo di un gradino Ivan Allen raggiungono il podio da 51-50 in Expanded Edition. Naturalmente di ogni traccia anche un prezioso documento live per un super doppio. Love Walk Is In non poteva quindi mancare. E su queste sonorità appuntamento alla prossima. Ci si sente molto presto. A te logo da Chico Catenacci. Come!

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Iran, l'addio a Khamenei Senior, in arrivo milioni di persone per le esequie a Teheran, forse fuggita in Italia la donna accusata dell'attentato contro l'oligarca ucraino a Monte Carlo. Dal congresso Will, appello di Landini agli altri sindacati, dobbiamo restare uniti. Mondiali, Cristiano Ronaldo manda a casa Modric, agli ottavi sarà Spagna-Portogallo, stanotte torna in campo l'Argentina di Messi.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Laura Supino, Nicola Compagnone, per lo sport Gerardo De Vivo. L'Iran si prepara al lungo addio all'Ayatollah Ali Khamenei, 3 giorni di esequie e cerimonie in tutto il paese e milioni di persone attese a Teheran. La guida suprema, massima autorità religiosa del paese, venne uccisa nella prima ondata di attacchi israelo-statunitensi di febbraio. Le esequie, nel pieno dei difficili negoziati, hanno anche risvolti geopolitici.
3: Esposte dalle scorse ore nella grande moschea di Teheran, le bare della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di altri 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani, tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. La capitale è pronta per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di persone, un evento con cui la Repubblica Islamica punta a dare al mondo un messaggio di sicurezza e stabilità nel pieno dei difficili negoziati con gli USA per porre fine al conflitto. Già iniziato in moschea l'omaggio delle personalità, occasione anche per comprendere lo stato di salute dell'establishment iraniano preso di mira dai raid. Un'indicazione già arrivata dalla ricomparsa in pubblico, prima volta da febbraio, di Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie. Grande incognita è la prima possibile apparizione pubblica di Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema e figlio del defunto. Mojtaba rimase ferito nello stesso attacco in cui venne ucciso il padre. Da allora le notizie sulle sue sorti si sono rincorse senza mai fugare definitivamente i dubbi sul suo stato di salute. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere, in avvio di negoziato, il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Potrebbe essere fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità di Kiev di aver commissionato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Sotto inchiesta ci sarebbe il cittadino ucraino arrestato in Italia un anno fa, poi estradato in Germania a novembre 2025. L'accusa sarebbe di complicità in crimini di guerra. Dobbiamo dare un messaggio molto preciso. Ognuno di noi ha le sue idee, ma se vogliamo dare risposte e ricostruire fiducia verso il mondo del lavoro, serve stare uniti per cambiare la situazione. Lo ha detto il segretario generale della CGIL Landini, intervenendo al congresso della UIL in corso a Padova, rivolgendosi ai leader di CISL e UIL, Fumarola e Bombardieri presenti in sala. A Roma l'assemblea ANBI firmato il protocollo d'intesa per le emergenze climatiche.
4: Gestione dell'acqua e dei bacini idrici al centro dell'assemblea ANBI a Roma. L'acqua è strategia e il modello italiano per la sicurezza, la crescita e la pace, alla presenza di istituzioni, esperti e associazioni di categoria. Massimo Gargano, direttore generale ANBI, l'associazione dei consorsi di bonifiche e irrigazione.
5: C'è un modello di sviluppo, c'è una progettualità pronta che è quella del piano invasi ANBI col diretti, piano invasi multifunzionali, risponde ad esigenze potabili, energetiche, ambientali e poi anche a quelle energetiche. Oggi abbiamo opere nuove, progetti nuovi e rispetto ad esigenze vecchie dobbiamo semplicemente accelerare i tempi.
4: La gestione dell'acqua è strategia, da qui l'esigenza di attuare politiche volte al suo immagazzinamento per combattere la siccità. Luigi Deramo, sottosegretario all'agricoltura.
6: Arrivare nel più breve tempo possibile a licenziare un modello che possa essere attuabile su tutto il territorio. Questo comporterebbe un beneficio immediato per quanto riguarda il potenziamento dell'economia, del turismo, dell'occupazione nelle aree interne del nostro paese.
4: Nel corso dell'assemblea ha siglato anche il protocollo d'intesa tra ANBI, Dipartimento della Protezione Civile e Autorità di Bacino per la gestione delle emergenze. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Ci sarà il derby iberico Spagna-Portogallo negli ottavi dei mondiali. Stasera ultimi tre incontri dei sedicesimi, quasi una formalità contro Capoverde per l'Argentina di Messi.
7: In un recupero infinito si decide Portogallo-Croazia, Lusitani in vantaggio di un gol, ma al tredicesimo dell'extra time Guardiol segna la rete che manda ai supplementari. Mentre i croati festeggiano, il VAR esamina l'azione. Fuori gioco, vince il Portogallo 2-1. Al gol dell'ex Inter Perisic replicano Cristiano Ronaldo sul rigore e il neomilanista Gonzalo Ramos. Agli ottavi sarà derby con la Spagna, 3-0 sull'Austria, doppietta di Oyarzabal e rete di Pedro Porro. E va agli ottavi anche la Svizzera, 2-0 sull'Algeria, attende la vincente di Ghana-Colombia in programma stanotte alle 3:30. Dalla parte del tabellone dove si staglia l'Argentina, a mezzanotte la sfida con Capoverde, poi la vincente di Australia-Egitto in programma alle 20, nei quarti la squadra proveniente dall'ottavo della Svizzera. Insomma, scaramanzia a parte, per Messi e compagni sembra spianata la strada fino alla semifinale, dove incrocerà una tra Messico, Inghilterra, Brasile e Norvegia. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Benvenuto Max, come da sua consuetudine il presidente del Napoli De Laurentiis annuncia via social l'ingaggio di Massimiliano Allegri, ufficializzando l'accordo raggiunto da tempo. Il tecnico ha firmato un triennale da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
9: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
8: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo l'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
9: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR7 Punto Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: How can I help you? 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
4: How can I help you?
3: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
5: Sono le 14 e 20 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo 393 9678 691.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: La più grande e dettagliata immagine mai realizzata in luce visibile del centro della nostra galassia, la Via Lattea, è stata svelata dalla missione Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea. Con oltre 60 milioni di stelle, questa immagine apre la strada agli scienziati per confermare l'esistenza di eventuali esopianeti individuati in questa regione e misurarne la massa attraverso minuscole variazioni della luce stellare nel tempo. Progettata per osservare miliardi di galassie lontane, la fotocamera per la luce visibile del telescopio spaziale Euclid è sufficientemente sensibile da distinguere le singole stelle del nostro bulbo galattico, estremamente affollato, senza essere abbagliata. Questa rara capacità è fondamentale per lo scopo per cui gli scienziati intendono utilizzare questa immagine: studiare i pianeti attorno ad altre stelle utilizzando una tecnica speciale chiamata microlensing. Il Centro Studi Americani a Roma ha ospitato una consultazione a porte chiuse sull'AI nell'ambito di una delle iniziative nate con la presidenza italiana del G7 e ancorata al partenariato tra UNDP, Italia e il Piano Mattei per l'Africa. Presenti una delegazione bipartisan di funzionari della Commissione Affari Esteri della Camera, dei rappresentanti degli Stati Uniti, rappresentanti delle istituzioni italiane, partner transatlantici del settore privato e innovatori africani. La partecipazione ha riaffermato la centralità del Piano Mattei e dell'agenda italiana sull'intelligenza artificiale per lo sviluppo. La consultazione ha evidenziato un modello di partenariato orientato a mobilitare commercio, investimenti e cooperazione tecnologica a completamento degli aiuti tradizionali, individuando opportunità concrete di collaborazione su infrastrutture per l'IA, modelli linguistici nelle lingue locali e mobilitazione di capitale privato a sostegno dell'economia africana dell'intelligenza artificiale. È stato il robottino del tagliare il nastro dell'edizione 2026 di We Make Future, grande evento sull'innovazione ideato e organizzato da Search On Media Group. Quella di Bologna è stata la più ampia e ricca edizione della rassegna mai realizzata. 70.000 metri quadrati di area fieristica, 9 hall, 90 stage, oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, 3.000 tra startup, PMI e investitori, oltre 50 delegazioni internazionali, 20 padiglioni esteri e più di 40 eventi partner con realtà provenienti da oltre 90 paesi. Avevamo intuito che Bologna era la sede adatta anche perché la città sul tema dell'innovazione, a partire dal Tecnopolo, sta investendo molto, ha dichiarato il presidente della fiera Giampiero Calzolari. Questa è una bella manifestazione perché ci aiuta anche a individuare un linguaggio che è quello delle giovani generazioni e con cui bisogna inevitabilmente affrontare il tema dell'innovazione. Uno studio coordinato da ricercatori del campus di Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore mette in guardia da un mondo digitale in cui tutti i volti tendono ad assomigliarsi. Il rischio è che diventi più difficile ricordare ciò che ci rende unici. Nel mirino, in particolare, l'uso di Instagram, che potrebbe influenzare, sostengono i ricercatori, non solo il modo in cui vediamo il nostro corpo, ma anche il modo in cui il cervello percepisce il corpo che abitiamo, fino al punto di non riconoscersi più nel proprio corpo. In piattaforme come Instagram, il volto e l'aspetto fisico vengono continuamente esposti, osservati, confrontati, modificati attraverso filtri e valutati attraverso like e commenti. Questo confronto costante con immagini idealizzate e standard estetici spesso irrealistici può aumentare la pressione percepita rispetto al proprio aspetto, contribuendo non solo a una maggiore insoddisfazione corporea, ma anche a un giudizio più critico del proprio corpo.
3: Sapevate della copulazione di Almiro? Secondo questa antica leggenda, Almiro, un essere enigmatico, fu espulso dal regno celeste e dalla terra stessa. Rifiutando di cercare rifugio negli inferi, decise di scomparire dalle radici del mondo, ritirandosi per 1.000 anni nelle misteriose grotte che oggi noi chiamiamo Caraibi. In questo periodo di esilio, Almiro, afflitto dalla solitudine e dalla ricerca incessante, non riuscì mai a trovare una compagna che soddisfacesse la sua intensa brama di compagnia. Una brama che non conosceva tregua. Così, determinato a colmare il vuoto che lo tormentava, Almiro prese una decisione insolita. Decise di scegliere l'animale più lento, la tartaruga, e per 100 notti consecutive, senza riposo né pausa, costrinse la povera creatura a un coito ripetuto. La tartaruga, dopo questo intenso periodo, diede alla luce una creatura straordinaria. Un essere umano nacque da un uovo, ma portava con sé lo spirito animale della tartaruga e la sua lentezza intrinseca. E da questo straordinario evento, si dice che siano nate nuove specie, caratterizzate dalla stessa lentezza che li collega alla leggenda di Almiro. Tra queste specie, si includono i lavoratori della previdenza sociale, gli addetti al servizio clienti, il personale delle banche, dell'acqua e delle fognature, delle poste. Inoltre, si narra che anche coloro che riparano il wifi e tutti coloro che lavorano per il governo siano discendenti di Almiro.
4: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
5: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
5: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu, dagli scaffani segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: 7 va a Deja Vu, torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Merge di Maranca.
1: Sono le 14 e 36 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: comodo e indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità, inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità, parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Sedici Radio, comunichi di

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: Te va a Aperimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix, se te va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Guaraná Antártica Zero. É tanto sabor que nem parece zero. Experimente.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Music Clock.
3: Sette va. Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del mondo.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: 2 minuti, un libro.
3: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del 600, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: GRS, giornale radio sociale.
6: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Si può fare di più, il patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza commenta il nuovo piano nazionale. Il servizio è di Anna Monterubianesi.
7: Secondo il patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza, il nuovo piano nazionale per l'assistenza agli anziani consolida il sistema esistente piuttosto che riformarlo. La riforma, spiegano, introduce criteri più equi per distribuire le risorse tra le regioni, ma lascia invariati i principali nodi del settore. Un'assistenza ancora frammentata, pochi servizi territoriali a sostegno delle famiglie e risorse non necessarie per rispondere al bisogno degli anziani non autosufficienti. Secondo il patto, il piano non riesce ad unire sociale, sanità e INPS, limitando il coordinamento ai soli servizi sociali.
6: Passi indietro, il cammino verso l'abolizione della pena di morte nel mondo sembra essersi arrestato. È quanto è emerso dal Congresso Mondiale contro la pena di morte che si è tenuto a Parigi. Mentre quasi il 90% degli stati l'ha abolita per legge o nella pratica, diversi governi stanno adottando l'approccio opposto. Comuni ricicloni, in Italia tornano a crescere i comuni rifiuti free, che salgono a quota 675, lo dicono i dati del rapporto di Legambiente. Il nord si conferma l'area del paese con più città virtuose, il 60,3%, contro il 32,8% del sud e delle isole. piccolo ambasciatore di pace Sahrawi, dal 4 luglio al 21 agosto torna il progetto di accoglienza, nato nel 1982, che ha consentito a oltre 15.000 bambine e bambini provenienti dai campi profughi Sahrawi di Tindouf, in Algeria, di trascorrere un periodo nel nostro paese grazie all'impegno di associazioni, enti locali, famiglie e migliaia di volontari e volontari. 7 le regioni coinvolte. Porte chiuse, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato i divieti di competere nelle categorie femminili per le atlete transgender. Il servizio è di Elena Fiorani.
0: Negli Stati Uniti erano già 27 su 50 gli stati che avevano introdotto leggi per vietare alle ragazze trans di partecipare alle competizioni sportive di scuole e università. La Corte Suprema ha stabilito che questo tipo di divieti non sono illegali e i singoli stati possono scegliere autonomamente sul tema. Tutti e 9 i giudici della Corte hanno stabilito che i divieti statali non violano la legge sui diritti civili stabilita dal titolo 9, che proibisce la discriminazione in base al sesso nelle scuole. Secondo la Human Rights Campaign, che difende i diritti LGBT, la decisione segna l'ennesimo tassello della campagna d'odio verso le persone trans, nonostante i numeri delle persone interessate siano davvero esigui. Nel 2024 erano solo 10 su oltre 500.000 studenti delle squadre universitarie.
6: Obiettivo raggiunto, premiate a Roma giovani studiose della cooperazione e dei diritti delle donne. Il premio Bianca Pomeranzi, promosso da OIC, IPSI e Link 2007 con il mondo accademico, ricorda l'esperta italiana di cooperazione, già componente del Comitato ONU per l'eliminazione delle discriminazioni di genere. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
8: Von 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
9: From 7 Bar.fm / Alter Radio All Go Day.
10: From 7 Bar.fm Nauch Radio All Go Day.
11: From 7 Bar.fm / Alter Radio All Go Day. From 7BA.FM / LT Radio.

0: dagli studi di Roma, alisperseteva.fm, Pocket Love.
1: Ciao, ciao a tutti da Alice e dagli studi di Roma e benvenuti a questo appuntamento del venerdì con Olgo Day. Pocket Love perché daremo delle piccole pillole, piccoli consigli, piccoli suggerimenti che potrete sempre tenere con voi in tasca da usare all'occorrenza quando credete di averne bisogno. Siamo collegati con le oltre 80 alte radio e ovviamente con la redazione di 7va.fm e colgo subito l'occasione per ringraziarvi e ringraziare la redazione per avermi dato questa opportunità. Io ovviamente amo parlare di d'amore, di emozione, di sensazioni perché vedo che proprio sono queste che portano avanti la vita. E infatti bisognerebbe dargli la giusta importanza. Capisco che è importante il lavoro, magari fare carriera, capisco che bisogna impegnarsi per la crescita dei figli, però bisogna anche capire che la sfera amorosa, se va male, poi dopo le ripercussioni le ritrovate anche ecco sul lavoro, sulla vita di tutti i giorni. Quindi dobbiamo dare un po' più di attenzione a questo argomento che forse a volte ci può sembrare un po' così troppo leggero, no? Di fronte a questi altri obiettivi così importanti, o forse ci può sembrare un po' da ragazzini perché che stai a pensare all'amore, no? E invece no, ragazzi miei, dobbiamo pensarci giorno dopo giorno, perché se poi le storie d'amore finiscono, i matrimoni finiscono, dopo lì sono guai, dopo si ripercuote tutto anche sulla vostra vita lavorativa, sugli obiettivi che dovete raggiungere, è tutto più difficile dopo. Voglio darvi un numero di telefono così entriamo subito in contatto. Fatemi un WhatsApp al 331 80 80 415 oppure mi scrivete una mail pocketlove@7va.it. Cominciamo adesso a farvi ascoltare delle canzoni stupende d'amore, una selezione che farò soltanto per voi, e voglio cominciare con un brano che mi piace tantissimo di U2 e non potevo che non cominciare In the Name of Love. Quindi per voi Pride.

0: Incredibile, avete sentito? Un brano veramente fantastico, vabbè, io tu sono qualcosa di sensazionale. E anche nelle prossime volte che saremo qui su Pocket Love ascolteremo brani sia internazionali che italiani. Ovviamente dobbiamo portare alta la nostra bandiera, anche perché i brani italiani nel mondo sono super amati.
1: Alistair Seteva.fm Pocket Love.
0: Allora, dicevamo, dobbiamo dare un po' più di importanza all'amore. Spesso trascuriamo le attenzioni che potremo invece dare al nostro partner, pensando, soprattutto quando le storie vanno avanti già da un po', pensando che ormai non servono più, non sono più necessarie. Beh, questo è uno dei più grandi errori che si fanno, e bisogna invece pensare sempre che, come ci hanno anche insegnato i proverbi, no? Che comunque l'amore è come un fiore che va annaffiato ogni giorno, e se proprio non riusciamo per motivi di tempo a farlo ogni giorno, insomma, ma nemmeno a dimenticarci a farlo una volta l'anno, soprattutto parlo ai maschietti, no? Che voglio dire, qualche volta potrebbero portare un fiore, un cioccolatino, non dico ecco un bigliettino, però ormai viaggiamo con i messaggi e potrebbero mandare un messaggio carino o semplicemente fare dei complimenti. Come stai bene con questo vestito, come stai bene con questi capelli, cose che magari a voi maschi possono sembrare banali, ma a noi ci fanno comunque sempre piacere, anche se ce le dite mille volte. I complimenti non sono mai troppi, non stancano mai, andate tranquilli. E poi invece ci sono quegli uomini che ne fanno tanti, sempre, tutti i giorni, e quelli magari, ecco, il troppo stroppia, quindi una cosa media. E adesso voglio farvi ascoltare un brano di Francesca Michelin che si intitola L'amore esiste, e su questo brano occhio bene al testo, perché ci fa proprio capire che l'amore nasce ovunque, anche se voi non lo volete, non ci pensate proprio, state in un posto che tutto volete tranne che iniziare una storia d'amore, no? E invece lì nasce qualcosa, succede qualcosa, basta uno sguardo, basta una parola detta in un certo modo, una riflessione fatta diversamente, basta essere soprattutto predisposti e può nascere l'amore. Ascoltiamoci questo bellissimo brano, L'amore esiste.

0: Beh, sempre emozionante la voce di Francesca Michelin, bravissima. Quindi, l'amore può nascere ovunque. È inutile stare a dire mi sono innamorata di un uomo di 20 anni più grande di me, com'è possibile? Oppure ho conosciuto una donna che abita 800 km da me, adesso sono perdutamente innamorato, ma non capisco come sia possibile. Ecco, in amore tutto è possibile. È inutile stupirsi, perché l'amore non sta a guardare queste cose, non ha pregiudizi. All'improvviso arriva, brucia, arriva la passione, arriva l'intesa. Ah, ma come? Tante volte proprio non si vuole amare quella persona, no? Soprattutto magari in fase di tradimento, cioè non si vuole tradire e niente, l'amore fa tutto da sé, non si riesce a resistere perché la passione quando inizia poi fermarla è un disastro, ne parleremo insieme prossimamente. Allora, dobbiamo salutarci, l'appuntamento è fissato per venerdì prossimo con Pocket Love. Io non posso che non ringraziare lo staff della vostra Radio del Cuore e soprattutto voi per essere stati qui con noi. Algo Day torna domani alla stessa ora, vi ricordo di scrivermi, mi raccomando, io leggerò tutti i messaggi e cercherò di rispondere proprio a tutti i messaggi, anche se non riesco per motivi di tempo magari a farlo in onda, ma lo farò in un secondo momento. Quindi vi ridò il telefono 331 80 80 415 e la mail pocketlove@7va.it, e fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questa idea, di questo programma, oppure come vi sta andando la vostra storia d'amore in questo periodo. Va bene? Io vi abbraccio e spero di essere stata di compagnia. Ci vediamo venerdì prossimo. Un bacio dalla vostra Liz. E mi raccomando, attenzione, messaggini e date importanza all'amore.
1: Alice per seteva.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LTRadio. All go day. All go day. From 7va.fm/LTRadio.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: horas e 30 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Dici radio, comunichi di più.
2: Ladies and gentlemen. 7va.fm.
3: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome Ekaterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
2: Music selection by Ekaterina.
3: By 16radio.it.
4: Sono le 15:36.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
6: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farsa di con DJ, va ora in onda.

spostiamo subito in posizione numero 15, perché questa è la DJK7, 25 tracce da ascoltare dal lunedì al venerdì, aggiornamenti da 8 tracce, prepariamo in effetti che cosa? L'appuntamento di weekend, perché non ci fermiamo mai, anzi.

che conquistano altri due livelli e dalla quattordicesima, dove erano, raggiungono la 12. Ed eccoci adesso invece in posizione numero 9, perché questa è la sintesi, no?

Che quanta originalità hanno davvero fatto centro Tame Impala e Jenny. E allora Jenny ha curato anche

appunto periodicamente, come dicevamo prima, viene sempre rispolverato e quest'anno ha una versione che suona così come l'abbiamo ascoltata. Lady Gaga con 2C per chiudere, Bandiera Scacchi sulle note di Runaway.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va on 7va.it Arma con Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: Ucraina, Zelensky minaccia Mosca dopo i raid russi e chiede aiuto agli alleati. Trump, nuovo attacco alla NATO, spendiamo più di tutti ma senza alcun beneficio. Meloni alla Will rilancia la detassazione dei rinnovi dei contratti. Schlein, energia e investimenti europei sono emergenze. Mondiali, Spagna avanti, Austria spazzata via 3-0, il Portogallo supera la Croazia.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, in redazione Laura Supino. Kiev ancora alle prese con le conseguenze del gravissimo attacco russo di ieri notte. Il bilancio delle vittime e dei danni continua ad aggiornarsi. Zelensky promette una dura reazione e chiede più aiuti agli alleati. ONU ed Unione Europea condannano l'attacco, ma Mosca avverte: andremo avanti.
3: Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 morti, una novantina feriti, lanciati circa 500 droni e 74 missili. Per la capitale si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Bombe e vittime anche su altre città ucraine. A Kherson colpita un'auto civile. Un uomo è morto. A Sumy, raid su un complesso scolastico dove si svolgevano attività per bambini. Due insegnanti sono rimasti feriti. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà e ha chiesto agli alleati di fare di più per la difesa antiaerea. In particolare agli Stati Uniti chiede le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori, USA ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov. La pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Condanna dell'ONU e della UE con l'alta rappresentante Callas, che promette nuove sanzioni. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Da Trump ieri nuovo attacco agli alleati della NATO. Gli Stati Uniti spendono molto di più di tutti, ma senza alcun beneficio, ha scritto sul suo social. 999 miliardi di dollari contro i 90 del Regno Unito, 66 della Francia e 48,8 dell'Italia. E nonostante la nuova bordata di Trump contro il nostro paese, ieri sera clima cordiale a Villa Taverna, dove si tenevano i festeggiamenti per il 4 luglio, nei 250 anni dell'indipendenza americana. Presenti molti rappresentanti del governo e delle istituzioni, ma non Meloni. Incontro tra Tajani e l'ambasciatore americano a Roma, Fertitta. Tutto teso a chiudere le polemiche dei giorni scorsi tra Trump e la Premier. Con l'Italia rapporti ottimi come sempre, ha detto l'ambasciatore. Tra Italia e Stati Uniti rapporti di amicizia saldissimi, ha detto anche il ministro degli esteri. Il bilancio dei morti è salito a 2.595, lo ha annunciato la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, parlando del terremoto che il 24 giugno scorso ha devastato il paese. I feriti sono oltre 11.000, decine di migliaia ancora le persone ufficialmente disperse. Tolleranza zero verso il caporalato, la detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. Sentiamo un passaggio della Presidente del Consiglio.
4: La contrattazione collettiva, la contrattazione di qualità è lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione per far crescere le tutele, difendere i diritti, rafforzare le retribuzioni dei lavoratori. Ed è una scelta di campo, perché per la prima volta lo Stato afferma che la dignità di uno stipendio passa dalla qualità del contratto e non semplicemente da una cifra stabilita a tavolino.
2: Aspettiamo di vedere i fatti, replica il segretario generale della UIL, Bombardieri.
5: Aspettiamo di vedere i fatti concreti. È un impegno, è una rivendicazione che avevamo già fatto nella precedente manovra.
6: chiediamo che sia riconfermata per gli anni 27 e 28, perché è una missione importante, intanto che ridà più soldi in busta paga nel netto a lavoratori e lavoratrici, e poi perché probabilmente aiuterà il rinnovo dei contratti sulle piattaforme dove si stanno presentando.
2: Costo dell'energia e investimenti europei sono le priorità che dovrebbero essere affrontate in questo momento. Il governo segue i nostri suggerimenti, dice la leader del PD, Elly Schlein.
7: La prima è il costo dell'energia, che va ridotto, e per farlo bisogna scollegarlo dal prezzo del gas. Noi abbiamo il costo dell'energia più alto d'Europa, non lo dobbiamo accettare, si può cambiare. La seconda è far ripartire gli investimenti, prima quelli europei, proseguire gli investimenti comuni europei dopo il PNRR, dopo il Next Generation EU. E guardate che oggi ce n'è più bisogno di quando sono stati stanziati in mezzo alla pandemia.
2: La presidente Floridia e tutti i commissari di opposizione si sono dimessi dalla commissione di vigilanza RAI. Denunciamo lo stallo che dura da oltre un anno. Immediata la reazione del centrodestra, che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto Floridia. La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo, che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno. A Wimbledon, grande giornata ieri per la pattuglia azzurra. Promossi al terzo turno Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini. Oggi invece torna in campo Sinner, ma sentiamo le parole di Matteo Berrettini.
8: Non sono più dovuto passare dalla performance, ma sono dovuto passare dal godermi il processo per arrivare alla performance. Sono dovuto passare da curare determinate cose che mi stavano continuando a dare fastidio fisicamente, e quindi ci ho messo la testa, non ho messo solo una toppa, ma ho detto ok, la devo sistemare questa cosa. E poi da lì piano piano siamo ripartiti con grande fiducia, ma con l'obiettivo di non sentirsi più come l'anno scorso qui.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
10: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
11: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
11: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale, che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
12: From 7va.fm/LTRadio.
13: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
14: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada Santissimo Salvatore 141. Info 3516216753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 16 e 18 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: IGR Mondo High Tech dell'agenzia di...
18: La difesa delle coltivazioni dagli effetti dei cambiamenti climatici, tra caldo record ed eventi estremi, passa sempre più dalla digitalizzazione delle campagne, con 8 aziende agricole su 10 che sono pronte a investire in tecnologie capaci di ridurre il consumo di acqua, energia e fertilizzanti, monitorare lo stato di salute delle coltivazioni con dati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico, sviluppare varietà più resistenti con le terre a tecniche di evoluzione assistita. È quanto emerge da un'analisi del primo censimento europeo sulla maturità digitale delle aziende agricole effettuato da Coldiretti. Complessivamente gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 valgono circa 2,5 miliardi di euro, secondo Smart Agrifood. Attualmente le aree agricole che impiegano strumenti avanzati coprono oltre 1 milione di ettari, pari al 9,5% del totale. Un trend che necessita però di un avanzamento nella copertura digitale delle aree rurali. Enea ha realizzato un innovativo impianto geotermico per la climatizzazione sostenibile degli edifici presso il Centro Ricerche Casaccia alle porte di Roma. L'impianto combina l'utilizzo del calore del sottosuolo con una pompa di ultima generazione, in grado di sfruttare sia l'aria che il terreno come sorgente termica. Il calore, naturalmente presente nel sottosuolo a temperature relativamente basse sotto i 90 gradi, viene sfruttato attraverso 4 pozzi a diverse profondità, dotati di sondi geotermiche e sensori in fibra ottica. Nei periodi di richiesta di riscaldamento o raffrescamento, la stabilità termica della sorgente o del pozzo di calore è fondamentale per garantire efficienze elevate delle pompe di calore. Infatti, a differenza di altre fonti di energia rinnovabile che dipendono da condizioni meteorologiche variabili, la geotermia offre una continuità che la rende ideale per garantire una fornitura stabile e continua di energia. La United Kingdom Atomic Energy Authority, UK AEA ed Eni hanno costituito una joint venture per fornire know-how e competenze al settore dell'energia da fusione. La società, che prende il nome di Riova, nata nel Regno Unito, unisce le competenze tecniche e industriali di entrambi i partner per fornire consulenza specialistica e servizi operativi all'industria della fusione, in crescita a livello globale. Riova offre servizi servizi lungo tutto il ciclo di vita del combustibile, dagli studi di fattibilità nelle fasi iniziali fino all'implementazione e al supporto operativo. Deuterio e trizio sono combustibili comunemente utilizzati nell'energia da fusione. Il deuterio è abbondante in natura ed è estraibile dall'acqua di mare, mentre il trizio è estremamente raro. Diventa quindi fondamentale assicurarne una gestione efficiente lungo tutto il ciclo del combustibile, dalla sua produzione e utilizzo nella generazione di energia fino al recupero dai gas di scarico e raffinazione per il riutilizzo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea conferma l'ammenda di circa 4,1 miliardi di euro a carico di Google per abuso di posizione dominante, imponendo con accordi di preinstallazione e condizioni di licenza di talune applicazioni la precedenza del suo motore di ricerca Google Search e del suo browser Chrome sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo Android. L'impugnazione proposta da Google e dalla sua società madre Alphabet contro la sentenza del tribunale è respinta, il che conferma la sanzione inflitta per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search nell'ambito del sistema operativo Android. La Corte di Giustizia respinge l'impugnazione presentata da Google e dall'Alphabet contro tale sentenza del tribunale, confermando quindi la sanzione inflitta alle due società per le loro pratiche anticoncorrenziali relative al sistema operativo Android, quale rivista dal tribunale.
12: Insomma, c'è sta la famigerata banda del buco che tenta il colpo dentro una banca passando per aree di fognaria. Insomma, rimediano le cartine, questi a un certo punto fanno sto buco, ma invece di trovarsi dentro il cavò si trovano dentro una stanza piena di frigoriferi con dentro tutti i vasetti di yogurt. Diciamo, che cazzo famo? Dice, vabbè, mo aspettiamo che vi è qualcuno con le armi, se fanno accompagnare dentro il cavò. E intanto se vagnano qualche vasetto di yogurt, no? A un certo punto sentono rumore, entra una guardia giurata, questi subito col fucile. Au, portaci la salsa di soldi. Questo si guarda, i soldi. Ma questa è la banca dello sperma.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 16:35.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Miau da Simona Mattioli. Anche oggi Classic Flash da 7 Vowel The Life. Pam Brown studia lo stile dell'accoglienza. Un piccolo gatto trasforma il ritorno in una casa vuota. Nel ritorno

I gatti non obbediscono all'amico umano per cause evolutive. Se discendesse dalle tigri, nemmeno voi ubbidireste ai pronipoti delle scimmie. Tra 23 ore e 30 sulla vostra radio preferita, di nuovo protagonista la natura. E ricordate che vi aspetto anche sulla Facebook page per 7va Wildlife, Kiss & Meow da Simona Mattioli.

0: Avete ascoltato Sette Va Wildlife. Simona Mazzioli vi dà appuntamento a domani alla stessa ora, sempre qui su 16 Radio.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
2: Sono le 17 e 4 minuti.
3: Music Clock.
4: Sette va. Digital Radio.
3: Via.
4: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Carissimi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Codice Rosso, un mito antico sta diventando realtà. Una forza primordiale sepolta per millenni minaccia di cancellare il mondo moderno. E c'è una sola squadra in grado di fermarla, la Sigma Force. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro la biblioteca perduta di James Rollins. Un'esplosione di avventura, scienza e segreti dimenticati dove ogni pagina è una corsa contro il tempo. E se anche tu scrivi thriller che uniscono storia, azione e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi la radio, gli strumenti e uno spazio che crede nelle tue missioni impossibili. Siamo nel 1764 nell'arcipelago delle Svalbard. 9 cadaveri congelati in una caverna. È questo il macabro spettacolo che si presenta davanti al comandante Vasily Chichagov. Tuttavia la sua attenzione non è concentrata sui corpi, bensì su ciò che li circonda. La zanna di un mammut su cui sono scolpite misteriose piramidi. E un monito inciso su una roccia. Non varcate quella soglia, non destate ciò che vi riposa. Andiamo a Mosca oggi. Monsignor Alessio Borrelli, membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra del Vaticano, non crede ai suoi occhi. In quella cripta appena riaperta sono state rinvenute alcune casse di libri rarissimi. Forse addirittura parte della Biblioteca d'Oro, andata perduta dopo la morte di Ivan il Terribile, che si dice contenesse testi introvabili e pericolosi. Ma prima che possa capire, Borrelli cade vittima di un'imboscata, riuscendo solo a mandare una richiesta di aiuto alla Sigma Force. Toccherà quindi a Gray Pierce e ai suoi districare la matassa di indizi che legano il mito della Biblioteca d'Oro a quello di una misteriosa spedizione artica partita nel 1764 per ordine di Caterina la Grande. Di James Rollins, La Biblioteca Perduta, in libreria da Nord.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Veneto. Sulla strada statale 47 della Valsugana è attivo uno scambio di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per San Marino e lo svincolo per Cismon del Grappa in direzione Trento, in provincia di Vicenza. Sulla strada statale 50 del Grappa e del Passo Rolle è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere all'altezza dello svincolo di Busche in provincia di Belluno. Sulla strada statale 14 della Venezia Giulia è attivo un divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 44 tonnellate all'altezza del ponte sul canale Fosson, in località San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIN.
2: L'impatto del dolore cronico sulla qualità della vita è devastante. I dati sul fenomeno sono emersi dalla survey Vivere con il dolore cronico, impatto del dolore nella vita quotidiana, presentata a Roma al Senato. La ricerca ha indicato le criticità che riguardano circa 13 milioni di italiani: grave ritardo diagnostico, mancanza di presa in carico strutturata, sofferenza psicologica ignorata, isolamento sociale, oneri economici nascosti. Il profilo prevalente è quello di una donna, 83%, di età compresa tra i 46 e i 60 anni, che convive con il dolore cronico da oltre 5 anni, 75%. Le risposte alla survey mostrano una grande varietà di condizioni patologiche personali che comprendono fibromialgia, artrite, reumatoide, psoriasica, endometriosi, emicrania, cefalea cronica, patologie autoimmuni, LES, Sjogren, diabete, malattie croniche intestinali e neuropatie. I partecipanti hanno indicato poi quali aspetti della vita vengono percepiti come compromessi a causa del dolore: benessere emotivo 56%, attività fisica 54%, lavoro studio 51% e sonno 51%. Nell'ambito della vita affettiva ed intima, il 74% dei partecipanti alla ricerca ha dichiarato che il dolore ha influenzato negativamente la propria vita sessuale. Infine, la spesa mensile aggiuntiva provocata dal dolore cronico. Il 35% dei rispondenti alla survey spende 50-150 euro al mese, il 22% deve stanziare 151-300 euro al mese e l'11% affronta una spesa mensile superiore a 300 euro. Non sono solo macchie bianche, non è un problema di bellezza e non è nemmeno contagiosa. È una malattia infiammatoria cronica della pelle, caratterizzata dalla comparsa di chiazze depigmentate dovute alla perdita dei melanociti, le cellule che producono il pigmento. Si tratta della vitiligine, che in Italia colpisce circa 350.000 persone, tra adulti e bambini. Sebbene infatti l'esordio avvenga solitamente tra i 20 e i 30 anni, una parte significativa dei pazienti inizia a mostrare i primi segni della malattia proprio durante l'infanzia. Il 25 giugno è stata la giornata mondiale della vitiligine e APIAFCO, Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza, ha lanciato la campagna Pensavo Che, per sfatare tutti i pregiudizi sulla malattia e per informare in maniera accurata e valida. Sui canali Instagram e Facebook si possono quindi fare domande e ricevere risposte su questa patologia. L'associazione, ha poi rimarcato la presidente Valeria Corazza, è impegnata affinché la vitiligine non sia più considerata un mero difetto estetico, ma una patologia cronica con diverse comorbidità, che merita pieno accesso alle cure innovative e l'inserimento nei percorsi diagnostico-terapeutici regionali. Per le persone con malattia rara in Italia, la strada verso la diagnosi rimane un percorso straordinariamente lungo e incerto. In media, dal primo sintomo alla diagnosi definitiva trascorrono 5,5 anni, ma per le donne il percorso si allunga a 6 anni, mentre per gli uomini rimane a 4. È quanto contenuto nel libro bianco Da rara a riconosciuta, che raccoglie i risultati dell'indagine condotta per Women in Rare, il think tank ideato e promosso da Alexion, AstraZeneca Rare Disease, in partnership con UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare, e con la collaborazione di Fondazione Onda e di un comitato scientifico composto da esperti afferenti a diverse specializzazioni nell'ambito delle malattie rare e rappresentanti istituzionali. Il quadro è quello di un percorso diagnostico frammentato che rivela due fasi critiche. La prima, dalla percezione dei sintomi alla prima visita medica, impiega mediamente 2,5 anni. Ma emerge una differenza di genere: le donne attendono in media quasi 3 anni, mentre gli uomini 1,4 anni. Segue una seconda fase, dalla prima visita alla diagnosi definitiva, che richiede mediamente 3 anni. Risulta allarmante la frammentazione del percorso. Solo nel 23,2% dei casi il medico che effettua la prima visita coincide con quello che fornisce la diagnosi definitiva. Il 57,1% delle persone con malattia ha riscontrato difficoltà nel trovare il centro e lo specialista appropriato e il 66,2% segnala che il professionista consultato ha avuto difficoltà nell'interpretare i sintomi. Seguire per tutta la vita una dieta estremamente restrittiva che richiede attenzione costante, pianificazione e rinunce quotidiane. È quello che devono fare le persone con fenilchetonuria, PKU, per non mettere a rischio la loro salute. Ma solo l'11% riesce a rimanere sempre fedele alla dieta con alimenti a fini medici speciali. E il 56% dichiara che la malattia ha un impatto importante sul proprio rapporto con il cibo. Un quadro tracciato in occasione della giornata mondiale della PKU, il 28 giugno, nell'ambito del progetto Libertà Fenomenale, liberi di desiderare oltre le sfide della fenilchetonuria, promosso da Biomarin con il patrocinio di 8 associazioni di pazienti. Chi nasce con la PKU non riesce a metabolizzare correttamente la fenilalanina, un amminoacido presente nelle proteine contenute negli alimenti più comuni come carne, uova, latticini, cereali, legumi e frutta secca. Così, per evitare danni neurologici, le persone con PKU, fin dalla nascita, devono seguire un'alimentazione a base di alimenti a basso contenuto di proteine e di cibi preparati ad hoc. Le conseguenze vanno ben oltre l'alimentazione. Il 51% delle persone con PKU segnala un impatto elevato sulla vita sociale, il 44% su amicizie e relazioni sentimentali e il 41% riferisce difficoltà nelle relazioni. Il progetto Libertà Fenomenale mira a informare e sensibilizzare al dialogo con lo specialista di riferimento per nuovi spazi di libertà e risposte concrete a bisogni e desideri. La necessità di ripensare il modello di presa in carico delle persone affette da fenilchetonuria, ponendo al centro le comorbidità e la qualità della vita, è stata al centro dell'incontro ospitato a Roma al Senato e promosso da Orfeo Mazzella, presidente dell'Intergruppo parlamentare per le malattie rare, con il contributo non condizionante di PTC Therapeutics. L'iniziativa dal titolo PKU, comorbidità e qualità della vita, l'urgenza di un cambio di paradigma, ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni dei pazienti. Tra le priorità emerse ci sono il rafforzamento della continuità assistenziale nella delicata fase di transizione dall'età pediatrica a quella adulta, integrazione strutturale della gestione delle comorbidità nei percorsi di cura attraverso equip multidisciplinari, il superamento della disparità regionali nell'accesso ai servizi e alle terapie e alla promozione dell'innovazione terapeutica organizzativa. L'obiettivo è costruire un modello di presa in carico capace non solo di migliorare gli esiti clinici, ma anche di garantire alle persone con fenilchetonuria una migliore qualità della vita, favorendone la piena partecipazione sociale, scolastica e lavorativa.
3: Siete Balatino presenta.

CDC Radio y a Boleto Latino en Ritmo Caliente. Número 2.

0: 7 Va Latino presenta: bachata, reggaetón, merengue, dembow, salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio, Diaboleto Latino en el ritmo caliente.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 Va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio.

0: L'elixir Dior.
1: Bellezza italiana, non chiamarmi Bellita. Sognavo insieme su Radio Bellezza.
2: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
4: Sono le 17 e 42 minuti.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
6: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
7: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

in più. Adesso devo vedere un attimino una cosa. Come sempre sono diversamente pronto. Non conta molto, quindi se abbiamo una traccia in più bisogna anche partire.

Mad Howie, beh, insomma, una vera e propria cowgirl, Kelly Morgan, ma vabbè, gli errori li facciamo noi, la regia sistema, fatto sta che dobbiamo ascoltare

di vento in queste settimane, posizione numero 19. Dobbiamo intanto già volare in zona 17, perché lamenta 4 posizioni in meno rispetto a 7 giorni.

contenuta all'interno dell'album dei Million, fedeli a se stessi, il loro sound. Anche in questo epicissimo super lavoro, Legend.

E intanto è arrivata la PEC annunciata, ci accusano di essere i principali responsabili per il surriscaldamento del pianeta. In effetti i gradi vanno su all'impazzata, soprattutto nella vecchia Europa, però insomma dai, è davvero una puntata piena di rock incandescentissimo. È il caso del dopo gira di boa.

così, è davvero difficile amarti, ma non è nemmeno semplice smettere di farlo. Posizione numero 11, gran balzo in avanti con più 8 addirittura sul rullino di marcia. Continua la grande ondata del rock, poi cambiamo.

Semplicemente intitolata così, questa recente raccolta di inediti. Beh, insomma, c'è anche Time Hell the Pain, abbiamo imparato a conoscerla bene. Su questi sono i suoni, appunto, entro la prossima. Fate logo da Chico.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 22 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
4: Vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
3: Francesco, dove ci porti?
4: Vi porto in luoghi fisici dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui ha a modellare la nostra vita.
3: E Jenny?
4: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
5: Il GR politico dell'agenzia Dire.
6: Oggi scade lo sconto sulle accise sui carburanti introdotto dal governo contro il caro prezzi provocato dalla guerra in Iran. Senza ulteriori proroghe, al momento non previste, il prezzo di benzina e gasolio da domani tornerà a salire. Il primo taglio alle accise era stato varato a marzo e poi rinnovato a giugno. Il prezzo medio del gasolio salirà a 1,94 euro al litro sulla rete ordinaria e a 2,02 euro al litro in autostrada. La benzina salirà in media a 1,86 euro al litro, 1,95 euro in autostrada. L'aumento immediato costerà agli automobilisti 3,05 euro in più per un pieno. Complessivamente, i vari interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro. Ancora polemiche sulla partita di mascherine acquistate dalla Cina durante la prima fase della pandemia Covid sotto il governo Conte. Se l'ex premier e la sinistra sono così sicuri di aver fatto tutto secondo la legge, attacca il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, allora rinuncino allo scudo che li solleva da ogni responsabilità. Bignami ricorda la multa di 250 milioni di euro allo Stato, frutto degli errori commessi dalla struttura commissariale guidata da Arcuri. Conte e Arcuri non subiranno alcuna conseguenza grazie allo scudo che il governo PD 5 Stelle approvò con una norma ad hoc, conclude Bignami annunciando un esposto alla Corte dei Conti. Domani Papa Leone XIV sarà a Lampedusa. La visita pastorale arriva 13 anni dopo la scelta di Papa Francesco di andare nell'isola come prima meta del suo pontificato. Un appuntamento altamente simbolico per lanciare un messaggio chiaro sul tema della migrazione. Il viaggio, che si concluderà nella mattinata, avrà tra i momenti più significativi una sosta al cimitero, dove Prevost deporrà corone di fiori sulle tombe dei migranti e una sosta alla Porta d'Europa, il monumento in memoria dei morti in mare. Ultima tappa il Molo Favaloro per la benedizione della targa per intitolarlo a Papa Francesco e un incontro con i migranti, prima di rientrare in Vaticano per la Santa Messa. L'azzardo non è un gioco, ha un impatto sociale ed economico di cui lo Stato si deve occupare. Lo sottolinea il deputato del PD Stefano Vaccari presentando il suo libro dal titolo «Non è un gioco, è azzardo» nella sede della CGIL. Il parlamentare spiega che il fenomeno porta allo Stato 11,4 miliardi di gettito e coinvolge in forma patologica 1,5 milioni di famiglie. Il settore, che cresce tra i giovani, nel 2025 ha visto una raccolta record di 165 miliardi. Per la segretaria confederale CGIL, Daniela Barbaresi, l'azzardo produce danni sociali, sanitari ed economici. La vicepresidente del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè, parla di fenomeno allarmante.

0: sulle piattaforme.
1: La Viral Shots Chart. Amiche e amici della Viral Shots Chart, eccoci ancora qui pronti a gustarci la nostra super selezione fra i molteplici brani di ogni epoca che stanno tornando virali e fanno impazzire i social e Shazam. Pronti a scoprire cosa fa tendenza? Ma prima vai col ripassino del vecchio podio uscente. La scorsa settimana, la posizione numero 3, Gossip, a tutta dance con Heavy Cross.

0: ti a Vaira Shots Chart. Number
1: 10. Posizione numero 10. C'è un addio epico alla Terra. Nato inizialmente come un semplice pezzo strumentale per aprire i concerti degli Europe. Il brano è The Final Countdown e si è trasformato in un trionfo planetario grazie a quel riff memorabile di tastiera suonato su un sintetizzatore Roland, e il testo evoca un fantascientifico viaggio spaziale verso Venere, profondamente ispirato alle atmosfere solitarie e sospese di Space Oddity di David Bowie. Ma qui sono gli Europe con The Final Countdown.

0: brano Global.
1: Song of the Week.
0: Abbiamo Laura Branigan con Self Control, un magnetico viaggio nella vita notturna che cattura quell'istante in cui la ragione cede il passo all'istinto. La canzone è il rifacimento americano del successo di Ruff. Il racconto descrive il fascino oscuro della notte, dove le inibizioni si dissolvono sul dance floor sotto i colpi di un trascinante ritmo di Italo Disco. Laura Branigan, Self Control.

and Garfunkel con un brano dolcissimo, Bridge Over Troubled Water, scritto da Paul Simon, dedicato alla moglie. Si era ispirato al grano gospel Oh Mary, Don't You Weep del gruppo Swan Silvertones, in particolare colpito dalla frase I'll be a bridge over deep water if you trust in my name. E lo ha cantato interamente poi Art Garfunkel, per scelta proprio dello stesso Paul Simon, che riteneva la voce dell'amico più adatta. Pronti a emozionarci tantissimo? Bridge Over Troubled Water, Simon & Garfunkel.

0: Number 8.
1: Ecco a noi Alanis Morissette con Ironic, una lucida e graffiante riflessione sui paradossi del destino. Come incontrare l'uomo dei sogni e scoprire che ha già sposato un'altra. La traccia si sviluppa su un contrasto dinamico fra strofe acustiche intime e un ritornello rock dei suoni distorti ed energici, e sebbene molti abbiano ironizzato sul fatto che le situazioni descritte nel testo sono sfortune e non vere ironie, la rabbia vulnerabile della cantautrice canadese ha ridefinito il rock alternativo degli anni 90 e questa canzone è perfettamente riuscita.

0: Angolo Discovery.
1: E adesso un intimo e profondo inno alla solidarietà umana. Ce lo canta Melissa McQueen con Call on Me. E dice: ci vuole qualcuno che ti rimane accanto anche alle 3 del mattino, quando tutto ti crolla addosso. Quindi gli amici devono esserci e li devi poter chiamare per chiedere un aiuto e un conforto. Melissa McQueen, Call on Me.

0: Number 7.
1: Proseguiamo con la nostra Viral Shazz Chart, che ci fa trovare un raffinatissimo affresco soft rock che affronta un tema inquietante, quello della perdita della privacy e del controllo psicologico. Sto parlando di Eye in the Sky degli Alan Parsons Project. L'ispirazione per il testo venne ad Alan Parsons osservando i sistemi di videosorveglianza installati nei casinò di Las Vegas, uniti al concetto di Grande Fratello di George Orwell. Ed ecco a noi questa traccia dalla produzione cristallina e inquietante, Eye in the Sky, Alan Parsons.

0: 6.
1: Proseguiamo con la nostra Viral Shots Chart e troviamo Captain Hollywood Project con More and More, l'incarnazione perfetta dell'energia della Eurodance dei primi anni 90, con casse dritte e sintetizzatori implacabili. In questo brano troviamo strofe rap serrate e un ipnotico e sensuale ritornello cantato da Nina Gerard. Il testo cattura l'ossessione del desiderio fisico puro, dove il ritmo cresce fino a togliere il fiato. Che altro c'è da dire? More and More, Captain Hollywood Project.

0: Soundtrack.
1: Ed eccoci arrivati all'angolo TV Movie. C'è Stevie Wonder con I Just Called to Say I Love You. La celebrazione della spontaneità dei sentimenti al di fuori di ogni convenzione sociale o commerciale. Scritto apposta come tema principale del film La signora in rosso, The Woman in Red. Si distacca dal funk tradizionale di Stevie Wonder e abbraccia un pop elettronico più accessibile. E vinse il premio Oscar al miglior canzone originale nel 1985. I Just Called to Say I Love You, Stevie Wonder.

0: Number 5.
1: E proseguiamo, troviamo una ballata folk moderna che esplora la complessa ricerca di connessione emotiva quando le luci si spengono e riemergono i pensieri più bui e calienti. Sto parlando di Miles Smith con Hold Me in the Dark. Il cantautore britannico mette in luce una sensibilità acustica spiccata, con chitarre vibranti, una voce calda, che rimanda alla tradizione dei grandi narratori pop, e si concentra sul valore terapeutico dell'abbraccio di un'altra persona come unico scudo efficace contro le ansie contemporanee. Abbracciamoci!

0: Solo Vintage.
1: Ed eccoci all'angolo virale vintage. Do It Again, un singolo del gruppo musicale statunitense Steely Dan pubblicato nel lontano novembre 1972. È un elegante e cinico viaggio nei vizi umani, dove il protagonista è un uomo fatalmente condannato, come dice il titolo, a ripetere i propri errori ancora e ancora, dal gioco d'azzardo alle relazioni tossiche. Ascoltiamocelo insieme, gustandoci anche il bellissimo e rivoluzionario solo di sitar elettrico suonato da Danny Diaz. Do It Again, Steely Dan.

La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 19 e 15 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Number 4. Proseguiamo con un trionfo dell'arena rock che racconta la straordinaria capacità della musica di riattivare i ricordi dell'infanzia e gli amori perduti non appena una vecchia canzone passa alla radio. Sto parlando di Boston con More Than a Feeling, brano guidato dalla straordinaria estensione vocale di Brad Delp, richiese, pensate, ben 5 anni di lavoro nel seminterrato di casa del chitarrista, che ne curò la produzione stratificando maniacalmente tutti i suoni delle chitarre acustiche ed elettriche. More Than a Feeling, Boston.

3. E adesso un doloroso grido di protesta contro la violenza geopolitica, scritto dalla cantante Dolores O'Riordan dopo la tragica morte di due bimbi in un attentato a Warrington nel 1993. Il testo attacca la cecità dei conflitti e l'apatia della società, cioè degli zombie, appunto, del titolo. Ci ascoltiamo The Cranberries, Zombie.

0: Number 2.
1: Sempre più in alto, con un concentrato di adrenalina pop punk con tutta l'estetica giovanile dei primi anni 2000. Sono i Blink 182 con All the Small Things. Celebrano la bellezza delle piccole attenzioni quotidiane in una relazione amorosa. Il chitarrista scrisse il pezzo in omaggio alla fidanzata che gli aveva lasciato delle rose sulle scale al suo ritorno da un tour estenuante. Incredibile cosa può fare il talento con solo 3 accordi e un ritornello ultra orecchiabile. All the Small Things.

0: Adesso ripercorriamo i pezzi che ci hanno fatto compagnia fino qui, prima di scoprire chi sta sulla vetta della Viral Shazz Chart di questa settimana. Europe, The Final Countdown, Laura Branigan, Self Control,
1: Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water,
0: Alanis Morissette, Ironic, Melissa McQueen, Call On Me, The Alan Parsons Project, Eye In The Sky, Captain Hollywood, More & More, Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You, Mia Smith, Hold Me In The Dark, Steely Dan, Do It Again, Boston, Mourner Feeling, The Cranberries, Zombie, Blink 182, All The Small Things. E come dico sempre, rullo di tamburi, abbiamo la posizione numero uno della settimana, i Foo Fighters con Window. Number one. Una potente metafora di rinascita e di speranza che segna una nuova era anche per la band. Tratto dall'album del 2026 Your Favorite Toy, il testo gioca sull'immagine di una finestra pulita, limpida, che lascia penetrare il sole e spazza via le paure da dentro. Musicalmente è un brano un po' alternativo, un rock energetico e graffiante, con le chitarre di Dave Grohl, arricchito dal dinamismo delle percussioni di Ilan Rubin. Foo Fighters, Window.

amiche e amici, anche per oggi il viaggio fra le meraviglie delle sette note finisce qui. Vi aspetto la prossima settimana, sempre qui, sempre con me Silvia Dini, per un'altra speciale antologia tutta da gustare con le orecchie e con il cuore. Ma nel frattempo, shazammate, gente!

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita e apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Azione!
3: Von zeitlosem Kaschmir zu eleganter Spitze.
4: Intimissimi, the art of Italian lingerie.
5: Sono le 19:41.
6: Music Clock, 7 va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Il GR Commissioni dell'Agenzia Dire.
4: Frena in Commissione Agricoltura l'iter della DDL Caccia. La maggioranza ha rinunciato alla procedura d'urgenza dopo i dubbi espressi dal Quirinale e dalla UE per il possibile contrasto con le direttive comunitarie. L'opposizione ha protestato per la decisione del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di non accogliere la richiesta di estendere l'assegnazione del testo anche alla Commissione Ambiente. È l'orientamento uniformemente applicato a tutti i provvedimenti in materia di caccia, ha detto Fontana. Sergio Costa del Movimento 5 Stelle ha parlato di mattanza istituzionale. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, dopo aver formalizzato il suo passaggio alla Commissione Agricoltura, ha votato contro l'adozione come testo base della riforma approvata nei giorni scorsi dal Senato. I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi due anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro della CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i due terzi necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, ha spiegato Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare

Non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Si sblocca lo stallo in commissione Covid. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si è detto disponibile a farsi audire dalla stessa commissione di cui è membro. A norma di regolamento però per farlo dovrà dimettersi dall'organismo. Ottenuta la garanzia dal presidente della Camera Lorenzo Fontana di essere immediatamente reintegrato dopo la sua audizione, il presidente del Movimento 5 Stelle ha dato il via libera e ha chiesto al presidente della Commissione Marco Lisei, Fratelli d'Italia, di essere convocato. Ringrazio il presidente Fontana che ha raccolto questa mia sollecitazione, ha detto Conte, il cui intervento assume un peso importante considerato che ai tempi della pandemia rivestiva il ruolo del presidente del Consiglio. La stima è che siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Si tratta di mine sofisticate ed evolute che richiedono capacità e competenze non a disposizione di tutti i paesi. Lo ha detto il comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Giovanni Maria Iannucci, in audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Dopo aver ricordato che i cacciamine italiani si trovano attualmente a Gibraltar, Iannucci ha spiegato che la prospettiva di una missione multinazionale per lo sminamento di Hormuz è di consentire la partecipazione anche ad attori non europei e regionali.

0: da Mary Taracciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Mary Taracciatti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Dezenove horas e 54 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
2: Ladies and gentlemen. 7VA.FM.
3: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
2: Music selection by Caterina.
3: By Caterina. 16radio.it.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 20. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.
3: Sono le 20 e 8 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Keep your eyes on me. Speed it up slowly. Get your heart pumping. I'll make you sweat. Physical, focus, body weight, hold it.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Un'energia contagia. So che si grida che contagia.
20: 16 radio, comunichi di più.
21: Il GR Sanità dell'Agenzia DIN.
22: L'impatto del dolore cronico sulla qualità della vita è devastante. I dati sul fenomeno sono emersi dalla survey Vivere con il dolore cronico, impatto del dolore nella vita quotidiana, presentata a Roma al Senato. La ricerca ha indicato le criticità che riguardano circa 13 milioni di italiani: grave ritardo diagnostico, mancanza di presa in carico strutturata, sofferenza psicologica ignorata, isolamento sociale, oneri economici nascosti. Il profilo prevalente è quello di una donna, 83%, di età compresa tra i 46 e i 60 anni, che convive con il dolore cronico da oltre 5 anni, 75%. Le risposte alla survey mostrano una grande varietà di condizioni patologiche personali che comprendono fibromialgia, artrite, reumatoide, psoriasica, endometriosi, emicrania, cefalea cronica, patologie autoimmuni, LES, Sjögren, diabete, malattie croniche intestinali e neuropatie. I partecipanti hanno indicato poi quali aspetti della vita vengono percepiti come compromessi a causa del dolore. Benessere emotivo 56%, attività fisica 54%, lavoro studio 51% e sonno 51%. Nell'ambito della vita affettiva ed intima, il 74% dei partecipanti alla ricerca ha dichiarato che il dolore ha influenzato negativamente la propria vita sessuale. Infine, la spesa mensile aggiuntiva provocata dal dolore cronico. Il 35% dei rispondenti alla survey spende 50-150 euro al mese, il 22% deve stanziare 151-300 euro al mese e l'11% affronta una spesa mensile superiore a 300 euro. Non sono solo macchie bianche, non è un problema di bellezza e non è nemmeno contagiosa. È una malattia infiammatoria cronica della pelle, caratterizzata dalla comparsa di chiazze depigmentate dovute alla perdita dei melanociti, le cellule che producono il pigmento. Si tratta della vitiligine, che in Italia colpisce circa 350.000 persone, tra adulti e bambini. Sebbene infatti l'esordio avvenga solitamente tra i 20 e i 30 anni, una parte significativa dei pazienti inizia a mostrare i primi segni della malattia proprio durante l'infanzia. Il 25 giugno è stata la giornata mondiale della vitiligine e APIAFCO, Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza, ha lanciato la campagna Pensavo Che, per sfatare tutti i pregiudizi sulla malattia e per informare in maniera accurata e valida. Sui canali Instagram e Facebook si possono quindi fare domande e ricevere risposte su questa patologia. L'associazione, ha poi rimarcato la presidente Valeria Corazza, è impegnata affinché la vitiligine non sia più considerata un mero difetto estetico, ma una patologia cronica con diverse comorbidità, che merita pieno accesso alle cure innovative e l'inserimento nei percorsi diagnostico-terapeutici regionali. Per le persone con malattia rara in Italia, la strada verso la diagnosi rimane un percorso straordinariamente lungo e incerto. In media, dal primo sintomo alla diagnosi definitiva trascorrono 5,5 anni, ma per le donne il percorso si allunga a 6 anni, mentre per gli uomini rimane a 4. È quanto contenuto nel libro bianco Da rara a riconosciuta, che raccoglie i risultati dell'indagine condotta per Women in Rare, il think tank ideato e promosso da Alexion, AstraZeneca Rare Disease, in partnership con UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare, e con la collaborazione di Fondazione Onda e di un comitato scientifico composto da esperti afferenti a diverse specializzazioni nell'ambito delle malattie rare e rappresentanti istituzionali. Il quadro è quello di un percorso diagnostico frammentato che rivela due fasi critiche. La prima, dalla percezione dei sintomi alla prima visita medica, impiega mediamente 2,5 anni. Ma emerge una differenza di genere: le donne attendono in media quasi 3 anni, mentre gli uomini 1,4 anni. Segue una seconda fase, dalla prima visita alla diagnosi definitiva, che richiede mediamente 3 anni. Risulta allarmante la frammentazione del percorso. Solo nel 23,2% dei casi il medico che effettua la prima visita coincide con quello che fornisce la diagnosi definitiva. Il 57,1% delle persone con malattia ha riscontrato difficoltà nel trovare il centro e lo specialista appropriato e il 66,2% segnala che il professionista consultato ha avuto difficoltà nell'interpretare i sintomi. Seguire per tutta la vita una dieta estremamente restrittiva che richiede attenzione costante, pianificazione e rinunce quotidiane. È quello che devono fare le persone con fenilchetonuria, PKU, per non mettere a rischio la loro salute. Ma solo l'11% riesce a rimanere sempre fedele alla dieta con alimenti a fini medici speciali. E il 56% dichiara che la malattia ha un impatto importante sul proprio rapporto con il cibo. Un quadro tracciato in occasione della giornata mondiale della PKU, il 28 giugno, nell'ambito del progetto Libertà Fenomenale, liberi di desiderare oltre le sfide della fenilchetonuria, promosso da Biomarin con il patrocinio di 8 associazioni di pazienti. Chi nasce con la PKU non riesce a metabolizzare correttamente la fenilalanina, un aminoacido presente nelle proteine contenute negli alimenti più comuni come carne, uova, latticini, cereali, legumi e frutta secca. Così, per evitare danni neurologici, le persone con PKU, fin dalla nascita, devono seguire un'alimentazione a base di alimenti a basso contenuto di proteine e di cibi preparati ad hoc. Le conseguenze vanno ben oltre l'alimentazione. Il 51% delle persone con PKU segnala un impatto elevato sulla vita sociale, il 44% su amicizie e relazioni sentimentali e il 41% riferisce difficoltà nelle relazioni. Il progetto Libertà Fenomenale mira a informare e sensibilizzare al dialogo con lo specialista di riferimento, per nuovi spazi di libertà e risposte concrete a bisogni e desideri. La necessità di ripensare il modello di presa in carico delle persone affette da fenilchetonuria, ponendo al centro le comorbidità e la qualità della vita, è stata al centro dell'incontro ospitato a Roma al Senato e promosso da Orfeo Mazzella, presidente dell'intergruppo parlamentare per le malattie rare, con il contributo non condizionante di PTC Therapeutics. L'iniziativa dal titolo PKU, comorbidità e qualità della vita, l'urgenza di un cambio di paradigma, ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni dei pazienti. Tra le priorità emerse ci sono il rafforzamento della continuità assistenziale nella delicata fase di transizione dall'età pediatrica a quella adulta, integrazione strutturale della gestione delle comorbidità nei percorsi di cura attraverso equip multidisciplinari, il superamento delle disparità regionali nell'accesso ai servizi e alle terapie e alla promozione dell'innovazione terapeutica e organizzativa. L'obiettivo è costruire un modello di presa in carico capace non solo di migliorare gli esiti clinici, ma anche di garantire alle persone con fenilchetonuria una migliore qualità della vita, favorendone la piena partecipazione sociale, scolastica e lavorativa.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Sapevate cosa succede al vostro corpo quando non bevete alcolici per una settimana? Io non lo so.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 20 e 37 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Sette va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: 16 Radio, comunichi di più.

Reticena. Sette Vapori Mix termina qui. Tornerà domani a pieno gusto, sempre alle 20:30. A presto da Paolo Marchetti.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Sono le 21 e 7 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle. Dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa in corrispondenza dell'intersezione con via Armando Vona in località Valle Fioretta in entrambe le direzioni in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 148 Pontina è attiva una chiusura di 3 km circa nella fascia oraria dalle 20.30 alle 6 tra gli svincoli di Tor de Cenci e via Decima Castel Porziano in direzione Terracina, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura nella fascia oraria dalle 22 alle 6 tra lo svincolo di Ciampino e lo svincolo di Frattocchie in entrambe le direzioni in provincia di Roma. Deviazioni in loco, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Si può fare di più? Il patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza commenta il nuovo piano nazionale. Il servizio è di Anna Monterubianesi.
6: Secondo il patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza, il nuovo piano nazionale per l'assistenza agli anziani consolida il sistema esistente piuttosto che riformarlo. La riforma, spiegano, introduce criteri più equi per distribuire le risorse tra le regioni, ma lascia invariati i principali nodi del settore. Una un'assistenza ancora frammentata, pochi servizi territoriali a sostegno delle famiglie e risorse non necessarie per rispondere al bisogno degli anziani non autosufficienti. Secondo il patto, il piano non riesce ad unire sociale, sanità e INPS, limitando il coordinamento ai soli servizi sociali.
5: Passi indietro, il cammino verso l'abolizione della pena di morte nel mondo sembra essersi arrestato. È quanto è emerso dal Congresso Mondiale contro la pena di morte che si è tenuto a Parigi. Mentre quasi il 90% degli stati l'ha abolita per legge o nella pratica, diversi governi stanno adottando l'approccio opposto. Comuni ricicloni, in Italia tornano a crescere i comuni rifiuti free, che salgono a quota 675, lo dicono i dati del rapporto di Legambiente. Il nord si conferma l'area del paese con più città virtuose, il 60,3%, contro il 32,8% del sud e delle isole. Piccole ambasciatore di pace Sahrawi, dal 4 luglio al 21 agosto torna il progetto di accoglienza, nato nel 1982, che ha consentito a oltre 15.000 bambine e bambini provenienti dai campi profughi Sahrawi di Tindouf, in Algeria, di trascorrere un periodo nel nostro paese grazie all'impegno di associazioni, enti locali, famiglie e migliaia di volontari e volontari. 7 le regioni coinvolte. Porte chiuse, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato i divieti di competere nelle categorie femminili per le atlete transgender. Il servizio è di Elena Fiorani.
1: Negli Stati Uniti erano già 27 su 50 gli stati che avevano introdotto leggi per vietare alle ragazze trans di partecipare alle competizioni sportive di scuole e università. La Corte Suprema ha stabilito che questo tipo di divieti non sono illegali e i singoli stati possono scegliere autonomamente sul tema. Tutti e 9 giudici della Corte hanno stabilito che i divieti statali non violano la legge sui diritti civili stabilita dal titolo 9, che proibisce la discriminazione in base al sesso nelle scuole. Secondo la Human Rights Campaign, che difende i diritti LGBT, la decisione segna l'ennesimo tassello della campagna d'odio verso le persone trans, nonostante i numeri delle persone interessate siano davvero esigui. Nel 2024 erano solo 10 su oltre 500.000 studenti delle squadre universitarie.
5: Obiettivo raggiunto, premiate a Roma giovani studiose della cooperazione e dei diritti delle donne. Il premio Bianca Pomeranzi, promosso da OIC, IPSI e Link 2007 con il mondo accademico, ricorda l'esperta italiana di cooperazione, già componente del Comitato ONU per l'eliminazione delle discriminazioni di genere. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
7: Von 7 war FM Alter Radio All Go Day.
8: From 7 war punto FM barra Alter Radio All Go Day.
9: From 7 war punto FM Nauch Radio All Go Day.
10: From 7va.fm/Alter Radio All Go Day. From 7va.fm/LT Radio.

0: dagli studi di Roma, Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
1: Ciao, ciao a tutti da Alice e dagli studi di Roma e benvenuti a questo appuntamento del venerdì con Olgo Day. Pocket Love perché daremo delle piccole pillole, piccoli consigli, piccoli suggerimenti che potrete sempre tenere con voi in tasca da usare all'occorrenza quando credete di averne bisogno. Siamo collegati con le oltre 80 alte radio e ovviamente con la redazione di 7va.fm e colgo subito l'occasione per ringraziarvi e ringraziare la redazione per avermi dato questa opportunità. Io ovviamente amo parlare di d'amore, di emozione, di sensazioni perché vedo che proprio sono queste che portano avanti la vita e infatti bisognerebbe dargli la giusta importanza. Capisco che è importante il lavoro, magari fare carriera, capisco che bisogna impegnarsi per la crescita dei figli, però bisogna anche capire che la sfera amorosa, se va male, poi dopo le ripercussioni le ritrovate anche ecco sul lavoro, sulla vita di tutti i giorni. Quindi dobbiamo dare un po' più di attenzione a questo argomento che forse a volte ci può sembrare un po' così troppo leggero, no? Di fronte a questi altri obiettivi così importanti, o forse ci può sembrare un po' da ragazzini perché che stai a pensare all'amore, no? E invece no, ragazzi miei, dobbiamo pensarci giorno dopo giorno, perché se poi le storie d'amore finiscono, i matrimoni finiscono, dopo lì sono guai, dopo si ripercuote tutto anche sulla vostra vita lavorativa, sugli obiettivi che dovete raggiungere, è tutto più difficile dopo. Voglio darvi un numero di telefono così entriamo subito in contatto. Fatemi un WhatsApp al 331 80 80 415 oppure mi scrivete una mail pocketlove@7va.it. Cominciamo adesso a farvi ascoltare delle canzoni stupende d'amore, una selezione che farò soltanto per voi, e voglio cominciare con un brano che mi piace tantissimo di U2 e non potevo che non cominciare In the Name of Love. Quindi per voi Pride.

0: Che chitarra incredibile, avete sentito? Un brano veramente fantastico, vabbè, io tu sono qualcosa di sensazionale. E anche nelle prossime volte che saremo qui su Pocket Love ascolteremo brani sia internazionali che italiani. Ovviamente dobbiamo portare alta la nostra bandiera, anche perché i brani italiani nel mondo sono super amati.
1: Alistair Seteva.fm Pocket Love.
0: Allora, dicevamo, dobbiamo dare un po' più di importanza all'amore. Spesso trascuriamo le attenzioni che potremmo invece dare al nostro partner, pensando, soprattutto quando le storie vanno avanti già da un po', pensando che ormai non servono più, non sono più necessarie. Beh, questo è uno dei più grandi errori che si fanno, e bisogna invece pensare sempre che, come ci hanno anche insegnato i proverbi, no? Che comunque l'amore è come un fiore che va annaffiato ogni giorno, e se proprio non riusciamo per motivi di tempo a farlo ogni giorno, insomma, ma nemmeno a dimenticarci a farlo una volta l'anno, soprattutto parlo ai maschietti, no? Che voglio dire, qualche volta potrebbero portare un fiore, un cioccolatino, non dico ecco un bigliettino, però ormai viaggiamo con i messaggi e potrebbero mandare un messaggio carino o semplicemente fare dei complimenti. Come stai bene con questo vestito, come stai bene con questi capelli, cose che magari a voi maschi possono sembrare banali, ma a noi ci fanno comunque sempre piacere, anche se ce le dite mille volte. I complimenti non sono mai troppi, non stancano mai, andate tranquilli. E poi invece ci sono quegli uomini che ne fanno tanti, sempre, tutti i giorni, e quelli magari, ecco, il troppo stroppia, quindi una cosa media. E adesso voglio farvi ascoltare un brano di Francesca Michelin che si intitola L'amore esiste, e su questo brano occhio bene al testo, perché ci fa proprio capire che l'amore nasce ovunque, anche se voi non lo volete, non ci pensate proprio, state in un posto che tutto volete tranne che iniziare una storia d'amore, no? E invece lì nasce qualcosa, succede qualcosa, basta uno sguardo, basta una parola detta in un certo modo, una riflessione fatta diversamente, basta essere soprattutto predisposti e può nascere l'amore. Ascoltiamoci questo bellissimo brano, L'amore esiste.

0: Beh, sempre emozionante la voce di Francesca Michelin, bravissima. Quindi, l'amore può nascere ovunque. È inutile stare a dire mi sono innamorata di un uomo di 20 anni più grande di me, com'è possibile? Oppure ho conosciuto una donna che abita 800 km da me, adesso sono perdutamente innamorato, ma non capisco come sia possibile. Ecco, in amore tutto è possibile. È inutile stupirsi, perché l'amore non sta a guardare queste cose, non ha pregiudizi. All'improvviso arriva, brucia, arriva la passione, arriva l'intesa. Ah, ma come? Tante volte proprio non si vuole amare quella persona, no? Soprattutto magari in fase di tradimento, cioè non si vuole tradire e niente, l'amore fa tutto da sé, non si riesce a resistere perché la passione quando inizia poi fermarla è un disastro. Ne parleremo insieme prossimamente. Allora, dobbiamo salutarci. L'appuntamento è fissato per venerdì prossimo con Pocket Love. Io non posso che non ringraziare lo staff della vostra Radio del Cuore e soprattutto voi per essere stati qui con noi. Algo Day torna domani alla stessa ora. Vi ricordo di scrivermi, mi raccomando, io leggerò tutti i messaggi e cercherò di rispondere proprio a tutti i messaggi, anche se non riesco per motivi di tempo magari a farlo in onda, ma lo farò in un secondo momento. Quindi vi ridò il telefono 331 80 80 415 e la mail pocketlove@7va.it, e fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questa idea, di questo programma, oppure come vi sta andando la vostra storia d'amore in questo periodo. Va bene? Io vi abbraccio e spero di essere stata di compagnia. Ci vediamo venerdì prossimo. Un bacio dalla vostra Liz. E mi raccomando, attenzione, messaggini e date importanza all'amore.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All go day. All go day. From 7va.fm/LT Radio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
4: From 7va.fm/LTRadio.
5: De 1h37.
6: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: qui sulla vostra radio preferita. A presto da Simona Mattioli.
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
2: Sono le 21 e 45 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Leo Tenneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
5: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Sadikon, DJ.

Sembra ieri che ci siamo sciroppati un'altra sintesi di DJK7 e in effetti lo è. Cioè uno dice come passa il tempo? Il tempo passa quando ci si sente tutti i giorni, quando ci si sente una volta a settimana, non lo so più quando è che... perché il tempo comunque passa, questo è fuori di dubbio, ma bando alle filosofie perché... insomma non è che ci vogliamo marzullare tutti in un colpo, anche perché abbiamo da consumare le note della più alta new entry della settimana, che addirittura ha una triade di tutto

Fino all'ultimo fischio in questo caso, perché Molella, Booster Dix e Mi Soleil davvero non si risparmiano in quanto a originalità. Non è facile, no, emergere, farsi ricordare e riconoscere con un tocco di originalità, perché come si dice, no, discorso da bar, è già stato fatto tutto, non c'è più molto da inventare. Vabbè, oh,

Y, quindi una cosa particolare, perché non sai se dirlo Eddie o se dirlo Free, insomma pronunciarlo in qualche maniera. Ciò che più ci interessa è che

seriosamente ascoltare, perché non è pigrizia nostra, ma è il momento, insomma, di partecipare a questi giochi enigmistici, ma solo per chi è sotto l'ombrellone, giustamente deve passare

degli uomini che sono sulla luna, insomma, potrebbe essere questa in sintesi la morale della favola, o meglio del disco. Ma attenzione, perché altri 3 gradini li guardano.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: How can I help you?
3: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
2: How can I help you?
3: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
4: Sono le 22 e 18 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: IGR Mondo High Tech dell'agenzia di...
2: La difesa delle coltivazioni dagli effetti dei cambiamenti climatici, tra caldo record ed eventi estremi, passa sempre più dalla digitalizzazione delle campagne, con 8 aziende agricole su 10 che sono pronte a investire in tecnologie capaci di ridurre il consumo di acqua, energia e fertilizzanti, monitorare lo stato di salute delle coltivazioni con dati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico, sviluppare varietà più resistenti con le tecniche di evoluzione assistita. È quanto emerge da un'analisi del primo censimento europeo sulla maturità digitale delle aziende agricole effettuato da Coldiretti. Complessivamente gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 valgono circa 2,5 miliardi di euro, secondo Smart Agrifood. Attualmente le aree agricole che impiegano strumenti avanzati coprono oltre 1 milione di ettari, pari al 9,5% del totale, un trend che necessita però di un avanzamento nella copertura digitale delle aree rurali. Enea ha realizzato un innovativo impianto geotermico per la climatizzazione sostenibile degli edifici presso il Centro Ricerche Casaccia alle porte di Roma. L'impianto combina l'utilizzo del calore del sottosuolo con una pompa di ultima generazione, in grado di sfruttare sia l'aria che il terreno come sorgente termica. Il calore, naturalmente presente nel sottosuolo a temperature relativamente basse, sotto i 90 gradi, viene sfruttato attraverso 4 pozzi a diverse profondità, dotati di sondi geotermiche e sensori in fibra ottica. Nei periodi di richiesta di riscaldamento o raffrescamento, la stabilità termica della sorgente o del pozzo di calore è fondamentale per garantire efficienze elevate delle pompe di calore. Infatti, a differenza di altre fonti di energia rinnovabile che dipendono da condizioni meteorologiche variabili, la geotermia offre una continuità che la rende ideale per garantire una fornitura stabile e continua di energia. La United Kingdom Atomic Energy Authority, UK AEA ed Eni hanno costituito una joint venture per fornire know-how e competenze al settore dell'energia da fusione. La società, che prende il nome di Rioba, nata nel Regno Unito, unisce le competenze tecniche e industriali di entrambi i partner per fornire consulenza specialistica e servizi operativi all'industria della fusione, in crescita a livello globale. Rioba offre servizi lungo tutto il ciclo di vita del combustibile, dagli studi di fattibilità nelle fasi iniziali fino all'implementazione e al supporto operativo. Deuterio e trizio sono combustibili comunemente utilizzati nell'energia da fusione. Il deuterio è abbondante in natura ed è estraibile dall'acqua di mare, mentre il trizio è estremamente raro. Diventa quindi fondamentale assicurarne una gestione efficiente lungo tutto il ciclo del combustibile, dalla sua produzione e utilizzo nella generazione di energia fino al recupero dai gas di scarico e raffinazione per il riutilizzo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea conferma l'ammenda di circa 4,1 miliardi di euro a carico di Google per abuso di posizione dominante, imponendo con accordi di preinstallazione condizioni di licenza di talune applicazioni, la precedenza del suo motore di ricerca Google Search e del suo browser Chrome sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo Android. L'impugnazione proposta da Google e dalla sua società madre Alphabet contro la sentenza del tribunale è respinta, il che conferma la sanzione inflitta per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search nell'ambito del sistema operativo Android. La Corte di Giustizia respinge l'impugnazione presentata da Google e dall'Alphabet contro tale sentenza del tribunale, confermando quindi la sanzione inflitta alle due società per le loro pratiche anticoncorrenziali relative al sistema operativo Android, quale rivista dal tribunale.
3: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
5: Sapevate della copulazione di Almiro? Secondo questa antica leggenda, Almiro, un essere enigmatico, fu espulso dal regno celeste e dalla terra stessa. Rifiutando di cercare rifugio negli inferi, decise di scomparire dalle radici del mondo, ritirandosi per 1000 anni nelle misteriose grotte che oggi noi chiamiamo Caraibi. In questo periodo di esilio, Almiro, afflitto dalla solitudine e dalla ricerca incessante, non riuscì mai a trovare una compagna che soddisfacesse la sua intensa brama di compagnia. Una brama che non conosceva tregua. Così, determinato a colmare il vuoto che lo tormentava, Almiro prese una decisione insolita. Decise di scegliere l'animale più lento, la tartaruga, e per 100 notti consecutive, senza riposo né pausa, costrinse la povera creatura a un coito ripetuto. La tartaruga, dopo questo intenso periodo, diede alla luce una creatura straordinaria, un essere umano nacque da un uovo, ma portava con sé lo spirito animale della tartaruga e la sua lentezza intrinseca. E da questo straordinario evento, si dice che siano nate nuove specie, caratterizzate dalla stessa lentezza che li collega alla leggenda di Almiro. Tra queste specie, si includono i lavoratori della previdenza sociale, gli addetti al servizio clienti, il personale delle banche, dell'acqua e delle fognature, delle poste. Inoltre, si narra che anche coloro che riparano il wifi e tutti coloro che lavorano per il governo siano discendenti di Almiro.
6: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
6: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu, dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: Se te va Déjà Vu, torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 22 e 36 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.
4: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di setteva.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Notte va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Perimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Vai reunir a galera? Então não pode perder a promoção parceria Guaraná Antártica. É mais Guaraná pagando menos. Na compra de um Guaraná Antártica Black, você ganha 50% de desconto no Guaraná Antártica. É isso mesmo. Você compra um Guaraná Antártica Black e leva mais um Guaraná Antártica, pagando apenas a metade do preço. Acesse o site guaraná.com.br e veja as lojas participantes. A promoção é válida para lata e PET 2 litros. Se joga no escuro com Guaraná Antártica Black e aproveite essa promoção.
3: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
5: Sono le 23 e 3 minuti.
6: Music Clock. Se te va, Digital Radio. Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: 2 minuti, un libro.
3: Carissimi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Codice Rosso, un mito antico sta diventando realtà. Una forza primordiale sepolta per millenni minaccia di cancellare il mondo moderno. E c'è una sola squadra in grado di fermarla, la Sigma Force. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro la biblioteca perduta di James Rollins. Un'esplosione di avventura, scienza e segreti dimenticati dove ogni pagina è una corsa contro il tempo. E se anche tu scrivi thriller che uniscono storia, azione e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi la radio, gli strumenti e uno spazio che crede nelle tue missioni impossibili. Siamo nel 1764 nell'arcipelago delle Svalbard. 9 cadaveri congelati in una caverna. È questo il macabro spettacolo che si presenta davanti al comandante Vasily Chichagov. Tuttavia la sua attenzione non è concentrata sui corpi, bensì su ciò che li circonda. La zanna di un mammut su cui sono scolpite misteriose piramidi. E un monito inciso su una roccia. Non varcate quella soglia. Non destate ciò che vi riposa. Andiamo a Mosca oggi. Monsignor Alessio Borrelli, membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra del Vaticano, non crede ai suoi occhi. In quella cripta appena riaperta sono state rinvenute alcune casse di libri rarissimi. Forse addirittura parte della Biblioteca d'Oro, andata perduta dopo la morte di Ivan il Terribile, che si dice contenesse testi introvabili e pericolosi. Ma prima che possa capire, Borrelli cade vittima di un'imboscata, riuscendo solo a mandare una richiesta di aiuto alla Sigma Force. Toccherà quindi a Gray Pierce e ai suoi districare la matassa di indizi che legano il mito della Biblioteca d'Oro a quello di una misteriosa spedizione artica partita nel 1764 per ordine di Caterina la Grande. Di James Rollins, La Biblioteca Perduta, in libreria da Nord.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Un'energia che contagia. Solte esse grito che contagia.
6: Semici Radio, comunichi di più.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
2: Tengo la immagine di mia mamma ayer abbracciando.
3: Ho ancora negli occhi l'immagine di mia madre. Abbracciava un'anziana rimasta sola perché il suo unico figlio vive all'estero.
2: Suo unico hijo está fuera del país.
4: Il messaggio di Raimart Yaracui, responsabile dei progetti della Fondazione AVSI in Venezuela, arriva da Caracas. La sua è una delle tante voci che dopo il sisma raccontano il dolore ma anche la richiesta di aiuto. A dare speranza è la solidarietà mostrata da tanti venezuelani verso le persone più fragili, in difficoltà e sole. C'è poi l'aiuto prestato dall'estero, da Cuba fino agli Stati Uniti, dall'Iran fino all'Italia. 500.000 euro per i primi soccorsi coordinati dalla Caritas sono stati stanziati dalla CEI a partire dai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica.
5: Fondi che abbiamo già trasferito alla Caritas venezuelana per dare le prime risposte, come sempre andando a cercare i più poveri, quelli che più in questo momento hanno bisogno della nostra solidarietà, della nostra vicinanza, della nostra carità.
4: Donne tra mille ostacoli, dal Senegal all'Afghanistan. A indagare i loro percorsi sono le due studentesse vincitrici del premio Bianca Pomeranzi, una figura di spicco ricordata con una cerimonia nella sede dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Mawa Bamba, laureata all'Università di Torino, ha approfondito nella sua tesi il contributo delle donne all'agricoltura in Senegal.
6: Io analizzo come il lavoro delle donne all'interno dei sistemi agroalimentari sia pivotale, centrale e fondamentale.
4: Aghele Muhammadi si è concentrata invece sull'Afghanistan, il suo paese di origine. Nella tesi, discussa all'Università di Padova, ricostruisce gli spostamenti delle donne dalle loro case ai luoghi di lavoro, sotto le restrizioni imposte dal governo dei talebani.
7: Oggi vediamo in altre città, come Herat, che la situazione continua a peggiorare. Perfino donne che non lavorano, non studiano e rispettano il codice di abbigliamento imposto vengono arrestate per strada o nei bazar. Il solo fatto di trovarsi in strada è sufficiente perché vengano fermate.
4: Una barca a vela di 24 metri pronta a salpare da Licata in Sicilia per salvare ancora vite. Si tratta di un ex yacht ora adibito per la ricerca e il soccorso da volontari al lavoro con l'ONG tedesca SOS Humanity. Secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, solo dal gennaio 2026 sono annegate o scomparse lungo la rotta del Mediterraneo centrale almeno 1.330 persone, mai così tante nei primi mesi dell'anno dal 2014. La barca a vela è stata ribattezzata Humanity 2 durante una cerimonia nel porto di Licata.
8: Questa nave ci ricorda che le persone ordinarie possono ancora scegliere la responsabilità e la solidarietà invece dell'indifferenza.
4: Un'occasione di incontro e un laboratorio a suo modo politico. È stato questo la Spring School del progetto Generazione Partecipazione. A incontrarsi in un fine settimana romano sono stati giovani tra i 20 e i 34 anni provenienti da più regioni d'Italia. L'obiettivo è far sì che i giovani possano prendere parte per davvero alle scelte su sviluppo, sostenibilità e pace.
9: Vuol dire avere tempo di partecipare alle riunioni, vuol dire avere i documenti in anticipo sui quali si discute, vuol dire avere una voce in capitolo su tutto l'arco del processo delle politiche pubbliche.
4: Generazione Partecipazione, GEMP, è un progetto realizzato dalla Federazione FOCSIV grazie al supporto del Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica.
10: Va ora in onda, se te va, DJ Mix.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Vinte e três horas e 43 minutos.

Dal vivo Guns N' Roses in posizione numero 6, si cambia genere al 5, un ex numero 1 firmato da Sabrina Carpenter, arriva a Taste.

0: Questa è RAM 7 va to 5.
1: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

celebrativo del 35esimo anniversario di Dr. Feelgood. Allora, tutti quanti pezzi remasterizzati, ma tutti quanti pezzi riproposti in chiave live. Attenzione al numero 2, ex numero 1, In the Beginning, ad opera dei Big O.

0: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
1: Diletta!
2: E sono le nuove Power LED Leve.
3: Le Power più leggere di sempre.
2: Ecco cos'è per me la leggerezza.
4: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
2: È U-Power, impossibile resistergli.
0: U-Power.
5: A una certa ora della notte.
6: Pronto?
7: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
6: Ah, è lei!
7: Al mixer Paolo Marchionne.
6: Hai sentito?
8: Oddio, mia, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
6: Oh,
8: scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
9: 16 Radio, comunichi di più.
10: È mezzanotte e 4 minuti.
11: Music Clock, se te va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: 2 minuti. Estate! Un libro.
20: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza. Esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora. Giorgio Falco. In libreria da Einaudi.
21: Il GR politico dell'agenzia Dire.
18: Oggi scade lo sconto sulle accise sui carburanti introdotto dal governo contro il caro prezzi provocato dalla guerra in Iran. Senza ulteriori proroghe, al momento non previste, il prezzo di benzina e gasolio da domani tornerà a salire. Il primo taglio alle accise era stato varato a marzo e poi rinnovato a giugno. Il prezzo medio del gasolio salirà a 1,94 euro al litro sulla rete ordinaria e a 2,02 euro al litro in autostrada. La benzina salirà in media a 1,86 euro al litro, 1,95 euro in autostrada. L'aumento immediato costerà agli automobilisti 3,05 euro in più per un pieno. Complessivamente, i vari interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro. Ancora polemiche sulla partita di mascherine acquistate dalla Cina durante la prima fase della pandemia Covid sotto il governo Conte. Se l'ex premier e la sinistra sono così sicuri di aver fatto tutto secondo la legge, attacca il capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, allora rinuncino allo scudo che li solleva da ogni responsabilità. Bignami ricorda la multa di 250 milioni di euro allo Stato, frutto degli errori commessi dalla struttura commissariale guidata da Arcuri. Conte e Arcuri non subiranno alcuna conseguenza grazie allo scudo che il governo PD 5 Stelle approvò con una norma ad hoc, conclude Bignami annunciando un esposto alla Corte dei Conti. Domani Papa Leone XIV sarà a Lampedusa. La visita pastorale arriva 13 anni dopo la scelta di Papa Francesco di andare nell'isola come prima meta del suo pontificato. Un appuntamento altamente simbolico per lanciare un messaggio chiaro sul tema della migrazione. Il viaggio, che si concluderà nella mattinata, avrà tra i momenti più significativi una sosta al cimitero, dove Prevost deporrà corone di fiori sulle tombe dei migranti e una sosta alla Porta d'Europa, il monumento in memoria dei morti in mare. Ultima tappa il Molo Favaloro per la benedizione della targa per intitolarlo a Papa Francesco e un incontro con i migranti, prima di rientrare in Vaticano per la Santa Messa. L'azzardo non è un gioco, ha un impatto sociale ed economico di cui lo Stato si deve occupare. Lo sottolinea il deputato del PD Stefano Vaccari presentando il suo libro dal titolo «Non è un gioco, è azzardo» nella sede della CGIL. Il parlamentare spiega che il fenomeno porta allo Stato 11,4 miliardi di gettito e coinvolge in forma patologica 1,5 milioni di famiglie. Il settore, che cresce tra i giovani, nel 2025 ha visto una raccolta record di 165 miliardi. Per la segretaria confederale CGIL, Daniela Barbaresi, l'azzardo produce danni sociali, sanitari ed economici. La vicepresidente del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè, parla di fenomeno allarmante.
21: Von 7 FM Alter Radio, Orgo Day.
22: From 7va.fm barra alteradio Olgo Day.
23: From 7va.fm Nautradio Olgo Day.
24: From 7va.fm / alteradio Olgo Day. From 7va.fm / alteradio.
25: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, redazione di 7va.fm, collegata con oltre 80 emittenti Alte Radio, perché questo è l'orario in cui la vostra antenna del cuore regala uno spazio importante e saliente per un altro numero di Algo Day. Algo Day che riscuote sempre più successo, vi ringraziamo perché ce lo scrivete, per le idee che ci date e per il gradimento che sicuramente manifestate nelle vostre missive. Naturalmente sapete che Algo Day è poliedrico e questa volta è il turno di dare un Algo Day / accademia. Perché? Perché sapete che spesso andiamo ad esplorare quello che è il panorama della letteratura. E allora abbiamo con noi una scrittrice, Alma Serapis, ha firmato molto viva col punto esclamativo. Alma, ci sei?
0: Sì, ci sono, eccomi qua.
25: Alma, grazie per aver accettato il nostro invito, anzi cogliamo l'occasione per ringraziare Antonio Gentile, che ha fatto un po' da gancio a segnalazione, perché ci ha detto, e non si può contraddire, che il tuo è un libro davvero interessante. Innanzitutto, tanto per mettere i puntini sulle i, il puntino lo mettiamo al di sotto del bastoncino che rappresenta il punto esclamativo, perché viva, il titolo del tuo libro, va scritto, no, col punto esclamativo, rigorosamente.
0: Esatto, perché va a rafforzare la parola, cioè io non volevo che fosse viva e basta, ma volevo che fosse viva, proprio nel vero senso della parola, perché racchiude un po' tutto il senso del libro, insomma.
25: E beh, in effetti ci tieni molto anche alla tua parte recitativa, poi toccheremo anche il fatto che sei un usignolo perché canti benissimo, ma poi basta andare sul tuo profilo TikTok e vedere degli esperimenti di doppiaggio, di recitazione, quindi tieni molto a queste sfumature della comunicazione.
0: Sì, esatto, mi piace. Ciò che può destare emozioni agli altri mi piace molto, insomma, mi piace cantare, mi piace creare, mi piace scrivere, appunto, e dunque sì, vero.
25: Tornando al libro, no? Cosa si può anticipare? Cosa possiamo spoilerare circa questo testo che hai scritto?
0: Che quella di Alma Serapis è un viaggio magnetico e un po' brutale che attraversa due continenti, sfidando i confini tra la vita e la morte, tra l'incubo e il miracolo. È un po' un segreto che attraversa l'oceano. Poi ci si domanda cosa spinge una giovane donna a lasciare tutto per ricominciare altrove, per ritrovarsi poi magari prigioniera in un amore che si trasforma in una morsa paralizzante. E in questo libro non si parla soltanto di un amore paralizzante, ma si parla di tantissimi temi che a tutt'oggi nel 2026 sono ancora molto vivi, cioè se ne parla ovunque, ma questo libro non vuole essere una ripetizione di quello che si sente, ma vuole essere un po' un'ispirazione a non perdere il coraggio, ecco, un'ispirazione a non perdere il coraggio in qualsiasi situazione, perché l'imponderabile è sempre lì ad attenderci.
25: Beh, un libro quindi fatto con molti ingredienti, diciamo così, perché sicuramente c'è un po' di autobiografia, però c'è anche tanta attualità, il tutto è condito da un esame, un'attenta analisi molto introspettiva.
0: Esatto, Francesca, proprio così. Cioè, le persone che leggeranno questo libro, e io stessa quando lo leggo, mi viene ancora adesso da riflettere su certe cose, su certe scelte, sul fatto di essere coraggiosi o no? Perché essere coraggiosi è anche una scelta, a mio avviso.
25: Insomma, la vita vista non come un'esperienza che debba essere violenta, per carità, però una specie di chiamata a combattere contro qualcosa, contro gli eventi, insomma, bisogna accorciarsi spesso le maniche.
0: Esatto, ma si va anche dentro la parola, si sente sempre parlare della parola resilienza, così, no? Si vedono dei post qua e là, resilienza di qua, resilienza di là, ma la resilienza, a mio avviso, quella vera è quando tu da un dramma riesci a creare un qualcosa di bello. Dunque non è solo un libro, ma è un atto di resistenza poetica, dico io, ed è dedicato a chi ha imparato a rialzarsi o a chi deve ancora imparare a rialzarsi dopo una caduta e capire che la vita è meritevole di essere vissuta anche quando sa di fiede.
25: Sì, ed è per questo, no, che diciamo in questa continua battaglia o tante piccole battaglie che la vita purtroppo ci offre, per quello tu hai scelto, mi dicono dalla regia, di ascoltare un pezzo di Marco Mengoni che è proprio guerriero, giusto?
0: Esatto, hai ragione.
25: E allora lo sentiamo un po' e poi torneremo a parlare di Viva, l'ultimo libro di Alma Serapis.
0: Grazie.
2: Levo questo

0: 380 emittenti Alteradio. Abbiamo in telefonica Alma Serapis, ci sta guidando attraverso le varie stanze di un libro molto semplice nel titolo, Viva con punto esclamativo, ma che in effetti può essere quasi letto in più maniere, direi, perché ci si trova dentro un bel po' di assortimento di ingredienti.
1: Sì, ci si catapulta dentro un mondo che penso tantissime Alma, sia al femminile che al maschile, possono ritrovarsi e riconoscersi, soprattutto nelle emozioni e quant'altro. Non so, veramente io intendevo quando ho scritto questo libro ispirare, no? Essere da ispirazione un po' a tutti, a imparare che siamo noi a ballare il tango di questa che chiamiamo vita, no? Dunque dobbiamo tenere le gambe sempre molto allenate ed essere capaci poi di rialzarci sempre con uno spirito positivo, perché se ci facciamo sopraffare da quelli che sono gli urti della vita, tutto è più difficile, no?
0: Beh, da ragazzini avevamo il manuale delle giovani marmotte, no? Invece adesso potremmo avere il manuale di Alma Serapis, no? Che esatto. È un po' la guida, una specie di manuale, adesso io facevo una battuta così per drammatizzare, però una specie di guida, no? Che ci può, attraverso varie esperienze tue e non tue, perché ci sono delle famose finestre aperte, perché ognuno può, no, intravedere quella che è la sua vita, quello che è il suo stato d'animo del momento e non, e quindi regolarsi di conseguenza, usare questo libro come scialuppa di salvataggio in qualche maniera.
1: Direi di sì, perché infatti ho lasciato tra un capitolo e l'altro ci sono un paio di pagine dove chi legge può anche scrivere i suoi pensieri, le sue emozioni, le sue riflessioni, fare anche un confronto con la propria vita. È una storia vera e propria, anche abbastanza forte, no? Nei modi, però sempre con quella luce. Cioè io credo che anche attraverso una finestra tutta in frantumi il sole riesca a raggiungerci e a riscaldarci, ecco.
0: Beh, una cosa bellissima, e a proposito di raggi che riscaldano, anche la musica può essere presa così, quindi questa volta scelgo io un pezzo, posso?
1: Certamente sì.
0: E allora ecco la traccia che ho scelto.

0: trascorrendo dei minuti preziosi con Alma Serapis, che siamo riusciti ad intercettare. Molto richiesto il suo Viva, lo ricordiamo per l'ennesima volta, si scrive col punto esclamativo Viva, che è appunto il suo libro, una storia autobiografica, però come ho detto prima con delle finestre aperte, spazio alle riflessioni. Addirittura ogni tanto mi sembra di aver capito, perché la copia non ancora mi è arrivata, però mi sembra di aver capito che c'è addirittura qualche pagina dove poter prendere degli appunti per delle note.
1: Esatto, esatto, proprio così, ci sono delle pagine bianche, diciamo così, proprio per permettere al lettore di fare delle valutazioni oppure delle riflessioni.
0: Che poi tra l'altro si dice che in Italia si scrive tantissimo e si legge un po' di meno rispetto ad altre nazioni d'Europa e non solo, ma attenzione, mi dicevi che addirittura tu hai gustato e hai apprezzato l'aiuto che questo libro può dare, perché addirittura anche se tu lo hai scritto, nel rileggerlo, nel correggere la bozza, così insomma hai avuto un vero e proprio aiuto dallo scrivere, quindi veramente un libro di forte intensità.
1: Quasi come se qualcun altro l'avesse scritto, in un certo qual modo è difficile da spiegare, ma rileggendo vedevo quella bambina come se non fossi io, oppure quella ragazza come se non fossi io, quella donna come se non fossi io, ma mi ha regalato emozioni e spunti di riflessione. La mia vita stessa mi ha donato questo, cioè rileggere la mia vita mi ha donato spunti di riflessione ancora, sì. E comunque sono qui ancora pronta ad imparare, ad aspettare, ad attendere la prossima scena della mia vita con un bel ciak si gira, ecco.
0: Ah, vedi, quindi so che tra l'altro abbiamo prima citato Antonio Gentile, presto ti vedremo nel suo salotto a Casa Antonio e sicuramente approfondirai ancora qualcosa circa le pagine di questo libro che si trova in tutte le librerie. Non doveste trovarlo, potete tranquillamente ordinarlo al vostro libraio di fiducia, una volta si diceva così, oppure come si usa fare molto più frequentemente adesso, andarlo ad acquistare online, disponibile anche negli scaffali di Amazon, tanto esatto. Per dirla tutta.
1: Esatto, esatto, proprio così.
0: L'ultima raccomandazione è quella di visitare il profilo TikTok di Alma. Ricordiamo esattamente come si chiama il profilo?
1: Il profilo si chiama Alexa_Alma.
0: Alexa_Alma è.
1: E poi c'è un numerino, chiama il numero 26, che è il mio numero fortunato.
0: Alexa_Alma 26.
1: Esatto.
0: E beh, un profilo da visitare perché è ricco di spunti, vi ho già accennato prima, ci sono delle briciole, delle pillole molto molto concentrate di recitazione, doppiaggio e quant'altro, quindi andate senz'altro a visitare anche il profilo della nostra amica Alma Serapis, che ringraziamo, strappandole però una promessa, quella di tornare presto in Algo Day.
1: Certamente sì. mi farebbe molto piacere passare ancora del tempo con voi e con tutti gli ascoltatori. Grazie mille, grazie veramente.
0: Grazie, alla prossima allora. Termina qui questo numero di Algo Day. Che dire, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/Alti Radio.
3: C'è sta uno che 3 volte a settimana va a correre nel parco e praticamente aveva puntato una che andava a correre tutti i giorni e questo gli dava sempre il pilotto. Una mattina praticamente l'ha beccata sola, si mettevano lì a chiacchierare, correvano insieme, a un certo punto scoppia un temporale, questa gli fa, dice guarda tanto abito qui vicino al parco, andiamo a casa mia. Vanno a casa di questa e praticamente finiscono a letto. Mentre stanno sul più bello si sente rumore sotto al garage, questa qui fa, oddio mio marito, corri, scappa! Questo fa il tempo, si piace solo le scarpe e scappa tutto nudo, no? Ma ancora pioveva, si nasconde dentro un cespuglio di fuori. Diciamo che cazzo faccio tutto nudo così? A un certo punto comincia, smette da piovere, sente dei voci e ci stavano altri corridori, un gruppetto dei corridori, no? Che fa? Si infila le scarpe al volo, come gli passano vicino, comincia a correre pure lui e si mette ancora a fianco. A un certo punto uno se lo guarda gli fa, Ma lei viene sempre a correre qua a suo parco? Ah, sì, sì, io almeno 3 volte a settimana vengo a correre qua. Ah, e corre sempre tutto nudo? Beh, sì, a me mi piace stare a contatto con la natura e poi è bello correre nudi, eh. Vabbè, a me torna una curiosità. Lei corre nudo, però col preservativo infilato. Ah no, solo quando piove.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: È mezzanotte e 35 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: A una certa ora della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, è lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Oddio, appena. No, vorrei che tu pensassi che io e...
2: Luca!
4: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
0: 16 Radio, comunichi di più.

0: a una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Ha sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Luca!
3: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: È 1:04.
2: Music Club.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Club. Allora esatto, il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Il GR Ambiente dell'agenzia DIRE.
5: Dalle Dog Beach alle spiagge libere, passando per le ordinanze regionali e comunali che regolano l'accesso degli animali agli arenili. EMPA ha pubblicato la guida 2026 alle spiagge per cani in Italia, uno strumento pratico pensato per aiutare cittadini e turisti a organizzare una vacanza o una semplice giornata al mare insieme ai propri amici a 4 zampe. La guida raccoglie informazioni utili sulle regole in vigore nelle diverse regioni italiane e ricorda un aspetto fondamentale. Nel nostro paese non esiste una normativa nazionale uniforme sull'accesso dei cani alle spiagge. Le disposizioni possono infatti variare da comune a comune e sono spesso disciplinate da specifiche ordinanze balneari o dalle disposizioni delle capitanerie di porto. La guida dedica inoltre uno spazio alle spiagge e ai lidi attrezzati per accogliere gli animali, una realtà sempre più diffusa lungo le coste italiane. La quercia maggiore della foresta di Sherwood, nel Nottinghamshire, l'albero più celebre d'Inghilterra e uno dei più antichi d'Europa, non ha prodotto foglie questa primavera. È morta. La sua circonferenza era di 11 metri, con una chioma che si estendeva per 28. Ogni anno attirava 350.000 visitatori. Alla leggenda di Robin Hood era legata da secoli. Si narrava che il fuorilegge e la sua banda vi trovassero rifugio. Nell'inverno del 2010, la neve caduta sul tronco aveva disegnato un'immagine quasi perfetta di Frat Tuck. A ucciderla non è stata una sola causa, ma una sovrapposizione di traumi accumulati nel tempo. 2 secoli di turismo hanno compattato il terreno intorno alle radici, privandolo di ossigeno e di vita microbica. L'estrazione del carbone sottostante ha alterato la falda acquifera. E poi il clima. 5 estati consecutive con scarse precipitazioni e temperature anomale, culminate nell'ondata di calore del luglio 2022, quando la Gran Bretagna toccò i 40 gradi. La crisi climatica e l'innalzamento delle temperature marine stanno lasciando segni sempre più evidenti sui coralli del Mediterraneo, compromettendo la sopravvivenza di specie preziose per la biodiversità marina. A confermarlo i risultati di Med Coral Guardians, progetto di tutela dei coralli realizzato dalla Fondazione Mare Vivo nelle aree marine protette di Ustica in Sicilia, Tavolara Punta Coda Cavallo in Sardegna e Punta Campanella in Campania. Negli ultimi tempi il Mediterraneo ha fatto registrare temperature record, un picco storico raggiunto a giugno 2025, quando la temperatura superficiale media ha toccato quasi 24 gradi. In 2 anni di indagini, Med Coral Guardians ha documentato gli effetti del riscaldamento sulla cladocora, corallo endemico del Mediterraneo, mostrando la sua vulnerabilità allo stress termico. Ma le attività di monitoraggio hanno fornito indicazioni utili alla fase successiva di restauro che è stata adottata. In Germania ci si preoccupa di tattica, infortuni e del prossimo avversario. Qui bisogna pensare anche a cosa potrebbe nascondersi nell'erba. È stato Joshua Kimmich, capitano della nazionale di calcio tedesca, che ha rivelato quello che non fa dormire i calciatori, i serpenti. L'allarme durante il ritiro a Winston-Salem, nella Carolina del Nord, dove è molto comune il serpente testa di rame, esemplare velenoso. Anche i calciatori svizzeri e norvegesi hanno espresso le proprie preoccupazioni sui possibili incontri ravvicinati non graditi con la fauna selvatica locale. A Greensboro è stato raccomandato ai giocatori della Norvegia di non provocare i serpenti testa di rame. Il ritiro della Svizzera si trova invece a San Diego e la federazione ha descritto l'area intorno al centro di allenamento come una zona infestata, a circoscriverla delle strisce rosso scuro e la scritta «Attenzione ai serpenti». From 7B.

commentate, volete spaccare il secondo, ma noi siamo davvero invincibili, imbattibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime sette posizioni di Next Gen Radio.

scorsa Anita Walker con Volume Nights, avevamo ascoltato al numero 3 Mason Hunter con Prism, e quindi completiamo adesso il podio dove c'è loro, dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights. Attenzione, la numero 1 fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson, questa è Pour Me Back, su questi suoni a Te Lo Go da Chico Catenacci, appuntamento sempre qui sulla vostra antenna di fiducia.

0: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di Setteva.fm e di Alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
1: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.